0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Allora vieni con me.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Io lavoro e penso a te.

0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1989.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Radio Latte e Miele 2024.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele. Latte e miele. Come una fotografia.
1: Come una fotografia. Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 5 e 58.
1: Only full
2: puoi
1: gas.
2: Dirlo forte, venerdì sta per cominciare il weekend. Sigla!

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: benvenuti a questa nuova puntata di Sveglioni in diretta da Milano. Siamo noi, Alan Caligiuri, Edoardo De Simone. È venerdì,
1: da Milano,
0: è il 12 giugno.
1: Io, purtroppo.
0: Sì,
1: tu,
0: io sono Rimini, è vero, sì. Dobbiamo ricordarlo perché ho una postazione talmente bella e talmente buona. Ah,
1: no,
0: non te
1: ma
0: l'ho
1: ricordo,
0: detto.
1: Ce l'ho mai ricordo.
0: Ah, non te l'ho detto. Non te l'ho detto, Edo. Te lo dico in diretta. Intanto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ieri ha chiamato la nostra editrice, mi ha fatto i complimenti per come trasmettiamo.
1: Beh, però quello contento? Sì, sì.
0: Sei contento?
1: Una Pasqua.
0: Cioè, ha detto che vabbè, ma noi siamo belli rodati, purtroppo tu te ne andrai l'anno prossimo, però dice sembra che siete in studio insieme come al solito.
1: Vabbè, niente.
0: Vabbè, oh, questo è quello che mi ha detto.
1: Sì,
0: che ti
1: vabbè,
0: dire.
1: Vabbè,
0: io riporto. Se sei contento,
1: top,
0: prenditela come un riconoscimento.
1: Sì,
0: no?
1: sì. Al 12 giugno.
0: Mannaggia. Meglio il 12 giugno che mai. Tanto
1: sì,
0: comunque
1: sì.
0: Dopo una carezza c'è sempre un
1: pugno, infatti adesso io dopo finisco qua, vado là, mi metto il casco, quelli che mettono, quelli che vanno a fare box, quelli che ti coprono il tanto uno arriva oggi.
0: C'è il tuo amico Giuli 13 Pietro, qui piangono tutti.
1: Esatto, anche noi.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e disinteressato.

0: che male. Qui piangono tutti, Giulia e 13 Pietro.
1: Poi
0: su Radio
1: non c'è
0: Latibier.
1: Andata neanche male. Sì, effettivamente, perché uno dice: beh, qua vedo tutti in giro, no? Uno alza la testa, vedo tutti che stanno come stanno. Poi ti guardi dentro e dici: ma alla fine, beh, tanto male non è andata. È un po' un pensiero abbastanza comune.
0: Sì, sì. Sono amici Giulia e 13 Pietro. Sì, da dove nasce
1: tantissimo
0: questa amicizia? Scusa.
1: In realtà è un'amicizia musicale. Tra l'altro penso
0: che già 13... tempo?
1: Beh, sì, dai, penso che tra l'altro 13 Pietro, tempo permettendo, cioè tempo suo permettendo, sarà anche allo stadio settimana prossima, perché 18, 20 e 21 di giugno li canta al Ferraris a casa sua, quindi penso che 13 Pietro, tempo, se ha tempo, andrà a fare un salto. Bene.
0: Sicuramente Giuli ci andrà.
1: Ah beh, lui suona, è nella band, quindi cioè, spero che lui non abbia preso impegni, perché sarebbe un problema.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 12 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, sta per iniziare un weekend favorevole, metto l'accento sulla giornata di domenica. Venere aiuta l'amore. Da sabato torna favorevole, possibilità di chiarire questioni rimaste in sospeso. Il Toro deve stare un po' attento alle spese, ma anche all'energia fisica. Marte nel segno porta stress, forse perché devi completare dei progetti, devi muoverti più del solito. È un buon momento per la casa, la famiglia e l'organizzazione di eventi futuri. I gemelli hanno bisogno di chiarezza nei rapporti. Venere e Luna favoriscono amore e comunicazione. Ottimo momento per chiarimenti sentimentali. Venere da sabato torna amica. Fascino in aumento. Cancro, emozioni e relazioni al centro dell'attenzione. Con Giove e Venere nel segno puoi fare un qualcosa di più nel lavoro, nell'ambito dei progetti personali. C'è una crescita, un trasferimento, un cambiamento. Puoi prenderti una soddisfazione, addirittura toglierti un sassolino dalla scarpa. Per il Leone, che in questo momento è tra i segni più forti, Venere porta messaggi in amore e anche vantaggi. Se si è chiusa una storia, non tornare sui tuoi passi, perché guardando le stelle della seconda parte del mese e anche di luglio, sei tra i più innamorati. Domenica, picco positivo della settimana. Vergine, qualche tensione sul lavoro da gestire, possibili riavvicinamenti con persone che hai allontanato nel passato. Domenica sarà una giornata un po' più delicata, quindi se c'è qualcosa da sbloccare, risolvere, parla tra oggi e sabato. La Bilancia è una fase di rinascita, di ricostruzione, che però ha portato negli ultimi tempi anche critiche, tensioni, perché è come se stessi portando avanti una battaglia per affermarti. Serve organizzazione per i nuovi progetti. Oggi evita reazioni impulsive. Lo Scorpione ha una maggiore sensibilità, ma anche una certa diffidenza nei confronti di tutti i rapporti che non funzionano, perché Venere, col suo nuovo transito da sabato, porta una sorta di riflessione sui rapporti. Attenzione a incomprensioni e parole di troppo. Sagittario, inizia una fase di cambiamento, di grandi novità, che avevo accennato già agli inizi dell'anno, perché la seconda parte del 2026 favorisce amore e relazioni, ma anche decisioni importanti che riguardano il lavoro. Quindi annuncio già un'estate promettente per i single. La giornata di oggi rafforza le tue intuizioni. Capricorno, recupero dopo giorni un po' stressanti. Agli inizi di questo mese hai avuto delle difficoltà, forse magari hai anche allontanato qualcuno, mandato a quel paese una persona che ti ha infastidito. Insomma, il tuo tasso di tolleranza è alto, ma c'è un limite a tutto. Rapporti più sereni in vista del weekend. L'Acquario vive un clima confuso e nervoso, qualche piccola ansia, discussione. Attenzione alle questioni di carattere economico, legale, burocratico, soprattutto se c'è un contratto che non funziona o va rivisto. Devo dire che la seconda parte di giugno, e così anche questa giornata, porta qualche chiarimento in amore o sul lavoro. Pesci, molto interessanti queste giornate, soprattutto venerdì e sabato, quindi potresti organizzare le prossime ore in maniera vantaggiosa. L'amore è in crescita, più coinvolgente, sono buone le opportunità professionali entro fine giugno. Solo la giornata di domenica richiede un po' di prudenza, quindi se ci sono delle questioni in sospeso conviene risolverle subito. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ho l'orgoglio dei 20 anni e
5: anzi ma vi dissi addio.
0: Latte e miele.
7: Telefona tra vent'anni.
0: Latte e miele.
8: Antiruggenti le tropici. Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

0: Le ragazze erano Clara e San Giovanni su Latte Miele, venerdì 12 di giugno. Iniziamo anche oggi con l'almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Ebbene sì, oggi è il 12 giugno, tanti auguri a giugno.
0: Tanti auguri. Perché?
3: No, così, devo dire, non so, qualcosa di diverso. Allora, come te lo dico questo? Quando una persona... un politico, come lo puoi chiamare anche?
0: Senatore.
3: Oppure?
0: Deputato.
3: Oppure?
0: Ministro.
3: Oppure?
0: E che ne so, tanti modi.
3: Con la O.
0: Onorevole.
3: Va bene, tienilo, tieni
0: onorato.
3: Le prime due parole. No, quasi palo. C'è un olio che si chiama così. L'olio serve per le patatine.
0: Olio di semi.
3: No, per cosa serve?
0: Per friggere.
3: Bravo, quindi metti due insieme e vedi se trovi un nome adatto.
0: Oligere. Onigerio. Onofrio.
3: Bravo, Onofrio. San Zuzzurro, te li ricordi il duo comico?
0: Tony.
3: No, dai.
0: Gaspare Zuzzurro.
3: Bravo, quindi è San Gaspari Bertoni. Poi la santa più famosa di tutti.
0: Maria.
3: Beata Maria Candida dell'Eucarestia. Poi, quando vai in macchina, tu?
0: E guidi.
3: Beato Guido da Cortona. E... poi abbiamo cosa metti nel sugo per renderlo così buono?
0: Il basilico.
3: Bravo, quindi San Basilide, tanti auguri. Accade oggi 1942, Anna Frank inizia il suo diario, conosciamo tutti.
0: Certo.
3: 1967, prima sonda su Venere.
0: Bene, bene, che pianeta.
3: Cosa ho detto?
0: Venere.
3: 1981,
0: sì.
3: La persona più coraggiosa del mondo debutta sul grande schermo, Indiana Jones.
0: Bene.
3: Nati in questo giorno nel 1915 David Rockefeller, uno degli uomini più ricchi del mondo, era un banchiere statunitense. Infatti una volta ai miei tempi si diceva chi sei, Rockefeller, invece adesso si dice chi sei, Elon Musk. 1922 Margherita Hack, la grande scienziata, divulgatrice, diciamo che è una delle più ferrate sulla scienza che conosciamo italiani. 1968, Francesco Renga, tanti auguri.
0: Auguri, auguri.
3: E nel 1953, Nino Formicola, prima abbiamo parlato di Zuzzurro e Gaspare, e lui era Zuzzurro.
0: Beh,
3: capito?
0: Sì. Top.
3: Vabbè. Nati sportivi, questo giocatore era forte. 1979 nasceva Diego Alberto Milito. Devo ammettere che era il principe, l'avrebbe
0: portato un triplete all'Inter.
3: 1992, un gran giocatore che doveva esplodere, fare un macello, alla fine nulla successe. Filipe Coutinho.
0: Beh, bel giocatore però.
3: Sì, vabbè, dai, però non ha fatto niente nella vita.
0: Non ha vinto.
3: 1960, Giovanni Erichiello, ex pallavolista.
0: Bene.
3: Conosci?
0: No.
3: No. Scomparsi oggi, 2003, Gregory Peck.
0: Sì.
3: Gregory Peck è un attore... Nel 2023, oggi, scomparve lui, il grande,

Da Dio Brash qui su Radio Latte Miele, e adesso è arrivato il momento di far ridere tutta l'Italia gratis. Non vogliamo soldi, vogliamo solo che ci mandiate le vostre barzellette, come quella che arriverà fra pochissimo.

0: Soprattutto tu sei stato bravissimo, io non posso far altro che aggiungere semplicemente
1: sottolinea.
0: Hai detto tutto, veramente le barzellette ce le potete mandare in qualsiasi momento della giornata, non solamente adesso, se vi viene in mente tra mezz'ora mandatela tra mezz'ora, se vi viene tra un'ora mandatela tra un'ora, l'importante, come dice Alan, è che ce le mandiate, perché noi tramite le vostre barzellette proviamo a far ridere tutti quanti.
2: Marito e moglie sono sì. a mangiare fuori per l'anniversario, no?
0: Bello.
2: Il marito gli fa, ti ricordi? Ma come se era felici 30 anni fa? Ma 30 certo. anni fa non si stava in assieme, per quello.
0: Certo. Per quello si era felici.
1: Devo dire che è giusto, ci stava. Va bene, bella barzelletta, ma non basta noi, non basta voi, perché ne vogliamo di più, quindi mi raccomando, Sveglioni d'Italia, molto semplice, il numero lo sapete, 335 787 1910.

0: gli sveglioni. Sulla fate miele.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Immensa anche lei, Loredana Bertè, che non molla mai. La troviamo qui su Radio Latte Miele con una canzone iconica del 1979 e La Luna Bussò.

0: Max Gazzè, una musica può fare, bellissima questa canzone. Devo dire che lui mi manca come cantautore, mi mancano le sue canzoni. Lui è uno che mi è sempre piaciuto, un grande artista, e devo dire che non capisco perché non esca con delle nuove canzoni.
1: È uscito da poco con un album, devo uscire con un album, non lo so, non mi ricordo. Eravamo andati, cioè la redazione era andata a una conferenza stampa, ma non ricordo.
0: Vabbè, non lo so, non sono stato invitato.
1: Ma
0: come
1: figurati,
0: al solito.
1: Figurati.
0: Canzone 1999, adesso invece noi facciamo un tuffo all'indietro per capire qual è l'appuntamento con la storia della musica.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli sveglioni.
3: Era il 12 giugno 2015. Quel giorno Lorenzo Fragola lancia hashtag Fuori c'è il sole. Il terzo estratto dal suo primo album in studio 1995. Settima traccia dell'album. Il brano è stato scritto dallo stesso Lorenzo Fragola con Johnny Latimer e Taylor Bennett ed è stato presentato per la prima volta in occasione della cerimonia di premiazione degli MTV Italia Awards 2015, per poi venire proposto una seconda volta in occasione della sua partecipazione all'annuale Summer Festival. L'idea del cantante era quella di unire una serie di momenti spensierati con gli amici, di immagini che chiunque ha provato almeno una volta nella vita, dalla spiaggia al mare, alle bevute, al calcio.
4: A me, per me è un po', sempre con determinati paragoni molto cauti, però un po' la mia, cioè per me è tipo 50 special, non so per com'è per Cremonini, però immagino che non è magari il pezzo di cui è più orgoglioso, però ha quell'attitudine da ragazzino che esprime una sensazione, non pensa a niente, pensa soltanto a scriverla, la pubblica e qualcun altro che magari è esattamente la stessa situazione o anche più giovane, cioè che ha quell'attitudine spensierata, la fa sua e dice: è la canzone della mia estate, del come 50 specie, immagino sarà, certo, la canzone della giovinezza di alcune persone.
3: Il brano è un augurio, quello di passare un'estate intensa, piena di incontri e situazioni, piuttosto che attaccati ad un computer a lamentarsi del fatto che gli altri si divertono e noi, per un motivo o per l'altro, rimaniamo chiusi in casa.
0: Lorenzo Fragola ci manca con hashtag Fuori c'è il sole, ma ci mancano le sue canzoni.
1: Questo è un capolavoro. Questo è un capolavoro.
0: Le sue canzoni estive, perché ci hanno fatto vivere dei momenti molto belli. Ne parlavamo l'altra volta con Chiara Galiazzo. E è difficile poi quando arrivano i momenti un po' no. Però noi ce l'ascoltiamo a tutto volume qui su Radio.

0: Lorenzo Fragola, Fuori c'è il sole, qui su Radio Latte Miele. Bella canzone.
1: Mamma mia, la colonna sonora della mia prima vacanza da solo.
0: Oh,
1: cioè l'associo alla mia prima Igea Marina, cioè in realtà da quelle parti. Dove stai tu? Stai tu? Ma per conta
0: con chi eri?
1: Che
0: con chi eri?
1: Eravamo in sei. Mamma mia, una banda.
0: Dimmi nomi, nomi.
1: Allora
0: nomi
1: c'era, eravamo io, due Franceschi. Beh, uno lo chiamavamo Giaco perché Giacometti di cognome, e l'altro Zago perché fa Zago di cognome, o Za, quindi accorciavamo. Poi c'era un altro mio amico che si chiamava Davide, un mio amico che si chiama Stefano, ma che tutti chiamiamo Tino, e Alessandro, un altro ragazzo. Tu non hai...
0: Raccontami, no, siete partiti da dove e con cosa?
1: Perché eravamo minorenni, no? Nessuno di noi aveva la macchina ancora. Siamo partiti coi bus. Da Torino, sai quei bus tipo Flixbus via per fare?
0: Sì,
1: siamo partiti da lì, siamo scesi a Igea Marina. Mamma mia, la traversata, ci sembra di aver fatto Torino a Reggio Calabria per quanto è stata lunga, non mi ricordo il motivo. E poi siamo stati da in un albergo di questo di un pregiaco alla famiglia là, no, d'estate.
0: Ah,
1: e quindi
0: okay.
1: Anche per quello i nostri genitori comunque ci hanno mandati da, perché sapevano che per qualsiasi cosa eravamo comunque controllati, eravamo gestiti in qualche modo, non eravamo proprio delle cime che dice ah no, vabbè, questi sono svegli, se la cavano da soli e non fanno casino. Cioè, quindi
0: sì.
1: Diciamo che
0: com'è
1: hanno
0: andata,
1: avuto, abbiamo fatto casino, abbiamo fatto un po' di
0: casino.
1: Ma sì,
0: sì,
1: ma ce la siamo sempre cavata, ci siamo salvati un paio di volte in calcio d'angolo, ma fa parte del gioco, cioè è stato bellissimo.
0: Sì, ci sta,
1: secondo
0: ci
1: me
0: sta,
1: adesso i ragazzi non vivono più quelle vacanze lì. Cioè adesso partono subito in quarta, boom, vanno all'estero, vanno. Perché sono molto più svegli.
0: Tu lo sai perché tu fai
1: esatto,
0: cioè, dirigi,
1: cioè,
0: una,
1: quelli di 17 anni adesso vengono in viaggio con me. Esatto. Ma sono molto più svegli di come ero io a 17 anni. Ma mi danno 3 o 4 giri la maggior parte.
0: Beh,
1: poi c'è anche qualcuno
0: sì,
1: più
0: i ragazzi sono molto più svegli a prescindere, anche i bambini lo si vede, però non so se questo è un bene o un male.
1: Bravo, è una domanda, ma sai che non mi sono dato risposta? Cioè me lo chiedo spesso, cioè era meglio come ero io, che ero magari un pochino più scemotto, ma mi vivevo le cose meglio, oppure meglio adesso i ragazzi che sono un po' più svegli ma si vivono magari certe cose male, sono in un ecosistema che non li valorizza, cioè non lo so. Com'è?
0: Non lo so, non saprei cosa dirti, però mi raccomando, sai di essere il primo a portare in viaggio un po' di ragazzi, quindi rovinargli la vita da piccolo.
1: No, ci mancherebbe questo mai, però anche i genitori volevo fare questa domanda, cioè se secondo loro è meglio adesso o meglio, non so, una decina d'anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa.
0: Quando te li portano prima di partire, chiedi.
1: Glielo chiedo.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: non mi dai del tu.
1: Testa tra le nuvole, Alfa qui su Radio Latte Miele, è arrivato il momento di Alberto Agnetti.
2: Buon venerdì, ciao Albi, buon venerdì anche a te.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Che ci combini oggi?
3: Oggi cosa facciamo? Facciamo un buongiornissimo.
2: Va bene,
3: decisi.
1: Ah, bello, sì.
3: Ma sì, andiamo a augurare buongiorno ai nostri ascoltatori che ci diranno se sono stati buongiornati o meno.
2: Ottimo.
3: Con un messaggino, se volete. Ma chi buongiorniamo oggi? Buongiornissimo.
1: Chi?
3: Quelli che hanno passato tutto l'inverno ad aspettare l'estate e adesso che è arrivata la stanno guardando dalla finestra dell'ufficio con l'aria condizionata rotta.
2: Ci sta,
1: davvero?
2: Siamo in tanti. Meritate.
3: Siamo in tanti. Buongiorno a loro.
1: Sì.
3: Buongiorno invece a quelli che hanno festeggiato la fine dell'anno scolastico con danze, musica, palla, caramelle, lecca lecca, alcol e gioia sfrenata per 3 giorni di fila. Ma la scuola l'hanno finita da più di 10 anni.
2: Comunque, però è un momento importante. Ci sta comunque.
3: Sì, può capitare, può capitare. Buongiorno a quelli che si portano un libro in vacanza, lo sistemano sul comodino il primo giorno e lo riportano a casa 2 settimane dopo intatto come un souvenir letterario.
1: E io
3: bravo,
1: sono uno di questi.
3: Bravo,
1: sì,
3: io
1: perché
3: identico.
1: Cioè io c'ho quello di Amazon, no? Quello come si chiama?
2: Il Kindle.
3: Sì.
1: Il Kindle, bravi.
3: Mai
1: però,
3: acceso.
1: L'ho acceso ieri sera, poi l'ho richiuso subito.
3: Giusto il tempo di leggere il titolo magari.
1: Sì, ho detto ma vado.
3: Buongiorno a quelli che quando qualcuno in ufficio porta i dolci si avvicinano dicendo no, non posso e se ne vanno con 3 cornetti mentre stanno ancora pronunciando il terzo no.
1: Ci sta. La dieta.
3: Bravi loro,
1: la dieta va così. La dieta va così.
3: Infine, buongiornissimo a quelli che hanno un amico che ogni anno, quando racconti dove vai in vacanza, ti dice che lui ci è già stato, che era meglio 5 anni fa, prima che diventasse troppo turistica, che conosce un posto molto meglio lì vicino che i turisti non sanno, e se vuoi ti passa il contatto di un ragazzo del posto che affitta una casa bellissima a 2 euro al giorno. Poi quando lo richiami il ragazzo del posto non risponde, la casa bellissima era un garage con una finestra vista muro e lui nel frattempo è già in Islanda a dirti che anche lì era meglio prima.
1: È vero,
2: brutta poverina, però dai.

Venerdì è il 12 giugno, voi state con gli sveglioni fino alle 8 del mattino, 335-787-1910, il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Mi raccomando, le barzellette, manca solo una settimana, continuiamo a spingere, riempiamo quegli ultimi 5 slot che mancano e vorremmo farlo sempre con la vostra voce.

0: 6:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sabato sera qui su Radio Latte Miele, invece oggi è venerdì.
1: È solo venerdì.
0: E visto che è venerdì, noi non facciamo il disco sveglione, ma facciamo il disco regione. Che cos'è il disco regione? È un disco della vostra regione che voi ci mandate e ve lo facciamo ascoltare su una radio nazionale come Radio Latte Miele, giusto?
1: Esatto, oggi ho secondato la tua richiesta dell'altra settimana, che mi avevi chiesto un pezzo in ligure tratto dall'ultimo album di Brescia. Si chiama Aria che tira in ligure, in italiano, se non sbaglio, Aria che tira.

0: difficile comunque il lingua, eh.
1: È molto difficile, è una lingua a sé, però devo dire che questa canzone è fenomenale. Io la stavo ascoltando quando tornavo, ero venuto qua un attimo, una giornata, ritorno, e mi sono ascoltato tutto l'album di Bresh. Devo dire che, a parte essere fenomenale, perché ogni canzone è un singolo, anche questa, pur non capendola, ma mi ha appassionato. Quindi noi abbiamo omaggiato tutta la regione Ligure.
0: C'ha scritto Mike, tra l'altro, che dice: vogliamo che la lingua genovese viva, cantiamola, parliamola, riscopriamola, valorizziamo chi come Brescia crea adoperandola. Negli ultimi anni ho più volte avuto l'impressione di lottare contro i mulini a vento. Mi dicevano che la nicchia ligure è troppo piccola. Questa canzone, ragazzi, è la prova che possiamo farcela, che anche il dialetto genovese può avere lo spazio che merita. Demmo che dentro, un abbraccio, diamoci dentro un abbraccio.
1: Come tutti i dialetti, aggiungerei, perché sono le nostre radici e non dobbiamo dimenticarli.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
5: Scopri come su prouomorishilpi.org.
4: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Sorpresa, Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicine alla firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale, ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il viceministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra. Definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse. Quello dei depositi ora del 2,25%. Inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio, che come noto si svolgono anche in Canada degli Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
7: Spot.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
10: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
11: È bella la strada per chi cammina.
10: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
11: È bella.

0: porno bambole di pezza qui su Radio Latte Miele. Si può dire porno?
1: Ormai l'hai detto, poi il titolo delle canzoni delle bambole che salutiamo, capito, Cleo però, e tutte le ragazze che non veniamo da un po' ma sono passate a trovarci. Recuperate l'intervista di Francesco Bianco e Enrico Dedola su lattemiele.com se voleste sapere che cosa ci hanno raccontato. Ma sì, alla fine è stata una bella chiacchierata, loro sono simpaticissime, sono le numere uno, infatti fa sempre piacere incontrarle. E allora, 12 giugno, da cosa parto? Perché dimmi tu se partire dalla parte di campo o dalla parte extracampo. Oggi sono pieno di notizie, quindi mi devi
0: parliamo
1: dire
0: di calcio.
1: Parliamo di calcio. Sì, ma giocato o no? Dimmi tu se vuoi giocato o no, perché ce l'ho tutte e due.
0: No, non giocato.
1: Allora, chi se ne frega dei mondiali? Hanno vinto Messico e Corea del Sud le prime due partite. Parliamo di calcio non giocato, perché ieri è stata la giornata della Juve, la rivoluzione in casa Juve. Saluta l'amministratore delegato Damien Comolli e dovrebbero essere ratificate oggi delle dimissioni.
0: Non è francese, devi dirlo bene in francese.
1: Damien Comolli. Al suo posto arriva Carnevali dal Sassuolo, quindi la Juve riparte da un dirigente di calcio, forse una delle più belle notizie dell'ultimo periodo, lo dico da tifoso, perché Carnevali è uno che comunque negli anni ha sempre fatto bene, era pronto al grande salto in una big. Diciamo che la scelta è stata presa da John Elkann, il proprietario della Juve, dopo delle disponibilità che Carnevali gli aveva confermato. Era già un po' che Elkann voleva portare Carnevali alla Juve, il dirigente non aveva dato disponibilità fino a quel momento, sembra che poi ieri abbia dato semaforo verde, che poi non è una cosa di ieri, sicuramente è un discorso che va avanti da qualche giorno. E quindi ieri si è arrivata a palla fumata bianca, quindi bene. Nuovo ciclo in casa Juve che dovrebbe essere operativo da lunedì, se non vado errato. Comunque
0: da lunedì.
1: Milan, niente novità. Oggi il Milan farà varie call Zoom con degli allenatori. Questo te lo posso.
0: Io sto vedendo un sacco di messaggi e post, scritture, commenti sotto quelli di Zlatan Ibrahimovic, cioè Zlatan
1: Ibrahimovic.
0: Sì, lui è un socio delle.
1: Sì, però.
0: Però devo dire che non gli fa molto colore, diciamo, andare in giro per il mondo a fare sponsor.
1: Ma lui non è un dipendente del Milan, lui va.
0: Lui adesso è in America. Milanista sarà.
1: Capito, ma avevi solo da non portartelo dentro. Cioè, lui è uno che sta guadagnando degli altri soldi, lavorando con Fox Sports in America. Non capisco questo. Cioè, alla fine è un professionista, è come se noi facessimo questo.
0: Ma lui dovrebbe essere direttore sportivo. Comunque chi per esso
1: allora gli dovrebbero pagare uno stipendio di direttore sportivo, invece quei soldi li mette lui,

0: sorry, scusa, lo siento, i nostri pinguini tattici nucleari qui su Radio Latte Miele, e adesso è arrivato il momento, quello più bello, quello che ci piace tantissimo. Sapete come si chiama?
1: Indovinella.
2: La giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
3: Bene bene, adesso iniziamo con il quiz, andiamo avanti con il quiz.
0: Buongiorno, allora, a tutti. Edo, sì. Ultimi, diciamo, pochi giorni alla fine di questa stagione, poi tu non ci sarai più.
4: Sì.
0: E non è che hai proprio tanta voglia di lavorare, ho visto che te li stai facendo mandare dagli ascoltatori.
4: No, sono loro che li mandano, non è che sono io che non ho voglia di lavorare.
0: Diciamo,
4: noi abbiamo
0: diciamo.
4: Lanciato questa sfida, no? Agli ascoltatori abbiamo detto, se volete, visto che avete capito il format indovinelli, se gli ultimi volete proporli,
0: diciamoglielo
4: voi.
0: Diciamoglielo allora, che loro devono mandare un WhatsApp audio e farlo loro l'indovinello, non basta scriverlo.
4: Certo, però comunque comincio con leggere quello che ci ha proposto Michele da Grottole, perché arriva da lui l'indovinello del giorno. Buongiorno cari sveglioni, indovinello da proporre, due punti. Vado in montagna e non mi stanco, scendo il fiume e non mi bagno. Chi sono? Questo l'ha proposto Michele, quindi non è che non giudicate, io sono un umile portavoce.
0: Però Michele è un grande e quindi io posso dire che lui può fare quello che vuole, ma ci doveva mandare l'audio. Se lui mandava l'audio lo faceva tutto lui.
4: Vabbè, oggi faccio io per i prossimi, da lunedì in poi.
0: E comunque dovevi anche un po' imitarlo, cioè.
4: Buongiorno cari sveglioni, indovinello da proporre. Vado in montagna e non mi stanco, scendo il fiume e non mi bagno. Chi sono? Michele, non mi odiare, per favore.
0: Come imitatore fai schifo.
4: Faccio schifo, Michele, scusami. Non ne posso.
0: Va bene, l'indovinello è questo, cari sveglioni, sapete come funziona, il numero è 335-787-1910, quindi iniziamo con i WhatsApp.
5: Gli sveglioni sulla Latte Miele.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Spot.
5: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura dei comuni di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
8: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione

0: io no, io no, io no, io no. Vasco Rossi, devo dire che sta distruggendo gli stadi in tutta Italia. Io ho un sacco di amici che vanno, sono stati a Ferrara, a Rimini. E poi il fan di Vasco comunque non è che fa un concerto e basta, lo segue in tutti, io non capisco perché.
1: Io ho un amico che sta facendo l'apertura dei concerti di Vasco, cioè prende, sta facendo lo scaldapubblico prima dei concerti e è già il secondo anno che lo fa. Ha detto che è veramente un'esperienza pazzesca, che il suo pubblico è incredibile. Che bisogna dire. Tra l'altro Vasco, ho visto che ha messo un po' di storie, ha iniziato a prendere in giro Lazza per la questione orologi. Non so se ci hai fatto caso, perché no, Lazza è andato a sentirlo caso a Ferrara, se non sbaglio. E Vasco gli ha detto, sai, col suo tono un po' di zocca, no? Ammazza l'orologio che hai. E quindi ha iniziato a fare la gag. Ieri ha messo una storia, o qualche giorno fa, adesso ho perso un po' il conto. Lui ha, Vasco, un orologio da polso di quelli, vabbè, della Apple, normalissimo.
0: Sì.
1: E ha detto: l'orologio è mio, però ho fatto la foto in un aereo privato, e dice: ma il jet è di Lazza. E quindi ce l'ha, fa questa gag con Lazza, che è quello ricco, e lui che è quello meno ricco della accoppiata. Fa molto, molto ridere, però è bello come Vasco sia aperto anche alla nuova generazione di artisti, rappresentata alla grande, secondo me, da Lazza. Quindi...
0: Invece, a proposito di ricame, di riccanza, sì, ricume, Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un violento incidente stradale.
1: Quando?
0: Ieri. Ieri in tarda serata. Nonostante la forza dell'impatto, ne è uscito praticamente illeso. L'incidente si è verificato ieri sera, quando Pier Silvio stava tornando verso casa dal suo ufficio a Cologno Monzese. Adesso io non so, perché io sono convinto che lui abiti a Portofino.
1: Non ne ho idea.
0: E non penso che, cioè non lo so, ma lui dice che fa avanti indietro con una persona normale che non so, fa
1: Portofino,
0: il pendolare.
1: Milano, fa il pendolare.
0: Capito, Milano Interland, lui fa allora, Cologno Monzese Portofino. Non lo so, però comunque è stato coinvolto in un incidente, veramente ho le immagini della macchina e fanno paura. E lui è rimasto illeso.
1: Ma meno male, cioè nel senso

0: Mamma quanto è bravo, quanto è bravo questo cantante, il nostro amico qui su Radio Latte Miele. Devo dire che è arrivato il momento di coccolare i nostri bambini. Perché? Perché è arrivato il momento di fare il regalo allo sfogodromo migliore. Giusto?
1: Certo, certo, ce ne sono arrivati tantissimi questa settimana. Non è stato facile selezionarlo, però ci siamo impegnati e abbiamo trovato un compromesso che a me piace tantissimo l'audio che stiamo per mettere. Cioè, lui è un mostro di simpatia, quindi
0: non e allora mettiamo,
1: non vedo
0: mettiamo,
1: l'ora di fartelo vedere. Sentire. Va bene, allora, come di consueto abbiamo la nostra formula magica che pronunciamo. Il regalo, magica. Bambini, questa settimana va a...
2: Buongiorno, Latte Miele, mi
1: Buongiorno.
2: Chiamo Gabriele, ho 7 anni.
1: Ciao.
2: E oggi per lo spogometro,
1: come?
2: Rullo di tamburi, prego. Io odio...
1: Cosa?
2: La benzina.
1: Come la benzina? Perché?
0: Non lo so.
2: Elettricità.
1: Come elettricità?
2: Cosa? Però vorrei che...
1: Cosa?
2: Utilizzassero le camere per... A elettricità e anche le auto all'elettricità.
1: Amore.
2: E anche...
1: Sì.
2: Sì. I pannelli solari per le case.
1: I pannelli solari.
2: Però
1: amore.
2: La mia è piena.
1: Energia
0: negativa, bravo.
1: Ciao, sì, bravo,
0: bravo, bravo.
1: Molto bene.
2: Gabubu.
1: Molto bene.
0: Maestro anche lui, maestro. Complimenti al bambino
1: questo
0: perché
1: bambino
0: è fenomenale,
1: è
0: cioè vuole un mondo pulito.
1: Gabriele
0: è un po' come
1: è in grande, si chiama Gabriele, in grande forma, comunque,
0: in grande forma, ma poi comunque ha dei sani principi, vuole un mondo pulito.
1: Sì, un mondo pulito, qualche Gabubu, però è in grande
0: Vabbè,
1: forma.
0: Ma cosa c'entra?
1: Anch'io li voglio il Gabubu comunque.
0: Vedi, quello è il potere della politica. Lui stava per dire una cosa sana.
1: Sì.
0: E Trump da casa sua ha sentito.
1: Allora
0: ha schiacciato un tasto. Lui ha cominciato Uba Abi, capito?
1: Ah, però ho fatto super ridere. Quello di tamburi che si fa da solo, anche questa cosa
0: sì,
1: qua.
0: Sì, sì. Vabbè, allora, meritato per lo sfogodromo.

0: lui divertentissimo. E quindi, ragazzi, che vi posso dire? Settimana prossima ci sarà un altro regalino, mi raccomando, iniziate a sfogarvi anche voi.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis, il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera a 2,69 euro, e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito by Lon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito by Lon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1890.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da pro.

0: Ma tu ti fidi di me, caro Edoardo De Simone? Ti sei mai fidato del tuo amico Alan Caligiuri?
1: Sono sempre fidato, sono sempre
0: Alan
1: fidato.
0: Alan Caligiuri.
1: Dai, tranquillo.
0: Ti fidi di me, ti fidi?
1: Certo.
0: Ti fidi che un giorno tutto questo girerà a nostro favore?
1: Ma no, quello
0: credi?
1: Non mi fido. No, lì non è.
0: Dai,
1: lì non sarebbe. Lì non sarebbe non fidarmi di te, eh. Attenzione. No, lì sarebbe comunque un fidarmi di te, ma non fidarmi degli agenti esterni. Di te mi fido.
0: Hai ragione. Cioè, ci sono troppi agenti esterni, come dici tu.
1: E sì, nessuno sì, arriva dalla nostra parte.
2: No.
1: Non ce n'è uno che dice vabbè.
0: Cari sveglioni, è arrivato il momento di sentire le vostre risposte al nostro indovinello.
1: Allora, quelle di Michele Enza le lascio per ultime, visto che loro l'indovinello l'hanno inventato. L'indovinello diceva: vado in montagna e non mi stanco, scendo il fiume e non mi bagno, chi sono? Sentiamo.
3: Buongiorno sveglioni.
1: Buongiorno.
0: Tutto
3: per me
0: bene?
3: Dovrebbe essere una
0: cosa?
3: Strada oppure un sentiero.
1: Sentiero,
3: che
1: strada.
3: Va in montagna, un sentiero che va nel fiume.
1: Ok.
3: Quindi va in montagna e non si stanca e va nel fiume, non
0: sì,
3: si bagna.
0: Ok,
3: roba lì. Buona giornata.
1: Quindi tu hai proposto la tua.
4: Radio Latte Miele, buongiorno, sono
1: buongiorno.
4: Andrea. La risposta è l'indovinello.
1: Ma che succede?
4: Secondo me
0: Pallino Banfi, non so perché.
4: Il sentiero.
1: Ok, anche per
0: bene,
1: lui.
4: Tutti
0: bene.
4: Voi, una buona giornata.
1: Buongiorno.
4: Mi piace per chi
1: cosa?
4: Lascia il programma Radio Latte Miele.
1: No, ma
4: è Radio
1: no, sì, no, buongiorno.
0: Ci dispiace.
1: Ma perché puoi fare Lino Banfi? Non ho capito. Ma poi non è che la
0: magari vuole lavorare
1: radio
0: al posto tuo.
1: Può essere.
5: Buongiorno.
1: Può essere.
5: Sono Rita, dalla provincia di Ravenna.
1: Buongiorno.
0: Ciao Rita, un bacio.
1: Allora, dici.
5: La risposta all'indovinello è
1: sì?
5: Il sentiero.
1: Anche per te il sentiero.
5: Perché salgo su in montagna ma non mi stanco mai. E costeggiando il fiume scendo.
0: Sì?
5: E non mi bagno.
0: Sì, sì.
5: Buona giornata.
1: Allora, è arrivato il momento di scoprire qual era effettivamente la soluzione. La chiediamo a Michele.
6: Prego. Buongiorno, cari sveglioni. Grazie dell'imitazione.
1: Meno male, prego.
6: L'indovinello era l'ombra. Grazie,
1: l'ombra.
6: Siete sempre stupendi, Michele.
1: Ciao, Michelone. Quindi era l'ombra la soluzione dell'indovinello.
0: Era l'ombra.
1: Sì, vediamo
0: l'ombra.
1: Se Enza è d'accordo.
7: Buongiorno, Latte e Miele. Sono Enza da Grottole. La risposta dell'indovinello di oggi è l'ombra.
1: L'ombra.
7: Sto a Matera dal mio nipotino Giulio. Un attimo. Ve lo faccio salutare.
1: Aspetti, sì.
0: Ciao. Certo.
7: Ciao
1: Giulio.
0: Ciao, amore, come stai?
1: Enza ci ha fatto salutare.
0: No,
1: è un audio. Come fai?
0: Sì, hai ragione anche tu. Che bello sentire i nipotini della nostra famiglia che è sempre con noi in collegamento. Allora, intanto, grazie a Enza che ha risposto, a Michele che ha fatto l'indovinello, a tutti quelli che hanno cercato di indovinare. Quindi nessuno ci è riuscito.
1: No, alla fine, ai fatti, no. Anche se il sentiero per me non era sbagliata come soluzione, però
0: allora era difficile.
1: Però
0: comunque
1: Michele
0: era un indovinello difficile.
1: Padre e padrone, quindi ha deciso lui.
0: È giusto. Grazie mille se volete mandarli, e noi abbiamo ancora una settimana.
8: Otto in punto.
0: Cari sveglioni, anche questa giornata è volge al termine, ovviamente per gli sveglioni. Dispiace tanto che Edo non ci sarà più la stagione prossima, però
1: grazie.
0: Io sono molto contento che adesso in questo momento ci sia il mio compagno, fedele compagno. Devo dire che ho sempre trovato una grande spalla in lui, il mio amico Francesco Bianco. Buongiorno.
9: Buongiorno. Come state?
0: Senti,
1: bene.
0: Senti,
1: sì.
0: Io volevo farti una domanda subito perché ho letto di questo. Sì, ho letto di questo incidente del grande Pier Silvio. Volevo capire una cosa. La domanda mia.
9: È un supereroe, non è successo niente.
0: L'ho detto io anche in radio perché lui ha un'aurea che nessuno lo può toccare. È così.
9: Dici che è questo? Sì.
0: Sì, sì. E la mia domanda è: ma secondo te lui fa il lui va avanti e indietro da Portofino ad Arcore Cologno ogni giorno? Cioè lui fa il pendolare così?
9: Nel senso, avrà qualche casa, immagino, no? Credo che non abbia problemi ad avere qualche piede a terra intorno a Cologno
0: Monzese. Ma io so che abita a Portofino, di casa
9: la sua residenza è a Portofino, tra l'altro è un castello bellissimo. Non so se frequenti Portofino, io ogni tanto ci vado. Il suo castello è molto bello, forse il più bello della zona.
0: Se devi andare a casa della famiglia sera lui
9: fa magari
0: il
9: non va a Portofino, lui lavora a Milano, sarà a Milano una settimana e fine settimana andrà a Portofino. Ma più che altro che ci frega dove va Pier Silvio.
0: Ma no, sono curioso se anche Pier Silvio facesse il pendolare con tutti i nostri ascoltatori.
1: Comunque, sì, prende l'Intercity, vedi?
9: Prende sì, i bus a quelli privati che sono famosi e portano. Ma soprattutto, se ci pensi, moltissimi pendolari ci mettono lo stesso tempo per entrare a Milano, Roma, Napoli, no? Ci mettono un'ora e mezza a arrivare, un'ora e mezza a tornare, un po' come andare a Portofino da Milano.
0: È vero, è quello.
9: Non cambia molto, non cambia molto.
0: Va bene, prenderemo tutti la casa lì a Portofino, così faremo i pendolari da Milano a Portofino. Va bene, grazie mille a Edoardo De
1: grazie
0: Simone.
1: Grazie anche agli giuri, noi torniamo lunedì mattina, giusto?
0: Ah, lunedì puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
9: Su Radio Latte Miele.
4: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni, ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi, bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 12 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, sta per iniziare un weekend favorevole, metto l'accento sulla giornata di domenica. Venere aiuta l'amore. Da sabato torna favorevole, possibilità di chiarire questioni rimaste in sospeso. Il Toro deve stare un po' attento alle spese, ma anche all'energia fisica. Marte nel segno porta stress, forse perché devi completare dei progetti, devi muoverti più del solito. È un buon momento per la casa, la famiglia e l'organizzazione di eventi futuri. I gemelli hanno bisogno di chiarezza nei rapporti. Venere e Luna favoriscono amore e comunicazione. Ottimo momento per chiarimenti sentimentali. Venere da sabato torna amica. Fascino in aumento. Cancro. Emozioni e relazioni al centro dell'attenzione. Con Giove e Venere nel segno puoi fare un qualcosa di più nel lavoro, nell'ambito dei progetti personali. C'è una crescita, un trasferimento, un cambiamento. Puoi prenderti una soddisfazione, addirittura toglierti un sassolino dalla scarpa. Per il Leone, che in questo momento è tra i segni più forti, Venere porta messaggi in amore e anche vantaggi. Se si è chiusa una storia, non tornare sui tuoi passi, perché guardando le stelle della seconda parte del mese e anche di luglio, sei tra i più innamorati. Domenica, picco positivo della settimana. Vergine, qualche tensione sul lavoro da gestire, possibili riavvicinamenti con persone che hai allontanato nel passato. Domenica sarà una giornata un po' più delicata, quindi se c'è qualcosa da sbloccare, risolvere, parla tra oggi e sabato. La Bilancia ha una fase di rinascita, di ricostruzione, che però ha portato negli ultimi tempi anche critiche, tensioni, perché è come se stessi portando avanti una battaglia per affermarti. Serve organizzazione per i nuovi progetti. Oggi evita reazioni impulsive. Lo Scorpione ha una maggiore sensibilità, ma anche una certa diffidenza nei confronti di tutti i rapporti che non funzionano, perché Venere, col suo nuovo transito da sabato, porta una sorta di riflessione sui rapporti. Attenzione a incomprensioni e parole di troppo. Sagittario, inizia una fase di cambiamento, di grandi novità, che avevo accennato già agli inizi dell'anno, perché la seconda parte del 2026 favorisce amore e relazioni, ma anche decisioni importanti che riguardano il lavoro. Quindi annuncio già un'estate promettente per i single. La giornata di oggi rafforza le tue intuizioni. Capricorno, recupero dopo giorni un po' stressanti. Agli inizi di questo mese hai avuto delle difficoltà, forse magari hai anche allontanato qualcuno, mandato a quel paese una persona che ti ha infastidito. Insomma, il tuo tasso di tolleranza è alto, ma c'è un limite a tutto. Rapporti più sereni in vista del weekend. L'Acquario vive un clima confuso e nervoso, qualche piccola ansia, discussione. Attenzione alle questioni di carattere economico, legale, burocratico, soprattutto se c'è un contratto che non funziona o va rivisto. Devo dire che la seconda parte di giugno, così anche questa giornata, porta qualche chiarimento in amore o sul lavoro. Pesci, molto interessanti queste giornate, soprattutto venerdì e sabato, quindi potresti organizzare le prossime ore in maniera vantaggiosa. L'amore è in crescita, più coinvolgente, sono buone le opportunità professionali entro fine giugno. Solo la giornata di domenica richiede un po' di prudenza, quindi se ci sono delle questioni in sospeso conviene risolverle subito. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Bossa nostra, partiamo con Gaia in questo venerdì 12 giugno. Buongiorno anche a Natalia Scalateri, la sigla e poi partiamo.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, molte notizie anche oggi, e si parte da quello che ha detto Trump, che sostiene di aver raggiunto un accordo con gli iraniani, addirittura dice che la firma potrebbe arrivare questo fine settimana o comunque nei prossimi giorni. In Europa si pensa a Ginevra, almeno così dicono alcuni giornali americani o anglosassoni in generale, ma Teheran smentisce che ci sia già l'accordo. Sostiene che si sta ragionando su un programma a punti, ma che nessun accordo sia stato ancora raggiunto. Quindi non capiamo. Secondo alcuni pasdaran, addirittura sarebbe una mossa di Trump per cercare di allentare la tensione. I più oltranzisti vorrebbero continuare ad attaccare. Per il momento le armi stanno tacendo, però, e questo sicuramente è una buona notizia, ma non sappiamo esattamente se per l'appunto questo accordo ci sarà davvero oppure no.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
7: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
8: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
12: Gesildo, dove mangiamo oggi?
13: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
12: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
13: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
12: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
13: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-71-27040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
12: Ristorante Chalet numero 7.
13: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
14: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
15: Via, via.
14: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
16: E mangio pane, pane e sale.

Tuca Macarena, Baby K qui su Radio Latte Miele. Ci sono purtroppo due gravi incidenti che sono avvenuti, uno a Foggia, dove un ragazzo di 17 anni è stato travolto e ucciso mentre rentava a piedi con gli amici da una festa, mentre a Milano, ancora in due su un monopattino, si schiantano contro un'auto, è morto il passeggero che aveva soli 19 anni. Tra l'altro sapete che ci sarebbe dovuta essere questa stretta sui monopattini. Io devo dire che andando in giro in bicicletta, sapete, si vede meglio, perché più piano vedo molti monopattini senza il contrassegno di riconoscibilità, il targhino cosiddetto. Vedo spesso persone in due, a volte addirittura in tre, su un monopattino. Devo dire che li vedo anche passare davanti zone centrali dove ci sono molte forze dell'ordine, quindi non si comprende perché le forze dell'ordine non intervengano, perché due in un monopattino elettronico, elettrico, insomma, è sicuramente molto rischioso in qualsiasi città. Soprattutto sapete che le città hanno i sanpietrini, hanno il pavé, ci sono poi i tram con le loro rotaie, quindi è davvero molto pericoloso, no, gestire questa situazione in due o in tre, sicuramente.

0: Benedetto Me.
1: C'è Fulminacci con Maledetto Me in questo venerdì 12 giugno. Allora, ieri quarto grado ha mandato in onda l'interrogatorio di Stasi sentito dal pubblico ministero Napoleone, che è quello che praticamente ha riaperto il caso imputando a Sempio la possibilità di essere l'omicida. A parte l'impressione, no? Perché siamo abituati a vedere i protagonisti di questa vicenda 20 anni fa, ormai, perché sono 19 anni quest'agosto, e no, improvvisamente vedi una persona che è un adulto, come normale che sia, no? Era la stessa sensazione che ho avuto quando c'è stata l'intervista, sempre a quarto grado, del fratello di Chiara Poggi, Marco, no? Che improvvisamente lo vedi adulto. Non si capisce anche come si riescono ad avere questi contenuti, perché questo è proprio un incontro tra un magistrato inquirente e la persona che è stata condannata per quel omicidio. Comunque ha raccontato diverse cose, diverse vicende. Si sente, insomma, che la procura, il PM, sapete che rappresenta la pubblica accusa, che è convinta sia stato Sempio, è una parte del processo, ovviamente non è quello giudicante. Si capisce da questa, da questo interrogatorio che, insomma, è sicuramente dalla parte di Stasi, insomma, si capisce che il PM è convinto della sua innocenza. Staremo a vedere. Ieri poi se ne è parlato moltissimo in televisione, appunto a quarto grado, e poi ancora sempre di Garlasco, sapete che c'è la prova, una delle prove è l'impronta di scarpe. La difesa sta preparando, come dire, una perizia per dimostrare che non poteva essere la scarpa di Sempio. Proprio su questo parla anche Marco Poggi, il fratello di Chiara, amico di Andrea Sempio, che dice: ovviamente se qualche mio amico avesse rotto le scatole a mia sorella, sicuramente lei me ne avrebbe parlato.
2: Latte e miele. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Che sì?
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri in corrispondenza della galleria Marrucina, all'altezza dello svincolo di Ortona in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Porcinari e Aprati in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 652 di Fondovalle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in corrispondenza dei viadotti tra gli svincoli di Quadri e della stazione di Archi in provincia di Chieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Spot.
11: Sabato
0: 27 giugno dalle 18 il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
5: Convenienza. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
11: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
12: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793012. 335 5793012.
13: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
14: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
1: Tra poco, quando torniamo su Radio Latte Miele, parleremo di liste di attesa nel nostro paese, naturalmente sanità. Prima vi lascio a Margherita di Riccardo Cocciante, poi c'è Luis Miguel con Noi Ragazzi di Oggi. A tra poco.

Era il 1985 quando arrivò secondo al Festival di Sanremo un giovanissimo Luis Miguel con Noi ragazzi di oggi, canzone scritta tra l'altro da Toto Cutugno. Luis Miguel, che è una star pazzesca in America Latina, in Messico, sapete che lui ha una mamma di origine italiana sparita proprio 40 anni fa. A Madrid, in Spagna, non si è più ritrovata. C'è anche una serie di Netflix che racconta questa parte oscura della vita del cantante. Davvero interessante questa serie. Allora, parliamo delle liste d'attesa, perché è uscito il rapporto PIT Salute 2006 di Cittadinanza Attiva. Tra l'altro questo era il 30° anno consecutivo e mostra ancora una volta un servizio sanitario nazionale in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto per quanto riguarda le liste di attesa. Una colonoscopia urgente che dovrebbe essere eseguita quindi entro 72 ore, è lo stesso legislatore che l'ha deciso, può richiedere fino a 31 giorni. 31, è urgente, stiamo dicendo, molto urgente. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni, se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al Servizio Sanitario Nazionale sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. Il problema vero del nostro Servizio Sanitario Nazionale è riuscire a entrarvi, a accedere alle visite, perché poi in realtà quando una persona è all'interno del Sistema Sanitario Nazionale il livello di fiducia e soddisfazione degli utenti è alto.

0: cose che vivi, c'è Laura Pausini su Latte e Miele. Allora, lei è stata la prima donna italiana a esibirsi a San Siro diversi anni fa, e invece è arrivato l'annuncio di un'altra donna che il 2 giugno dell'anno prossimo, però ovviamente il 2027, sarà la regina di San Siro, perché con un trailer, tra l'altro girato da Nabil Elderkin, che è un regista e fotografo, insomma, di quelli super internazionali, perché si è occupato dei lavori di Kanye West, Kendrick Lamar, Dua Lipa, Billie Eilish, insomma, ha collaborato anche con la superstar Marina Abramovic, quindi un numero uno assoluto, quindi sarà, credo, anche il regista del suo show a San Siro, non vediamo l'ora di vederlo. Annalisa, il 2 giugno del 2027, sarà la protagonista di questo show. Tra l'altro, proprio oggi, dalle 18, sarà possibile cominciare a comprare i biglietti, quindi siete fan e volete essere sicuri di esserci il prossimo 2 giugno, che è anche festa, perché è la festa della Repubblica, l'81esimo anniversario della Repubblica, potete festeggiarlo proprio con Annalisa. Allora, diamo un occhio anche al meteo, perché sono finiti i temporali ed è arrivato lui, l'anticiclone africano, che rimarrà parecchi giorni sulla penisola, isole comprese. Le temperature saranno veramente altissime. Naturalmente, essendoci temperature altissime, può accadere che improvvisamente, soprattutto dove ci sono gli Appennini o le Alpi o le Prealpi, anche naturalmente, si possano verificare anche dei temporali.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.

0: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
0: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Preparato alla pescatora, 12,40 euro al chilo. Sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
12: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
13: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1890.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.

0: Angelo, c'è Francesco Renga qui su Radio Latte Miele. Oggi è il suo compleanno, tanti auguri. È del 1968, quindi fate voi conti quanti anni e come. Devo dire che riporta strabene, l'ho visto all'ultima festa di Sanremo in forma straordinaria. Allora, sono iniziati i mondiali di calcio, avete visto che hanno già vinto la Corea del Sud in rimonta contro la Repubblica Ceca e poi ha vinto il Messico contro il Sudafrica. C'è stata Shakira e tanti altri, anche il nostro Andrea Bocelli, che si sono esibiti. Devo dire che Shakira e Bocelli sono la coppiata vincente di ogni grande evento. Tendenzialmente ci sono o uno o l'altro sempre, spesso tutte e due, che non cantano insieme ma che sono previsti dello stesso palco. Si vede che sono perfetti per ogni gusto. Allora, ieri, ennesima brutta figura della Rai, dopo quello che era successo alle Olimpiadi, hanno tagliato proprio Shakira mentre cantava l'inno dei mondiali, poi si sono scusati. Non si riesce mai a capire com'è possibile. Vedi che c'è Shakira che canta, non fai partire il TG1, aspetti un minuto e mezzo, non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Comunque ci sono stati scontri importanti fuori dallo stadio Azteca, come già ieri abbiamo detto che ci sono queste manifestazioni forti, e forti sono stati gli scontri tra la polizia e i manifestanti. Poi tutto si è svolto regolarmente. Certo che questo mondiale è un po' a rischio ordine pubblico, perché in molti utilizzeranno questo palcoscenico internazionale per esprimere il loro dissenso.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 8:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Partiamo con Comuni Mortali di Achille Lauro in questa seconda ora insieme con Wake Up su Radio Latte Miele. Buongiorno da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Buon venerdì 12 giugno, questa giornata in cui si parla molto dell'annuncio di Donald Trump di fine della guerra con l'Iran, anche se poco fa proprio l'Iran ha affermato che non c'è ancora una conclusione definitiva riguardo a un'intesa con gli Stati Uniti, dopo che il presidente americano appunto aveva detto il contrario, aveva parlato addirittura già della cerimonia della firma dell'accordo in un paese europeo, la Svizzera, Ginevra, addirittura ci sono aerei pronti a partire dagli Stati Uniti per la Svizzera, però effettivamente anche l'Iran dice che l'accordo è vicino, quindi potremmo esserci. Qual è il vero nodo della questione? Secondo gli osservatori internazionali, il vero nodo della questione è la posizione di Israele, che ha subito detto: noi non c'entriamo niente con questo accordo di pace, continueremo a vigilare e a fare insomma ciò che vogliamo in Medio Oriente. Staremo a vedere allora se arrivano novità durante il programma, comunque nelle prossime ore. Ci sono poi tante altre notizie, vi ho già parlato di questi incidenti che questa mattina hanno funestato diverse famiglie italiane, perché a Milano in due sul monopattino si schiantano contro un'auto, morto il passeggero di 19 anni, mentre a Foggia un ragazzino di 17 anni rientrava a piedi da una festa ed è stato investito da un'auto. E poi tante notizie di cronaca e tante notizie che riguardano anche la sanità. Ne abbiamo parlato prima: oltre un anno di attesa per una mammografia, un mese per gli esami urgenti.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
11: Spot! 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
12: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
11: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
12: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
11: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
13: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
14: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Com e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
15: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
16: Via, via.
15: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
16: Supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
17: Latte e miele.

0: domenica.
1: Buona domenica, c'è Safe, anche se è solo venerdì. Buon venerdì quindi a Caterina da Hong Kong, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno e buon venerdì. Come stai, Franci?
1: Io sto d'incanto, come sempre, quando sono in onda, poi piango appena finisce la messa
2: ma
1: in
2: non
1: onda.
2: È vero, ma questa è una bugia che racconto ogni venerdì, ma non è
1: esatto,
2: così.
1: Esatto,
2: no,
1: ogni giorno la racconto. Allora, volevo parlarti della situazione robot Cina, perché a parte che abbiamo visto queste immagini di questo robot che ha preso a calci in pancia un povero bambino durante una manifestazione, che ha fatto venire un po' di paura, ma soprattutto ho letto che in Cina vogliono dare una sorta di carta d'identità a ogni robot, facendoli diventare praticamente quasi dei cittadini.
2: Ci mancava anche questa, nel senso che già siamo tanti, insomma, anche i robot con la carta d'identità. Non credo che ancora si arrivi a quel punto, però diciamo che poi soprattutto nel sud della Cina, dove si stanno comunque sviluppando e creando tantissimi centri tecnologici, parchi tecnologici, puntano molto a questa digitalizzazione, a questa evoluzione anche dell'umana specie, però dubito per il momento che vi possano dare dell'identità.
1: Senti, ma tu hai la sensazione che veramente i robot diventeranno protagonisti dell'economia cinese, o è un modo per spiegare al mondo che la Cina è all'avanguardia tecnologicamente?
2: No, io credo che naturalmente il messaggio è che la Cina è il paese all'avanguardia, sono il paese più all'avanguardia, nel senso che comunque sapete bene anche quante cose sono nate qua, ma quante cose si continuano a nascere qua, a parte non soltanto la parte tecnologica. Penso però anche che però per l'economia cinese ci vogliono anche delle teste abbastanza importanti che i robot ancora non riescano a sostituire.
1: Questo ancora mi fa un po' paura. Facciamo una roba, ascoltiamo la poesia di Sal da Vinci, poi torniamo a parlare con

0: Salda Vinci, poesia, Radio Lattimiere, siamo in collegamento con Caterina da Hong Kong. Senti, per alleggerire la situazione, ho letto un articolo interessante sul Washington Post, che non so se lo conosci tu, ma parla del Beijing Bikini. Lo conosci? Te lo dico io?
1: No, questa mia è nuova, infatti, dimmi un po'.
0: È l'abitudine degli uomini di mezza età come me di arrotolare la maglietta fino al petto perché hanno caldo. Ma è davvero così? Io ho visto delle foto, effettivamente il giornale mostrava delle foto. Anche in zona Sarpi vedo, soprattutto le persone più grandi, fare così, cioè si arrotolano la maglietta fino a sotto il petto. A te capita di vederli?
1: Spero che di no.
0: No, che peccato.
1: No, devo dire che non mi va, per ora va bene così.
0: È un grande peccato perché sapete, comunque c'è un'ossessione anche, no, per l'ombra, per quanto riguarda loro.
1: Ma qua si usa più l'ombrello con il sole che con la pioggia, quindi figurati.
0: Devo dire che è iniziato anche in Italia qualcuno a utilizzarlo, anche se siamo guardati ancora male. Io ogni tanto lo utilizzo quando fa troppo caldo e mi guardano male.
1: No, dai,
0: senti, volevo chiederti, ma è rimasta questa antica usanza della pelle chiara o ormai, no, il fatto che dall'Occidente arriva sempre, no, persone che sono sempre più ambrate, porta anche loro a prendere ogni tanto un raggio di sole?
1: No, assolutamente, diciamo che il sole è il nemico dell'uomo per l'Asia, per la Cina, per i cinesi, ma anche per gli asiatici, quindi protezione 50, cappelli, ombrelli, no, il sole non proprio, loro amano la pelle chiara, e poi soprattutto anche per una questione proprio anche di salute, no, insomma.
0: Beh, certo,
1: dovrebbe sempre proteggerci tutti.
0: Questo sicuramente, quindi... però loro sono proprio ossessionati e mi chiedevo se, no, sono arrivate, ne abbiamo parlato anche insieme, di queste immagini dei cinesi che vanno al mare di notte, così sono belli sereni, possono farsi il bagno senza la paura di essere scottati. Comunque pensavo che dopo un po' uno...
1: Oppure vanno con una tuta da sub, io non so se avete mai visto, anche quando io vado in Thailandia, magari ci sono tanti cinesi che vanno in vacanza, ma sono coperti da testa a piedi.
0: Quindi fanno il Beijing Bikini durante la giornata, cioè si arrotolano la maglietta fino al petto, però poi si coprono in spiaggia. Va bene, sono abitudini e noi le rispettiamo.
1: Abitudini.
0: Grazie mille Caterina.
1: Grazie a voi.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
10: L'oroscopo è offerto da...
7: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
8: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
11: Spot. I want it to be free.
12: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
12: Globo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
12: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
15: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T. Generazione X contro Generazione Z.
16: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
17: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
18: Latte e miele!

Quando torniamo qui su Latte e Miele cerchiamo di capire meglio cosa vogliono questi ragazzi della rivoluzione dei fenicotteri in Albania. Prima vi lascio a Patti Pravo con Ragazzo Triste, poi c'è Arrivederci a questa sera di Lucio Battista.

Arrivederci a questa sera, Lucio Battisti, 1980 qui su Radio Latte e Miele. Allora, sta parlando Trump alla 7, è stato chiamato da un giornalista della 7 e ha parlato di quello che sta succedendo in Iran. Abbiamo vinto la guerra, l'accordo è vicinissimo, G7 e Europa sono irrilevanti. Sapete che si teme che lui non parteciperà alla prossima riunione del G7, i grandi 7 del mondo, che dovrebbe essere in Francia, se ricordo bene, vado a memoria. Allora, vi dicevo della rivoluzione dei fenicotteri in Albania, che riguarda soprattutto la generazione Z. Sono dei manifestanti assolutamente pacifici. E perché si chiama dei fenicotteri? Perché nella laguna di Narta, sull'isola selvaggia di Sazan, è un luogo dove i fenicotteri ci sono molto. Sapete che anche, ad esempio, in Sardegna nel sud, oppure nel delta del Po, ci sono i fenicotteri nel nostro paese. E cosa succede? Che la figlia di Trump, Ivanka, e il marito, Jared Kushner, vogliono comprarsi quest'isola per fare un resort di lusso, quindi interrompendo anche la rotta dei fenicotteri, e questo ha innescato una serie di proteste davvero colossali nel paese dell'Albania, nata come una protesta ecologica per salvare i fenicotteri, la laguna dai resort di lusso, si è trasformata in una vera e propria rivoluzione sociale. I giovani chiedono democrazia, trasparenza e il diritto di decidere il futuro del proprio paese.

Non è tempo per noi, c'è Ligabue qui su Radio Latte e Miele. Allora, la polemica sulla spiaggia in Sardegna Punta Molentis è arrivata addirittura sulla CNN, la BBC, The Guardian, non si parla d'altro, ma in home page sui siti, e quindi notizia altissima, un po' perché è una delle spiagge più belle della Sardegna. Ci facevano Temptation Island forse prima che si trasferisse in Calabria, ricordo male forse. Comunque, questa ordinanza che concede l'uso di ripari, quindi ombrelloni, solo ad anziani sopra i 65, tra l'altro, e ai bimbi con meno di 10 anni. E quindi ci si chiede, ma perché sono impazziti? Nel senso che finisce che ti porti il nonno in spiaggia solo per poter utilizzare l'ombrellone. In pratica, qual è il problema? Che troppa gente va su questa spiaggia e, secondo il sindaco, se dovesse accadere qualcosa, la foresta, la giungla di ombrelloni che si crea...

0: social meteo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2020. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura
5: e buona cucina.
4: Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
6: Latte Miele.

silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Tiziano Ferro, Incanto 2015, questa canzone qui su Radio Latte e Miele, uno dei tanti che sta dominando l'estate negli stadi, e c'è la protesta dei cittadini che vivono nelle zone. Allora, la protesta anche all'ippodromo di Milano, dove si è esibito Cesare Cremonini, perché effettivamente, diciamolo, quest'estate sono davvero moltissimi i cantanti che hanno scelto gli stadi italiani per esibirsi, quindi quasi ogni, diciamo, due concerti a sera ci sono, e il problema sicuramente non è piacevole, perché tu torni a casa, non troverai mai parcheggio, c'è un sacco di gente, come dire, ci metti 40 minuti a fare 100 metri, ma non è obbligatorio vivere in quelle zone. Parla uno che vive in una zona simile, perché è il centro della movida milanese, e non ho mai capito quelli che si lamentano del caos. Scegli un'altra zona, insomma, che c'è l'ippodromo, che c'è San Siro, che c'è l'Olimpico, che c'è lo stadio Maradona a Napoli, lo sai prima di prendere casa, e puoi immaginarti che se c'è uno stadio ci saranno grandi eventi. Devo dire che non capisco poi perché per le partite è ok e per i concerti no, non capisco cosa cambia, perché non è che solo la domenica pomeriggio come negli anni 30 si gioca, no? Si gioca praticamente tutte le sere, poi spesso gli stadi grandi come Napoli, Torino, Milano hanno anche le partite settimanali, non solo per il campionato ma anche per le coppe, quindi non si capisce perché le partite sì, invece i concerti no.

0: 9:59.
1: Venerdì 12 giugno, buongiorno da Natalia, Matilde, Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno. Il venerdì escono le nuove canzoni.
1: Sì. Capito? Però sono spesso canzoni contenute in album già uscite.
2: Sì, sono estratti, quindi... si chiamano estratti in questi casi.
1: Già le so.
2: Tu sai tutto.
1: Ce ne sono alcune che sono assolutamente nuove, quindi.
2: Però dobbiamo essere gentili con chi non è patito della musica come noi.
1: Vabbè, ma ci sono anche ormai ci sono anche le piattaforme gratuite, uno può ascoltare tutto quello che vuole.
2: Ma è meglio ascoltare la radio, lo sai, dai.
1: Sì,
2: su.
1: Aspettando. Va bene, alla nostra amica Natalia vi augura un venerdì sufficiente.
2: Sufficiente. Un 6 più.
1: Diventa 6:30 il sabato.
2: Ok.
1: Dall'8 al 9 invece domenica e poi 3 il lunedì.
2: No.
1: È così, no, è severa.
2: No, c'è chi ama il lunedì.
1: Sai che ha fatto il classico, quelli che hanno fatto
2: sì,
1: il classico
2: lo so. Poi il venerdì risuona severi, forte sì. Che lei abbia fatto sì. Il classico.
1: Fate bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Allora, la perla di oggi è proprio musicale, parliamo sì. Di musica e l'ho scritta io. Attenzione, non mi appello.
1: Non capisco musica Brizzi.
2: Com'è?
1: Cioè, qual è il...
2: Ti spiego. Ieri sera io e la cara Natalia dalla regia sì. Siamo andati a un concertino, a una presentazione di un disco del Mago del Gelato, che è stato anche ospite di Latte e Miele durante le puntate di Giovane Fuori Classe.
1: Yes.
2: Non era presentato come un concerto, ma come la presentazione di un disco. Però c'era un palco, tutti gli strumenti, sai, devi montare la batteria, sì. Devi arrivare lì, fare le prove. E questi hanno suonato meno di 10 minuti. Va bene? Quindi io ho scritto questo nei miei appunti.
1: Meno.
2: Prego, Natalia. Meno di 10.
1: A me non vi sarebbe dispiaciuto.
2: La perla che possa ispirare le vostre imprese di oggi è questa, ma poi arriva l'oroscopo come sempre. Hai portato lo strumento? Suonalo.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 12 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, sta per iniziare un weekend favorevole, metto l'accento sulla giornata di domenica. Venere aiuta l'amore. Da sabato torna favorevole, possibilità di chiarire questioni rimaste in sospeso. Il Toro deve stare un po' attento alle spese, ma anche all'energia fisica. Marte nel segno porta stress, forse perché devi completare dei progetti, devi muoverti più del solito. È un buon momento per la casa, la famiglia e l'organizzazione di eventi futuri. I gemelli hanno bisogno di chiarezza nei rapporti. Venere e Luna favoriscono amore e comunicazione. Ottimo momento per chiarimenti sentimentali. Venere da sabato torna amica. Fascino in aumento. Cancro. Emozioni e relazioni al centro dell'attenzione. Con Giove e Venere nel segno puoi fare un qualcosa di più nel lavoro, nell'ambito dei progetti personali. C'è una crescita, un trasferimento, un cambiamento. Puoi prenderti una soddisfazione, addirittura toglierti un sassolino dalla scarpa. Per il Leone, che in questo momento è tra i segni più forti, Venere porta messaggi in amore e anche vantaggi. Se si è chiusa una storia, non tornare sui tuoi passi, perché guardando le stelle della seconda parte del mese e anche di luglio, sei tra i più innamorati. Domenica, picco positivo della settimana. Vergine, qualche tensione sul lavoro da gestire, possibili riavvicinamenti con persone che hai allontanato nel passato. Domenica sarà una giornata un po' più delicata, quindi se c'è qualcosa da sbloccare, risolvere, parla tra oggi e sabato. La Bilancia ha una fase di rinascita, di ricostruzione, che però ha portato negli ultimi tempi anche critiche, tensioni, perché è come se stessi portando avanti una battaglia per affermarti. Serve organizzazione per i nuovi progetti. Oggi evita reazioni impulsive. Lo Scorpione ha una maggiore sensibilità, ma anche una certa diffidenza nei confronti di tutti i rapporti che non funzionano, perché Venere, col suo nuovo transito da sabato, porta una sorta di riflessione sui rapporti. Attenzione a incomprensioni e parole di troppo. Sagittario, inizia una fase di cambiamento, di grandi novità, che avevo accennato già agli inizi dell'anno, perché la seconda parte del 2026 favorisce amore e relazioni, ma anche decisioni importanti che riguardano il lavoro. Quindi annuncio già un'estate promettente per i single. La giornata di oggi rafforza le tue intuizioni. Capricorno, recupero dopo giorni un po' stressanti. Agli inizi di questo mese hai avuto delle difficoltà, forse magari hai anche allontanato qualcuno, mandato a quel paese una persona che ti ha infastidito, insomma il tuo tasso di tolleranza è alto, ma c'è un limite a tutto. Rapporti più sereni in vista del weekend. L'acquario vive un clima confuso e nervoso, qualche piccola ansia, discussione, attenzione alle questioni di carattere economico, legale, burocratico, soprattutto se c'è un contratto che non funziona o va rivisto. Devo dire che la seconda parte di giugno, così anche questa giornata, porta qualche chiarimento in amore o sul lavoro. Pesci, molto interessanti queste giornate, soprattutto venerdì e sabato, quindi potresti organizzare le prossime ore in maniera vantaggiosa. L'amore è in crescita, più coinvolgente, sono buone le opportunità professionali entro fine giugno. Solo la giornata di domenica richiede un po' di prudenza, quindi se ci sono delle questioni in sospeso conviene risolverle subito. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: si chiama Partenope, una delle ultime novità del momento, composta da Merck, si dice prodotta nel 2026, prodotta da Merck e Cremont, con le voci e gli strumenti dei The Colors che vengono da Napoli e poi la voce di quella sirena che è Serena Brancale. Tra l'altro ho appena googlato, Partenope come nome deriva dalla mitologia greca e vuole raccontarci di una fanciulla che ha una voce specifica, quella di una sirena, che però non riuscì ad incantare Ulisse. Sigla.
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
1: Caffè e cliché.
0: E quindi che cosa fece questa sirena? Disperata si gettò nel mare di fronte a quella che poi sarebbe diventata una città incredibile, e così viene fondata, secondo la leggenda, la città di Partenope, la terra partenopea, e quindi sto parlando di Napoli. Nati dalla regia, secondo te è un caso che iniziamo con queste parole un po' antiche la puntata del venerdì, la puntata più classica della settimana di Caffè e Cliché? Mati alla voce, Natalia in regia, però Natalia alla voce quando arriva il vostro episodio preferito, la vostra rubrica preferita, Nati Classici, un modo di dire odierno che però trae origine da tempi molto molto antichi, e la Nati ci ricorda come è nato, dove è nato, chi l'ha usato per primo, cosa significa, condisce anche il nostro vocabolario di modi di dire un po' desueti, tipo Nati, io te lo devo dire, il deserto dei tartari, l'ultimo modo di dire che abbiamo affrontato con questa rubrica, non lo utilizza nessuno, ma chi ascolta Latte e Miele ha cominciato ad utilizzarlo. Inoltre ricordo quello che ricordo ogni venerdì mattina attorno alle 10, è la vostra puntata preferita perché è l'ultima della settimana.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no.
9: E sì.
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale. Insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli 86 dollari al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei 90 dollari e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. nipote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente, nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Che bello questo costume! Dove l'hai preso? Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie. Solo questo modello? No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli. Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Gisildo, dove mangiamo oggi?
13: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
12: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
13: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
12: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
13: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
12: Ristorante Chalet numero 7.
13: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
14: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
15: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
16: Via, via.
15: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
17: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000. Specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 57 93 012. 335 57 93 012.
18: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
19: È bella la strada per chi cammina.
18: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
19: Per chi va.
20: Latte miele.
21: Si può scivolare, se così si può dire, questi uniti cuori.
20: Latte miele.
22: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
23: Radio Latte Miele.
20: La tua musica italiana.

pinguini tattici nucleari PTN per gli amici. Sorry, scusa, lo sento. Come sempre, da lunedì scorso è il disco latte miele di questa settimana. Che cambierà? Questa sera, attorno alle 19, diventerà il disco weekend. Che cos'è il disco latte miele? Una colonna sonora che noi di questa radio gialla, romantica, nostalgica, allegra, scegliamo per accompagnare le vostre avventure e disavventure. Io inizio oggi con le chiacchiere di Caffè Cliché parlandovi di Alberto Angela, non il divulgatore scientifico, televisivo, eccetera, eccetera, ma la nuova specie marina che l'Uni Salento, l'Università del Salento, ha scoperto sulle sue spiagge, sulle sue coste e ha intitolato Alberto Angela. Tra l'altro stamattina ho visto queste foto di un animale marino strano, ok? E mi sono chiesta, ma che animale è? Mati, è una nuova specie, è un Alberto Angela. Ovviamente ha anche un nome scientifico, è un pochino più difficile da riportarvi, Mixicola Alberto Angelai, che sembra russo, ma come sempre la nomenclatura delle nuove specie in realtà segue il latino oppure il greco. Ne faremo un approfondimento tra poco, ma questa notizia, che ovviamente voleva omaggiare uno dei più grandi divulgatori scientifici italiani, che ha reso la cultura pop, l'ha resa accessibile, digeribile, l'ha ripulita da questi termini anche un pochino ostici, no, da comprendere, mi ha fatto sorgere una domanda da porgere a voi. Cioè, se vi intitolassero qualcosa, da una piazza a un aeroporto a una nuova specie a un nuovo verbo, perché è successo molto spesso nella storia del vocabolario mondiale, voi cosa vorreste essere? Per cosa vorreste essere ricordati? Domanda difficile, ma abbiamo almeno 2 ore per pensarci. 2 ore condite anche dalle novità che sono uscite la scorsa mezzanotte. Qui ci sentiamo Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finisce un po' così, drammatica, questa nuova canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni. Le aspettative erano alte, ovviamente sono due grandi voci della nostra musica. Si chiama Canto d'amore, l'avete sentita qui su Radio Latte Miele. E quel nuovo Alberto Angela, che non è un omonimo del grande divulgatore scientifico, presentatore televisivo, figlio di Piero Angela, è una nuova specie marina, difficile da classificare perché è nuova, è una specie aliena, non aveva mai visitato o vissuto nelle coste, soprattutto quelle ioniche, soprattutto siamo nelle coste che si affacciano sulla Sicilia. E quindi l'Unisalento, che ha studiato, l'Università del Salento, che ha studiato questa nuova specie, l'ha intitolata ad Alberto Angela. È un gamberetto, ma se voi lo guardate, lo googlate, è un gamberetto bello strano, è per questo che è una nuova specie, è una specie aliena. Il punto è che è stata intitolata ad Alberto Angela e questo mi ha ispirato una domanda a cui io personalmente non ho una risposta, ma magari voi avete più fantasia di me. 335-787-1910, se vi fosse intitolato qualcosa, cosa vorreste che fosse? Vi faccio degli esempi. L'anno scorso ci hanno lasciato diverse personalità molto famose, molto importanti, impattanti della nostra storia. Parto da Giorgio Armani, che ci lascia, oltre a tutte le sue creazioni e continuerà a ispirare altri stilisti, un verbo: non armonizzare ma armanizzare, quindi andare a gestire uno stile con l'eleganza sobria tipica del brand di Armani. Oppure ci ha lasciato qualche mese dopo la nostra Ornella Vanoni, e lei ha sempre sognato, ha sempre dichiarato nelle interviste che non voleva a lei dedicata una piazza, un nuovo genere musicale, ma una piccola aiuola in un vicolino della sua Milano. Questo è successo a poche settimane dalla sua scomparsa, il comune di Milano gliel'ha dedicata. Questa è la domanda, ci penso anche io, anche tu Natalia ci devi pensare. Cosa vuoi diventare? Cosa sarà il Natalia Scalatelli tra 100 anni, quando non ci saremo più?
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè, buona,
4: ma non fritta.
5: Ah,

0: No, non ho niente da mettermi.
1: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
0: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
1: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
0: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
2: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Pentolaccia alla marchigiana, confezione da 850 grammi, 9,90 euro a confezione. Vongola intera, pulita e depurata, 4,99 euro al chilo.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
9: Latte Miele.
10: Gira soli a testa in giù.
11: A proposito di dare il proprio nome alle cose, si può ambire a diventare una canzone. Tipo, io vorrei chiamarmi Margherita ogni volta che sento Margherita di Riccardo Cocciante. E magari per qualcuno funziona lo stesso quando si ascolta Gloria di Umberto Tozzi.

loro canzone d'amore. Raff, Inevitabile follia, dal 1988 qui su Radio Latte Miele, la vostra radio romantica preferita, gialla come i girasoli. Parliamo di titolazioni di strade, di aeroporti questa mattina. Ma voi cosa vorreste diventare se qualcosa venisse intitolato con il vostro nome e nel vostro onore? Succedono anche nel vostro onore, si dice in vostro onore. Ah, succedono anche delle gaffe. Per esempio, oggi è nata Margherita Hack, no? Quindi è ricordata anche come la signora delle stelle, una grandissima astrofisica. A Massa Marittima, un comune toscano, era stato intitolato uno spazio pubblico a Margherita Hack. Sottotitolo: premio Nobel per l'astrofisica. Ma lei il Nobel non l'ha mai vinto e il Nobel per l'astrofisica non esiste.

0: una persona vorrebbe diventare, un fiore. Non parliamo di trasformazioni magiche, non siamo all'interno di un romanzo kafkiano, parliamo del fatto che a volte vengono intitolate delle cose in onore di certe persone. Si può diventare un verbo, come è successo allo stilista Giorgio Armani, che ci ha lasciato l'anno scorso. Ornella Vanoni voleva diventare un'aiuola di fiori nella sua città, Milano, e a poche settimane dalla sua scomparsa il comune di Milano lo ha concesso alla sua memoria. Puoi diventare un fiore, ci sono tanti fiori che sono stati che hanno preso il nome di persone. Il primo che mi è venuto in mente è il fiore Narciso, quindi che si rifà a questo bel fanciullo che non mi ricordo se fosse un dio Nati, non lo so cosa fu. Vabbè, Nati Classici non lo conduco io, lo conduce, se no si chiamava Mati Classici, capito? Tra poco arriva Natalia. La magnolia prende il nome di un botanico francese, Pierre Magnol. La camelia, quindi un botanico ceco chiamato George Joseph Camel, ok? Quello che mi fa più ridere è la gardenia, perché la gardenia prende il nome da un naturalista scozzese che si chiamò Alexander Garden. Ora però, siccome garden in inglese, lo sappiamo tutti, significa già giardino, mi chiedo se il signore ha dato anche il nome ai giardini o se è nato chiamandosi Garden e ha detto: vabbè, io nella vita devo studiare i fiori, per forza.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
6: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
6: Globo Biancheria, per

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2020. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.

0: specie animali, quelle nuove, quelle intitolate ad Alberto Angela, per esempio, attorno alle coste ioniche. Tra le specie animali, anzi i primati più superstiziosi al mondo, ci sono proprio i cantanti, ci sono proprio i musicisti. C'è il nostro Cesare Cremonini, che sta finendo la sua canzone più strafinale I Love You dal 2013, che ha appena infuocato l'ippodromo di Milano, l'ippodromo La Maura, l'autodromo di Imola e un altro posto grandissimo sempre intorno al nord Italia. Lui ha appena confessato in un suo post di Instagram che quando per esempio va a Milano in concerto prende sempre la stessa camera da letto e vuole sempre la stessa vista sulla città, ok, davanti alla quale respira, si prepara e accantona un po' di ansia, perché anche se sei già Cesare Cremonini devi dilettare tipo 80.000 persone quando fai sold out in questi luoghi di concerti enormi. Ce l'aveva raccontata la sua superstizione anche il giovane Niccolò Filippucci, che fa un'altra cosa, un altro rito scaramantico nei suoi concerti. Lui per esempio indossa sempre le stesse mutande.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 11 in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: scattare una foto.
1: Amore è di Elisa, apre la seconda ora di Caffè Cliché di questo venerdì 12 giugno, la vostra ora preferita in quanto l'ultima e in quanto quella che dà spazio a nati classici di questa settimana. Buongiorno Natalia.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, senti Narciso, vedi io non mi ricordavo chi fosse, parlavamo di fiori che riportano i nomi di alcune figure, di alcune persone. Narciso non era niente, non era un dio, non era una ninfa, era solo molto molto molto molto molto molto molto bello. Capito?
2: Esatto, che amava se stesso.
1: Amava se stesso, non si lasciava amare e anche lui, insomma, come Partenope annega perché va lì a baciare il suo riflesso nell'acqua.
2: Esatto. E questa è la ma ne avevamo parlato.
1: Ne avevamo già parlato.
2: Sì, sì, sì. Essere un Narciso.
1: Ah, sì, sì, sì, va bene. Invece oggi andiamo in antica Grecia?
2: No.
1: Dove andiamo?
2: Lo scopriamo presto.
1: Vado prima con la sigla. La sigla.

0: Allora,
1: allora,
0: il modo di dire di oggi è aspettando Godot.
1: Oh, oh,
0: la usi?
1: No, no, no, no, my lady, non la uso.
0: Ok, allora questa espressione la usiamo quando magari vogliamo descrivere una situazione in, nella quale si attende un avvenimento che sembra che stia per accadere da un momento all'altro, ma che in realtà non accade mai.
1: Ah.
0: E di solito la persona che sta aspettando non fa neanche nulla per far sì che questa cosa si concretizzi.
1: Caspiterina, che situazione difficile.
0: Ok,
1: ok.
0: E quindi fra pochino vediamo bene l'origine e soprattutto chi è questo Godot.
1: Chi fu questo Godot? Era quello che si faceva aspettare.
0: Esatto.
1: Buongiorno ai Godot all'ascolto. Tra poco un paio di canzoni, un pizzico di pubblicità e poi Nati Classici.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenow 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla Travel Size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
5: Scopri come su prouomorishilpi.org.
4: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot. Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
10: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
11: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Chele panate, confezione da 250 grammi, 2,60€ a confezione. Porzioni di salmone senza pelle, pronta cottura, 20,90€ al chilo.
12: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1890.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.

0: Vito nella piaga con Businessman qui su Radio Latte Miele. Capiamo se questo Godot, protagonista del modo di dire di oggi di Nati Classici, era un businessman anche lui.
1: E chi lo sa?
0: Come
1: e non si sa.
0: No.
1: Allora, Aspettando Godot è sì. un'opera teatrale
0: sì.
1: dello scrittore irlandese Samuel Beckett.
0: Beckett. Signor Beckett.
1: Il titolo originale, il testo originale proprio, è in francese. Samuel Beckett l'ha scritta proprio in francese. Infatti il titolo è...
0: prova, dai, prova, senza vergogna.
1: En attendant Godot. Pubblicato nel 52, 1952
0: sì.
1: e viene portato in scena per la prima volta l'anno successivo a Parigi.
0: Sì.
1: È la sua opera più conosciuta ed è considerata una delle opere teatrali più enigmatiche della letteratura moderna.
0: Ok.
1: Nel 1954 Samuel Beckett, nostro amico Samuel
0: dei Subsonica,
1: riadatta la sua opera anche in lingua inglese.
0: Ok, ok. Waiting for Godot.
1: Esattamente.
0: I wanna say. Sì, English I know. English I know. E quindi niente, non si è capito se arriva questo Godot, chi fu, ma immagino che tu, Nati, voglia aggiungere un po' di suspense.
1: Esatto.
0: Ok, allora ci mettiamo il prossimo

0: Radio Latte e Miele. Prima di andare avanti con questo episodio di Nati Classici, che ci vuole spiegare in modo di dire aspettando Godot, che la Nati ha fatto il classico, li sa tutti, e mi dice: lo usi? Come dire, nemmeno questo lo usi, Nati? Io ti parlo da almeno 3 anni, non lo usi mai aspettare Godot.
1: Ah no, no, no.
0: Dai, non facciamo ora, no? I preziosi.
1: Vabbè, ma devo sostenerli, sostenere, no? I miei modi di dire.
0: Va bene. Si utilizza quando?
1: Quando, cioè, stiamo aspettando che qualcosa si concretizzi. Speriamo che si concretizzi, ma non accade mai.
0: Però sembra sul punto di accadere.
1: Sì, esatto. Okay. Però non facciamo neanche nulla per far sì che accada. Ok. Allora, di che cosa parla però quest'opera, no?
0: Certo.
1: Aspettando Godot di Samuel Beckett. I due protagonisti sono due vagabondi, Vladimiro ed Estragone, che passano le loro giornate su una panchina, conversando e aspettando questo famigerato Godot, che credono porterà loro la salvezza.
0: Ok.
1: Un giorno si avvicina un ragazzo che dice di essere un messaggero di Godot e comunica che Godot non arriverà quella sera, ma arriverà domani.
0: Ok.
1: Però succede sempre
0: tutte
1: così.
0: Tutte le sere.
1: L'opera è composta da due atti. Al secondo atto, grazie all'ambientazione in scena, con la presenza di un albero, si capisce che è passato veramente tanto tempo, no? Prima non c'erano le foglie, ora ci sono le foglie,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Però le azioni e i dialoghi si continuano a ripetere, no? E loro sono lì sempre ad aspettare.
0: Okay.
1: Godot non arriverà mai e i due protagonisti rimangono appunto bloccati nella loro attesa infinita di questo Godot, stanchi, ma incapaci di cambiare la propria condizione.
0: Va bene, allora, un pochino meno depressiva del deserto dei Tartari, però questi 30 anni Nati non t'han fatto...
1: No.
0: E non t'han fatto gioire.
1: Li ho presi proprio in fronte,
0: li ha compiuti un sabato fa, ora facciamo così, domani sera festeggiamo e poi ci riprendiamo.
1: Benissimo.
0: Va bene, non a suon proprio di aranciata. Grazie Nati.
1: Ciao.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
6: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Spot.
9: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
10: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
13: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
14: Sabato 27 giugno, dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la Notte Rosa dei Bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte Rosa dei Bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura dei Comuni di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
15: Tu sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia. Un ramo da una foglia. Ti chiedo quale sia la mascotte canadese dei mondiali di calcio e mi dici che non è un alce. È chiaro che è un alce. Capito, Nati? Arriva quel giorno.

0: gli americani, gli statunitensi le amano le classifiche. Ce n'è una a cui questo programma è molto affezionata, la classifica dei 100 album italiani più belli secondo la rivista Rolling Stone. Al quinto posto vede Lorenzo 1994, quindi Jovanotti. Creusa De Ma, non vi dico nemmeno di chi è. Al quarto posto Una donna per amico, anche qui non vi posso dire il nome, vi offendo. La voce del padrone al secondo posto. E poi abbiamo Bollicine, la canzone che ci siamo appena sentiti dall'83, quell'album lì di Vasco. C'è un'altra lista di dischi assurdi con dei nomi che vanno da Zero Fobia, Ero Zero, T con Zero, La coscienza di Zero.
1: Spalle al muro, quando gli anni

0: secondo classificato al, stavo per dire Festival Bar, no, Mati. Festival di Sanremo del 1991. Renate Zero con Spalle al Muro qui su Radio Latte Miele. La sua discografia è piena di nomi incredibili. Ecco, questa viene da un album che si chiamò poi dopo il festival Prometeo, però a me divertono ovviamente tutte quelle volte in cui lui ha giocato con il suo nome, che già è un gioco. Siamo i numeri zero, tutti gli zero del mondo, Zero Landia, Zero Fobia, La Coscienza di Zero, quello mi fa più ridere, L'Ora Zero, e finirei con un bel Zerovsky, perché Natalia tra poco c'è un gioco per te. Le chiacchiere di Caffè Cliché di questa mattina sono cominciate dalla storia di questa nuova specie aliena, adesso non più aliena, nelle coste dello Ionio, una specie di gambero, ma ci vuole fantasia chiamarlo gambero, intitolata poi ad Alberto Angela dall'Università del Salento che l'ha studiata. Mi sono studiata un po' come funziona la nomenclatura delle nuove specie. Come si fa? Ci sono delle regole? Sì, Natalia, certo che ci sono delle regole. Devono questi nomi o descrivere una caratteristica della nuova specie, indicare il luogo della scoperta, sono tutte alternative, possono onorare una persona oppure possono fare riferimento a miti, film o cultura pop. Per esempio c'è un animaletto, un insettino che ha una scia di peletti dorati nella schiena, è stato intitolato a Beyoncé. Incredibile. Oppure per quanto riguarda una caratteristica fisica o un po' mitologica, il Tyrannosaurus Rex si traduce con il re delle lucertolone. Va bene. Qual è il gioco, cara la mia Natalia? Io adesso, siccome te hai fatto il classico e ce lo dimostri ogni venerdì con la tua rubrica Nati Classici, io ti dirò il nome scientifico di alcuni animali comuni, va bene? Non ti parlo dell'insetto stranissimo. E tu mi dovrai indovinare il nome in italiano.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Il 5 settembre, vivi la magia

0: Tutto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
1: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
2: Gesildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
3: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante Chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Latte e miele.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Che bello, questa canzone finisce con la risata di Ornella Vanoni, l'abbiamo citata all'inizio di questa puntata perché si trova proprio davanti al teatro Piccolo Strehler, la Iola, che è stata intitolata in suo onore dopo a poche settimane dalla sua scomparsa. Era un suo desiderio, infatti l'hanno riempito questo spazio verde con i suoi fiori preferiti, tra cui le peonie. Abbiamo parlato di titolazioni tutta la mattina, nomi di animali, nomi di aiuole, nomi di strade, nomi sbagliati, e finiamo con un quiz per la nostra Natalia, che chiamerei un po' in stile mati classici, dato che tu ti difendi con il latino e il greco, io mi difendo con lo scientifico. E quindi il quiz funziona così, ve lo ripeto, così giocate e potete indovinare al posto di Natalia. Io ti dico, Nati, il nome scientifico di alcune specie animali molto comuni che conosciamo tutti, tu devi indovinare, ti do tre possibilità, ok? Tre possibilità, e tu devi inseccare quella giusta. Vado? Vai, siamo pronti? Aspetta che lo riprendo. Eccolo, l'ho ritrovato. Il Canis lupus, Natalia, è una volpe, un lupo o un coyote?
2: È la volpe.
1: No, è un lupo. Ah. Canis lupus.
2: Vabbè.
1: Pantera leo, è una tigre, un leopardo o un leone? Pantera leo.
2: Il leopardo.
1: Il leone. Un Ursus arctos è un orso bruno, un panda gigante o un tasso?
2: È l'orso.
1: Brava Natalia. La Equus zebra è un asino, un cavallo o una zebra?
2: La zebra.
1: Il gorilla, si dice così, si chiama così proprio nell'albo degli animali, è un orangotango, un gorilla o uno scimpanzé?
2: Gorilla.
1: Bravissima. La pantera tigris, finiamo con lei, è una tigre, un giaguaro o un puma? Pantera tigris.
2: Tigre.
1: Sì, qui ho sbagliato, dovevo metterti anche pantera tra le opzioni, capito? Così sbagliavi. Nati, ne sei sempre una più del diavolo.

0: 11 e 59.
1: Buongiorno, bello Enrico.
2: Ciao Mati.
1: Allora, buongiorno.
2: Cioè, già fai lo spoiler.
1: Poi in radio siamo tutti belli, no? Siamo
2: certo,
1: delle
2: perché
1: voci.
2: Non ci si vede.
1: Quindi sì. Non abbiamo scelto la TV noi.
2: No, la TV è lontanissima da me, per forza. Io parlo per me,
1: sì,
2: ovviamente. Voi siete bellissime.
1: Sì.
2: Perché parliamo di questo? Perché è uscita una classifica con i 20 paesi con gli uomini più belli.
1: Con gli uomini più belli?
2: Ma io mi sono chiesto, ma chi l'ha deciso?
1: Ma
2: cioè,
1: senti,
2: ognuno ha i propri canoni, no?
1: Scusa, ma ho una domanda che si stanno facendo tutti gli italiani all'ascolto.
2: Sì.
1: L'Italia a che posto è?
2: Terzo.
1: Terzo? Posso
2: terzo
1: indovinare
2: posto.
1: I primi? La
2: Vai.
1: Spagna?
2: Vai, la seconda? No, non allora, se la indovini, bene, altrimenti non la spoiler, altrimenti finiamo qui.
1: Vai Nati, seconda. Vai. La Grecia.
2: No. È a nord Europa. Sempre comunque Europa.
1: Impossibile.
2: Vedi? Cioè sono dei canoni europei, occidentali. Magari qualcuno in Corea non è d'accordo.
1: Certo.
2: Per quello parlo di bellezza oggettiva. Esiste secondo te?
1: No, però si dice che l'unico criterio oggettivo della bellezza sia l'armonia. Cioè, quando vedi un corpo armonioso, proporzionato o un viso armonioso e proporzionato.
2: Esiste anche la bellezza oggettiva magari nell'arte, però qualcuno può non apprezzare, non so, l'arte contemporanea, alcuni apprezzano l'arte antica, vedi anche lì.
1: Sì,
2: è che siamo tutti Stendhal, no?
1: Senti,
2: che ci emozioniamo davanti a qualcosa.
1: Esiste anche la bellezza interiore.
2: Sì.
1: E lì ci rifugiamo.
2: Allora,
1: tutti.
2: Diciamo, rifugiamoci in questa cosa qui. Esiste qualcosa di bellezza, che di bello oggettivamente, ma che non mi può piacere.
1: Certo,
2: finiamo qua. C'è un grande film, un grande libro che oggettivamente è una gran pellicola, però magari non lo apprezzo, no?
1: Certo.
2: Ecco,
1: non amo passare il tempo così.
2: In
1: va
2: questo.
1: Bene,
2: beh, comunque due ore parlerò di questo, parliamo di un po' di cosine.
1: Va bene, Harry, io ti lascio alla tribù e a voi lascio Enrico.
2: Io
1: trattatemelo bene.
2: Ti lascio al weekend, Mati.
1: Va bene, ci
2: grazie
1: vediamo
2: Mati,
1: lunedì.
2: Grazie Nati, iniziamo con Arisa.
3: Non so

0: voce calda e meravigliosa di Arisa con Rugiada. Abbiamo superato mezzogiorno, inizia l'indiano. Buon venerdì a tutti. Cominciamo come ogni giorno con la nostra informazione su Radio Latte e Miele.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi. Occhio, anzi orecchio.
7: Latte e miele,

0: latte e miele.
1: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
0: Latte e miele.
2: Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

0: Viva la Vasca, Ben Geffede con Alex Britti a riprendere un vecchio successo del cantautore romano. Sigla!
1: Su Radio Lattesio, l'Indiana.
0: Buon venerdì 12 giugno a tutti, ve l'ho detto lunedì e martedì, tenete duro perché tanto il weekend arriva e il weekend di giugno, di luglio, di agosto neanche a dirvelo, sono i più belli perché fa caldo, la bella stagione è arrivata, potete andare al mare, in piscina, potete andare nei posti belli dell'Italia. Noi, lo diciamo spessissimo, siamo fortunati, anche un pochino viziati, perché abitiamo nel paese che offre più cose. Abbiamo grandi montagne, il mare secondo me più bello quantomeno in Europa, nel mondo non lo so perché non l'ho visto tutto. Abbiamo delle campagne, monumenti, quanta bellezza. E la bellezza è proprio l'argomento principale di oggi. È uscita una classifica, non scientifica, è statistica, con gli uomini più belli del mondo. Ci sono 20 nazioni. Io non credo a queste cose, però di bellezza oggettiva cerchiamo di parlare oggi. Si parte con Bresh, da Dio.

0: L'ultima di Brescia si chiama così. Da Dio, benvenuti su Radio Latte e Miele. Buon appetito in questo orario che accompagna le vostre pause da lavoro, la vostra pausa pranzo o semplicemente il pranzo a luna, cascasse il mondo. E capita proprio con l'indiano. Parliamo di bellezza oggi, ma esiste secondo voi la bellezza oggettiva? Vedendo le classifiche in giro, beh, alcuni mettono le mani avanti dicendo guarda che questa è una classifica divertente che prende spunto dai vari sondaggi online. Ne è uscita una, qua ne sono sicuri, le 20 nazioni con gli uomini più belli del mondo. Al primo posto c'è la Spagna, poi la Svezia, l'Italia, noi siamo terzi, il Brasile, Libano, la Turchia, l'India, gli Stati Uniti, la Corea, la Francia. Ognuno di noi però ha i propri canoni di bellezza. Non è detto che un canadese possa amare una ragazza coreana e non è detto che una ragazza coreana possa apprezzare tantissimo un italiano. Ognuno ama quello che vuole. Poi esiste la bellezza oggettiva che magari però, come dicevamo prima, non può essere apprezzata fino in fondo. Che so, un grande film, oggettivamente una pellicola fatta bene, ma può anche non piacermi. Sono libero di non apprezzare Caravaggio e di apprezzare Duchamp. Sono liberissimo. La Spagna comunque, come detto, si prende il primo gradino del podio. Uomini spagnoli associati spesso allo stile mediterraneo, al grande carisma, no? E ci sono grandi attori, calciatori, modelli, anche se ultimamente sta scalando le classifiche la Turchia. Ci sono tante serie TV e film turchi che mettono in mostra questi uomini bellissimi, scuri, mediterranei, caratteri veramente molto particolari e oggettivamente alcuni sono molto molto belli. Domanda del giorno: secondo voi esiste la bellezza oggettiva? 335-787-1910 e se secondo voi ci può essere un canone generale per tutti? La mia risposta è chiaramente no, dite la vostra.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dona.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
10: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
11: È bella la strada per chi cammina.
10: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
12: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche e in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
13: Arrivato a quest'ora sento un profumo buonissimo, è quello dei nostri viaggi nel tempo, la musica italiana profuma di buono. C'è Lucio Battisti con Anna dal 1970 e poi I Ricchi e Poveri dagli anni 80, Se m'innamoro.

ricchi e poveri nel viaggio nel tempo. Se mi innamoro sarà di te, e se mi innamoro vuol dire che c'è una bellezza oggettiva? No, non è assolutamente così, perché ognuno si può innamorare di ciò che crede giusto essere innamorati. La scienza descrive la bellezza non come un valore assoluto, quindi vedi, dalla scienza arriva una risposta quantomeno parziale alla nostra domanda del giorno, cioè esiste la bellezza oggettiva oppure no? Loro, gli scienziati, proprio gli esperti, dicono scordatevi questo concetto, assolutamente no. Infatti è un sofisticato meccanismo evolutivo. Non esiste una bellezza puramente oggettiva, bensì una proporzione biologica ampiamente condivisa. Gli esperti di neuroestetica addirittura si sono smossi per questo. Si mettono lì ed evidenziano che il nostro cervello reagisce a stimoli universali. Elementi come la simmetria facciale, il rapporto aureo, che vengono interpretati inconsciamente come indicatori di ottima salute, geni forti e fertilità. Quando li osserviamo, l'area della ricompensa nel cervello si attiva istantaneamente. Gli psicologi però confermano che questa base biologica viene costantemente modellata dalla cultura, dalle esperienze personali e dalle epoche storiche. In sintesi, la scienza suggerisce che, sebbene i mattoni, li chiama così, della bellezza siano radicati nella nostra evoluzione biologica, l'edificio finale viene sempre costruito dalla cultura e dalla soggettività. Un'altra te, c'è Eros Ramazzotti, erano gli anni 90.

0: Un'altra te, Eros Ramazzotti, erano gli anni 90, precisamente il 1993, si appresta a conquistare il Maradona, domani sarà a Napoli con il suo tour, una storia importante. Noi giochiamo? Sì, vai!
1: Ci nascondiamo! Cinascondiano.
0: In questo mese di giugno il Cinascondiano sarà presente e oggi è venerdì, quindi è un giorno importante. Nella seconda ora, più o meno alla fine della stessa, ci sarà il nome dell'omaggiato dei nostri gadget che ha giocato tutta la settimana con noi. Questo è l'ultimo momento in cui potete mandare il messaggio cercando di capire dove mi sono nascosto. È un veicolo? Questa settimana vi ho detto i vari indizi, no? Durante tutti questi giorni, ha un antenato illustre in Germania, nato nel 1817, all'epoca era fatto interamente di legno. Per decenni è stato un classico gioco d'infanzia, ma oggi ha fatto un salto di carriera, infatti lo usiamo per andare al lavoro, per andare al centro e così via. Quando viene utilizzato bisogna stare attenti alle buche e anche al pavé, perché ha le ruote piccoline. Negli ultimi anni ha invaso le grandi città, è diventato il simbolo principale della cosiddetta micromobilità urbana, a volte anche al centro di grandi polemiche. Possiede due ruote allineate, come una bicicletta, ma è privo di sella. I modelli più moderni si muovono grazie ad un motore elettrico, ma la sua versione classica richiede la spinta continua di una gamba sull'asfalto e i tempi sono cambiati. Ditemi dove sono nascosto al 335-787-1910.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elviv, la formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Spot.
5: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
5: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
4: Un euro per l'elettronica, supermercato Tigre, parafarmacia, casa & co, libreria La Torre.

0: volevo lui.
1: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 343, dove se mangia se bevo lui.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1890.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

0: grande successo dei Modà dal 2011 a chiudere il nostro viaggio nel tempo con gli anni 2000. Vi parlo adesso dei Di Rotta su Cuba, perché grazie a loro l'estate si accende con il funk e il pop proprio di questa band, che dagli anni 90 hanno fatto ballare tutti, e lo faranno anche con il loro nuovo tour che si chiama Into the Groove, un viaggio musicale travolgente dove il sound inconfondibile della band, simbolo del funk italiano, incontra un'energia tutta nuova con gli ultimi lavori ed i loro grandi successi intramontabili. Radio Latte Miele è la radio ufficiale media partner di questo tour. I Di Rotta su Cuba saranno il 20 giugno a Lamezia Terme, il 14 luglio ad Arzachena, siamo in Sardegna, e il 18 luglio a Marciano, provincia di Grosseto.
1: L'inviato su Radio Latte Miele.

0: 12:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Irama con Cabana apre la seconda ora dell'Indiano. Abbiamo superato l'una, un Irama che ha fatto esplodere San Siro ieri, ha cantato addirittura da 55 metri d'altezza. Un grande artista. Questa è Radio Latte e Miele. Allora vi lascio, ok, salute e benessere, poi ricominciamo a parlare della bellezza. Domanda di oggi, Fil Rouge, ma secondo voi la bellezza oggettiva esiste oppure no?
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro. Fino al 17 giugno. Unieuro.
4: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Ok Salute e Benessere.
7: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiediamo se fare la spesa bio convenga davvero. La lista dei cibi da comprare è quella che sono un falso risparmio. Un nuovo report accende il dibattito sul rapporto tra prezzo e salute, dagli ortaggi che assorbono più pesticidi alla carne. Ecco la guida per difendere il portafoglio senza rinunciare alla qualità. Allora, mangiare biologico in Italia non è più una scelta di nicchia. Dai banchi del supermercato, sotto casa e mercati a chilometro zero, la sensibilità verso la sostenibilità ambientale e il benessere animale è ai massimi storici. Tuttavia, con l'aumento del costo della vita che costringe molte famiglie italiane a fare i conti con il budget familiare, sorge spontanea una domanda: vale davvero la pena pagare di più per il bollino bio? Se da un lato il biologico garantisce standard che limitano drasticamente l'uso di pesticidi e antibiotici negli allevamenti, dall'altra la scienza invita a non demonizzare l'agricoltura convenzionale, anch'essa sottoposta a rigidi controlli di sicurezza. Per aiutare i consumatori a ottimizzare la spesa, nutrizionisti ed esperti hanno incrociato i dati sui residui chimici negli alimenti e si danno una vera e propria guida su cosa acquistare biologico e su cosa invece si può tranquillamente risparmiare. Allora, dove la spesa bio conviene sempre? Il criterio fondamentale per decidere se spendere di più è uno solo: la buccia. Gli alimenti che si consumano interamente o che hanno superfici porose tendono a trattenere una quantità maggiore di fitofarmaci, quindi anche di pesticidi. Gli ultimi dati realizzati dal Pesticide Action Network evidenziano una vera e propria lista nera dei vegetali più esposti ai residui di pesticidi multipli. Allora, pompelmi e uva in cima alle rilevazioni, con oltre il 90% dei campioni che mostra tracce di trattamenti chimici. Banane e lime, nonostante la buccia, i pesticidi usati nelle piantagioni intensive lasciano tracce misurabili nel frutto. Peperoni, melanzane e funghi, avendo una consistenza spugnosa o una buccia sottile che consumiamo abitualmente, sono i candidati ideali per la scelta biologica. Se si fa la spesa con un budget limitato, il consiglio è dare priorità assoluta al biologico per quegli alimenti di cui mangiamo la buccia, spiega la nutrizionista Nicola Ludlam-Rain. In alternativa, per i prodotti convenzionali diventa tassativo un lavaggio estremamente accurato. Vediamo invece dove il biologico è una spesa abbastanza inutile. Sul fronte opposto esistono vegetali che per loro natura o grazie a bucce spesse e protettive registrano percentuali di residui chimici vicino allo zero anche nell'agricoltura tradizionale. In questo caso il beneficio terapeutico o nutrizionale del bio diventa minimo a fronte di un prezzo spesso raddoppiato. Tra i prodotti più sicuri su cui risparmiare troviamo avocado e cipolle. Le protezioni naturali azzerano quasi il rischio di penetrazione dei pesticidi. Cavolfiori e broccoli mostrano livelli di contaminazione bassissimi nei test di laboratorio. Legumi, patate dolci e zucche, la spesa per la versione convenzionale è ampiamente giustificata. Grazie per essere stati con noi.
8: Spot.
9: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte Rosa dei Bambini, sabato 27 giugno. Tortoreto ti aspetta. Evento a cura dei Comuni di Tortoreto, Albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

0: latte e miele.
1: Dentro di me ho un cuore di farfalla.
0: Latte e miele.
2: In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia.
0: Latte e miele, la tua musica italiana. Perché?

Serena Brancale con Levante e Delia, che canta una canzone protagonista di quest'estate e ovunque, anche in televisione, nei vari spot. Al mio paese torneremo in quest'estate, sicuramente tutti al nostro paese d'origine, almeno ve lo auguro. E il nostro amato sud, ha detto Serena Brancale, è da considerare. Ha detto una frase molto carina e molto bella: al sud ci vuole coraggio per partire e anche per restare, no? È il coraggio magari anche di mettersi in gioco per avere un riscatto non solo sociale ma anche da un punto di vista professionale. Parliamo oggi di bellezza oggettiva, è sempre più ricercata da noi attraverso la chirurgia estetica, attraverso i social network e anche attraverso l'armocromia. È un metodo scientifico che individua i colori capaci di valorizzare il nostro mix naturale di pelle, occhi e capelli, facendoci apparire subito più radiosi. Il processo si basa sul drappeggio. Un consulente accosta al viso struccato tessuti di diverse tonalità, sotto ovviamente la luce naturale, analizzando variabili come il sottotono o caldo o freddo e il contrasto, la persona che si sottopone a questo drappeggio viene assegnata a una delle quattro stagioni, quindi primavera, estate, autunno o inverno. Oggi l'armocromia è un fenomeno globale in enorme ascesa, è stata spinta dai social ovviamente come TikTok ed Instagram, si è evoluta da semplice tendenza a pilastro della valorizzazione personale, quindi la bellezza oggettiva è ricercata quotidianamente da ognuno di noi, ma non esiste, lo voglio urlare al mondo. Le persone e tutti i brand la usano per ottimizzare lo shopping, creare un guardaroba sostenibile ed evitare acquisti errati. Quel costume o magari quella maglia, quel vestito che acquisti e lo metti via perché ti sta male. Ed eccolo lì il motivo: non avevate fatto il drappeggio. Ci sono i pinguini, sorry, scusa, lo sento. Era un...

0: Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari. Buon venerdì a tutti da Radio Latte e Miele. Parliamo di bellezza. Oggi siamo partiti da una classifica a cui do il giusto peso. Allora, l'ho messa lì al centro della scena per discutere della bellezza oggettiva. Una classifica che vede le 20 nazioni con gli uomini più belli del mondo. Al primo posto c'è la Spagna, al secondo posto la Svezia, al terzo posto l'Italia. Anche se, ho detto prima, è in rapida ascesa la Turchia. E mi è caduto l'occhio su un avvenimento che è accaduto in Turchia. Un cittadino che si chiama Ahmad Takalo si è ritrovato improvvisamente tra i 120 uomini più belli, no, più ricchi del pianeta. Allora, cosa è successo? Stava facendo la spesa al mercato, a un certo punto ha controllato il telefono, arriva una notifica dall'home banking e scopre che sul conto erano stati accreditati 20 miliardi di dollari. Io sarei svenuto, ma in realtà sono iniziati i problemi, perché l'uomo si è subito rivolto alle autorità bancarie e finanziarie per segnalare questa colossale anomalia. Cioè, non è che era un problemino, era successo chiaramente qualcosa. Nessuno è ancora riuscito a spiegare la provenienza di una simile cifra, anche perché lui è andato al supermercato a pagare e i conti erano stati immediatamente bloccati. Penso siano delle mosse di sicurezza della banca, sia quando ti prelevano tutto, sia quando accade un bonifico di questa entità. I conti quindi sono stati bloccati, immediatamente congelati, e lui adesso deve avere innanzitutto indietro tutte le carte e soprattutto una spiegazione che ancora non sanno. Quindi i turchi non solo bellissimi, anche in questo caso fortunato inizialmente, ma sfortunato dopo.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Donno.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Spot.
9: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
8: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
8: Globo Biancheria, per la tua casa.
9: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
8: Un euro per l'elettronica.

0: Italia.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Convenienza. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Ogni casa racconta una storia. La tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto. Fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Trance di pesce spada a sashimi, 16,20 € al chilo. Polpo tagliato cotto, 23,90 € al chilo.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 €. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Latte e miele.
9: Siamo a metà della seconda ora dell'Indiano. Buon venerdì 12 giugno a tutti. Qualcuno ha già mangiato, però buon appetito a chi lo sta per fare. Più ci penso, Gianni Bella dal 74 e poi Loredana Bertè. Ragazzo mio fa suonare gli anni 80.

Ragazzo mio, la grande Loredana Bertè dal 1984. Questo è il viaggio nel tempo di Radio Latte e Miele nella nostra seconda ora insieme. State ascoltando l'indiano, buon venerdì a tutti. Vi ho incalzato sulla bellezza oggettiva. Esiste oppure no? Vi state scatenando e siete un po' divisi? Per esempio Marco dice, ma ragazzi, ma non scherziamo, il bello oggettivo non esiste. Se penso a certe opere d'arte contemporanee che valgono milioni, a me sembrano scarabocchi, la bellezza è solo negli occhi di chi guarda. Ciao Radio Latte e Miele, Elena da Ferrara, per me contano i difetti. Spesso una persona con un naso importante o un sorriso imperfetto ha un fascino che i canoni classici si sognano. Viva l'unicità! Eh sì, è un po' il discorso, no, che abbiamo fatto anche all'inizio. La bellezza cambia col tempo, dice Simone dalla Sardegna. Quindi come fa a essere oggettiva? Negli anni 90 andava di moda l'effetto modella super magra. Oggi si cercano le curve. I canoni sono solo mode passeggere. Ancora andiamo a Siena da Giulia. Se esistesse un bello oggettivo, piaceremmo tutti alle stesse persone e la terra sarebbe un mortorio, è vero. Ha ragione Giulia, che noia. La bellezza oggettiva nella musica anche magari non esiste, ognuno ascolta ciò che vuole, no? Però la musica di Pino Daniele si avvicina molto alla perfezione. Neve al sole.

poesia di Pino Daniele, Senza di te sono neve al sole, dove arriva la mente di un poeta? La bellezza oggettiva non esiste, dai, lo stiamo dicendo e stiamo per confermarlo anche fino alla fine delle nostre 2 ore e mezza. Ma la bellezza della musica di Pino Daniele oggettivamente fa sognare sicuramente tutti noi e ci manca moltissimo. Il primato mondiale della chirurgia estetica si divide tra volume totale e frequenza per abitante. Attraverso la chirurgia tutti noi cerchiamo di arrivare proprio alla perfezione, anche se a volte andiamo oltre i limiti e risultiamo un po' ridicoli. Gli ultimi dati della Società Internazionale di Chirurgia Plastica Estetica, ISAPS, confermano che gli Stati Uniti sono i leader assoluti per volume complessivo. Hanno superato i 6,1 milioni di procedure all'anno, è tantissimo, circa 16% del totale mondiale. Sono seguiti poi dal Brasile con 3,1 milioni, quindi la metà. Analizzando i dati pro capite, il paese in cima al mondo però è la Corea del Sud, con una media stimata di circa 9 interventi ogni 1000 abitanti. Qui la chirurgia, specialmente la blerafoplastica o la chirurgia delle palpebre, è un fattore culturale. Si stima infatti che circa una donna su 3 tra i 19 e i 29 anni vi abbia fatto ricorso. Cosa fanno? Cercano la bellezza oggettiva o solo miglioramento?

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot.
3: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi

0: Banito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: parlami d'amore, dai, parliamo d'amore, di bellezza, di questo stiamo parlando da un paio d'ore. I Negramaro dal 2007 ci portano al gioco Ci nascondiamo.
1: Eh? Ci nascondiamo.
0: Il momento importante, perché è il secondo del venerdì e quindi uscirà il nome dell'omaggiato. Ce l'ho già davanti, non lo spoilerò. Intanto andiamo a dare di nuovo gli indizi, non un recap finale. Abbiamo questa settimana nascosto il conduttore dell'indiano, cioè il sottoscritto, in un veicolo, un piccolo veicolo con due ruote che ha un antenato dal 1817 in Germania. All'epoca però era fatto di legno. Quando viene utilizzato, le buche sull'asfalto e i pavé dei centri storici si rivelano i suoi peggiori nemici. Negli ultimi anni ha letteralmente invaso le grandi città, diventato il simbolo principale della cosiddetta micromobilità urbana. Possiede, come detto, due ruote allineate come

0: la bicicletta, ma è privo di sella. I modelli più moderni si muovono grazie ad un motore elettrico, ma la sua versione classica, quella antica, richiede la spinta continua di un piede sull'asfalto. Cosa ha fatto la nostra redazione? Ha estratto il nome dell'omaggiata di questa settimana. È Pietra, che ha indovinato il monopattino, questo oggetto anche a volte al centro di polemiche, dentro il quale mi ero nascosto. Per tutti gli altri non demordete, perché fino a fine giugno il Cinascondiano sarà protagonista.
1: L'Indiano su Radio L'Ateniente.

0: L'ultima di Achille Lauro si chiama Comuni Immortali, un Lauro che si è preso l'Olimpico due giorni fa, ha duettato con Venditti, ha declamato il suo amore per Roma, no, finalmente a casa, e si merita tutto il successo che si sta godendo adesso. Iniziamo l'ultima mezz'ora dell'Indiano su Radio Latte e Miele.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot. Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio. Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte e Miele Media Partner.
5: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
6: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
5: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
8: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del Comune di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.

Il Brasile di Gaia con Bossa Nostra. Siamo quasi alla fine di oggi dell'Indiano, venerdì 12 giugno. Inizia il weekend. Si può fare. Yes Weekend, sabato 13 giugno alle ore 21, lo stadio Bruno Neri ospita il 27esimo torneo della Bigorda d'Oro, uno degli appuntamenti più attesi del calendario del Niballo. Palio di Faenza. Oh, siamo localizzati qua. Una manifestazione che vede protagonisti i giovani cavalieri dei cinque rioni cittadini impegnati in una spettacolare gara disputata secondo le stesse regole del celebre palio del Niballo. La Bigorda d'Oro rappresenta da sempre un momento centrale delle celebrazioni storiche faentine, anticipando proprio il palio e offrendo al pubblico una serata ricca di emozione, tradizioni e spirito d'appartenenza rionale. L'evento è preceduto dal tradizionale giuramento dei cavalieri stessi e si inserisce nel fitto programma di iniziative che animano appunto la città. Questo è il consiglio del weekend dell'Indiano. Fulminacci ora, maledetto.

0: bravissimo Fulminacci con Maledetto Me, chiude l'indiano. Non solo di oggi ma della settimana. Ci risentiamo lunedì, io passo la palla alla bellezza oggettiva di Radio Latte Miele, cioè Matteo Osso, che oggi vi farà compagnia fino alle 17. Perché questo gancio? Perché oggi abbiamo parlato proprio di questo, no? Esiste la bellezza oggettiva? Siamo tutti d'accordo che non esiste. Siamo partiti da una classifica con questi fantomatici 20 stati in giro per il mondo con gli uomini più belli. Al primo posto c'è la Spagna, noi siamo terzi, ci difendiamo, ma non c'è niente di scientifico, ognuno si innamora di ciò che reputa giusto, quindi niente, basta, bellezze umane, esseri umani, cani, arte, macchine, sport, libri, film, ognuno guarda, vede e ama quello che vuole. Questa è la sintesi. Buon weekend a tutti, l'indiano torna lunedì da mezzogiorno alle 2:30 su Radio Latte e Miele.
1: L'indiano con Enrico De Donà.
2: Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente facile.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri in corrispondenza della galleria Marrucina, all'altezza dello svincolo di Ortona in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Porcinari e Aprati in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in corrispondenza dei viadotti tra gli svincoli di Quadri e della stazione di Archi in provincia di Chieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gnocchetti semplici ma buoni, confezione da 800 grammi, 6,20 euro a confezione. Zuppa di cereali, confezione da 450 grammi, 99 centesimi a confezione.
9: È giunto il bello di Radio Latte e Miele, il bello oggettivo Matteosso. Ti ho annunciato così prima, confermo.
10: Ah, sono io? Sei no, perché tu. Mi stavo guardando in giro.
9: Eh sì, ho parlato di bellezza oggettiva.
10: Bellezza oggettiva, la cosa non mi riguarda se non di stream. Ma ha riguardato ma molti anni fa.
9: Ciao.
10: Ciao.

0: Gianna Nannini con Ehi Bionda su Radio Latte Miele. Buon pomeriggio amiche e amici della radio. Queste prossime ore saranno in nostra, in mia compagnia. Spero che vi faccia piacere. Sono Matteo e vi terrò compagnia fino alle 17, raccontandovi un po' di cose spizzicate qua e là dal mondo dell'informazione e anche dal mondo delle curiosità. Naturalmente, se voi avete voglia di raccontarmi qualcosa di vostro, per esempio, essendo venerdì, cosa farete questo weekend? Si scappa fuori dalle città? Ci sarà bel tempo? Non ci sarà bel tempo? Abbiamo avuto una settimana in cui abbiamo temuto di tornare al mese di novembre. Anzi, a Milano siamo di fatto tornati al mese di novembre. Mi sentivo pronto per tirare fuori le palline dell'albero di Natale ad un certo punto. Per fortuna è andata, poi siamo, l'estate si è rifatta viva, ma mi farebbe piacere sapere da parte vostra quali sono i vostri programmi per il weekend. Il numero lo sapete, magari messaggi vocali, così ci teniamo anche compagnia con il colore delle vostre voci. 335-787-1910 per mandare dei messaggi in cui mi raccontate quali sono i vostri piani per questo weekend che sta arrivando. Intanto noi su Radio Latte Miele continuiamo come sempre con la musica.
1: Quando tu metti in moto

0: Disperato è la voce di Marco Masini su Radio Latte Miele. Era il 1990, il suo esordio sanremese, un grandissimo successo. Chi come il sottoscritto negli anni 90 cominciava ad essere grandicello, perché poi, insomma, avendone oggi passati 50, bisogna tenere conto anche del fatto che ho delle radici che vanno indietro lungamente nel tempo. Ecco, chi in quegli anni aveva una quindicina d'anni si ricorda come Marco Masini fosse diventato veramente una star. Ne parlavo fuori onda ed è una star, era all'epoca ai livelli di popolarità che oggi può essere paragonata a quella di Olly, per cui, anche se poi la canzone, diciamo, ha avuto fasi alterne, momenti di grande popolarità e poi magari un po' passata, ma come tutte le mode, a momenti vanno, a momenti vengono. Noi in questo pomeriggio insieme stiamo cercando di scoprire insieme a voi cosa fate questo weekend, e quindi se avete voglia di scrivercelo mandandoci un messaggio scritto oppure vocale al 335 787 1910, sapete che poi li raccogliamo, e durante il nostro pomeriggio, che è lungo perché andiamo avanti fino alle 17, troveremo anche il momento e il tempo di leggerli. Naturalmente in tutto questo pomeriggio così lungo ci saranno anche aggiornamenti che non possono non tenere conto dello sport. Io non sono competente e capace quanto il mio collega Doug Andrea, che saluto e che giustamente in questo momento sta pensando ad altro, ma ci sono degli eventi che vanno al di là della passione o della competenza sportiva, e mi riferisco, bravissimo Edo, così si fa. Questa è la sigla, perfino io lo so, la sigla di 90° minuto, che negli anni 80 era la domenica pomeriggio, suonava il gong con la fine delle partite, arrivava Paolo Valenti e te la raccontava tutta. C'è una partita che sicuramente non può passare inosservata, è appena successa ieri sera in Messico, ne parliamo tra poco.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Il Summer Black Friday di UniEuro chiama. La spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
3: Ah!

0: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
3: Gesildo, dove mangiamo oggi?
4: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
3: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
4: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
3: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto la colina.
4: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
3: Ristorante Chalet numero 7.
4: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.

0: Ritorno da mare, Biagio Antonacci, Radio Latte Miele, pomeriggio di venerdì 12 giugno, in cui condividiamo, raccontiamo un po' di cose che sono successe. Chiaramente abbiamo, siccome Arena Latte Miele tipicamente uno spazio in cui si parla molto di sport, da qui partirei. Perché? Perché ieri sera, lo sapete molto bene, c'è stata la cerimonia inaugurale della corrente edizione dei mondiali di calcio. La Coppa del Mondo verrà contesa tra le squadre che sono riuscite a qualificarsi. Mi corre, non so se è un pettegolezzo, adesso magari Edoardo De Simone, che è attaccato all'altro microfono, potrà darmi torto, ma se dovessi essere un po' pettegolezzo, mi dicono, poi correggimi tu, che l'Italia non è
1: da fine marzo gira questa voce,
0: non è una bugia,
1: non è una buttata.
0: Mi dicono anche che da un po' che non succede questa cosa.
1: Sono 12 anni che l'Italia non fa il mondiale, dal 2014.
0: Ma per scelta.
1: Io facevo seconda superiore.
0: Ecco, io nel 2014 ero all'asilo, ma per cui non mi ricordo bene per quello. Ma è per scelta, cioè uno dice.
1: Fai un passo indietro e lasci spazio ad altri.
0: Per non vincere sempre noi.
1: Sì, capito.
0: È ancora quella. Diciamo, bravi però loro, comunque bravissimi.
1: L'educazione al primo posto.
0: Bravi, facciamo un passo indietro. Ecco. È partita sta baracca del mondiale, senza di noi che siamo rimasti a casa a guardare. Che è successo? State qua.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento, due generazioni di musica che si incontrano. Alfa è molto bravo nelle collaborazioni, devo dire, perché anche quella con Manu Chao parla molto con i suoi celebri predecessori, è una bella cosa. E lui è un ragazzo, beh, un grande amico di Radio Lateniere, intanto lo salutiamo, e poi è anche un ragazzo molto intelligente e molto piacevole. Detto questo, abbiamo lasciato in sospeso una questione che riguarda il calcio, perché ieri sera è stata celebrata la cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio, che per le prossime 4 settimane, più o meno un mesetto, terranno sicuramente banco, e quindi vi rendiamo conto non solo di quello che è successo durante la cerimonia. C'è stata un'esibizione magistrale di Andrea Bocelli, che ha dato, beh, del resto un grande artista internazionale, è un orgoglio italiano e su questo non ci sono dubbi, ma è un artista che oramai è un po' di tutti, cioè un po' come la Torre Eiffel, non è che si trova in Francia, ma di fatto è un patrimonio dell'umanità. Anche Shakira, che è stata chiamata a incidere la canzone ufficiale dei mondiali, si è esibita. Purtroppo chi ha guardato sulla televisione italiana la cerimonia, a un certo punto si è visto sfumare Shakira, c'è stato un qui pro quo, per cui oggi la Rai ha rilasciato un comunicato stampa in cui si dice molto dispiaciuta di questo default tecnico, c'è stato un problema tecnico per cui il timing non ha corrisposto con la realtà, probabilmente c'era una scaletta molto rigida che era stata già prestabilita e la Rai si è attenuta alla scaletta. Alle volte sappiamo che quando sei su un evento che va in diretta le scalette possono scivolare avanti di qualche minuto, possono insomma subire delle variazioni anche in itere, e quindi non c'è da meravigliarsi se magari siamo andati un po' lunghi. Fatto sta che è stata sfumata, diciamo, l'esibizione di Shakira. Però il bello e l'interessante è quello che è successo sul campo, e quindi tra poco continueremo a raccontarvelo.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
10: Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
11: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Latte e miele,

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Radio Latte Miele invece questo pomeriggio vi tiene compagnia con racconti e cose che sono successe ieri sera, partendo dallo sport, che è il nostro argomento tipico di questa fascia pomeridiana. Andiamo al vivo a questo punto, raccontate un po' tutte quelle che sono successe intorno alla prima serata dedicata ai mondiali di calcio. La prima partita si è tenuta in Messico. Vi ricordo che i mondiali sono mondiali diffusi, cioè copriranno diversi stadi in diversi paesi, in Messico, negli Stati Uniti e anche in Canada. La prima partita vedeva protagonisti Messico, padrone di casa, contro il Sudafrica, allo stadio Azteca di Città del Messico. È andata a finire 2-0 per il Messico e uno dice: fin qua tutto bene, tanto per rubare il titolo a Simone che arriverà più tardi. Il problema, il punto non è tanto il fatto che sia finita 2-0, è che sono partiti che erano in 22, sono arrivati in 4 praticamente, perché è stata la partita in assoluto nella storia dei mondiali di calcio in cui ci sono state più espulsioni. Edoardo, tu che sei un appassionato.
1: Eccomi, una fagiolata.
0: Allora,
1: il primo espulso del Sudafrica per un fallo da ultimo uomo, ci può stare. Un fallo discutibile, ma ci può stare l'espulsione.
0: Poi un altro sudafricano.
1: Sì, per un fallo di reazione, un simil cazzotto, diciamo che...
0: Ma c'è stato?
1: Allora, per me non è mai l'espulsione. Allora, il gesto c'è stato, ma non è stato intenzionale, volontario, per dare un cazzotto, secondo me. Quindi per me non è mai l'espulsione. L'espulsione più imbarazzante è stata proprio la terza, che è stata per un giocatore del Messico.
0: Sì, però aspetta, teniamocela buona. Cioè, abbiamo.
1: Quella è proprio.
0: Lasciamoci sul ruolo dei tamburi.
1: Anzitutto quello.
0: Lasciamoci sul ruolo dei tamburi. Arriva Sal Da Vinci, che invece di vittorie te ne portate a casa importanti con poesia, e torniamo. Che bello.

0: Sal da Vinci con poesia su Radio Latte e Miele. Abbiamo lasciato volutamente e anche un po', come dire, malvagiamente in sospeso l'ultimo cartellino rosso della partita di ieri sera. Stiamo parlando dei mondiali di calcio, sono partiti a Città del Messico ieri sera con col primo incontro. Nella notte c'è stato anche un secondo incontro, perché chiaramente il fuso orario non ci aiuta, noi che stiamo di qua dell'Atlantico, in questo senso. Però l'espulsione clamorosa è stata quella del giocatore messicano.
1: Sì, allora praticamente si dice fallo da ultimo uomo, che è una situazione che può capitare nel calcio. Il problema è che non c'era nessuna delle condizioni.
0: Il problema è che era l'ultimo rimasto in campo.
1: No, ma era proprio, non c'era, cioè, di solito per arrivare ad un'espulsione da regolamento ci devono essere tutte delle condizioni, ma che sono spiegate abbastanza bene comunque.
0: Beh, insomma, devono anche essere gravi abbastanza, esatto, da giustificare il fatto che una squadra perde un giocatore.
1: Niente, lui un fallo ci può stare, ritenere fallo da ammonizione normalissimo, come se ne vedono in tutte le partite. Niente, espulsione.
0: Espulso.
1: Tant'è che quando l'hanno visto i giocatori del Messico, uno ha guardato la panchina e si è messo a ridere, ma ragazzi, ma sta facendo la burla. Parte dello show.
0: La domanda che ti faccio io è: esiste la possibilità che l'arbitro si sia reso conto di aver calcato troppo la mano contro il Sudafrica, avendone già espulsi due?
1: No, non credo.
0: E abbia voluto in qualche modo riequilibrare?
1: Allora, non lo so, perché io, cioè, gli arbitri sono sempre una categoria un po' particolare. Già su quelli
0: un saluto a tutti gli arbitri. Ciao, 3357871910.
1: No,
0: insultate Edoardo De Sivone su Radio Latte e Miele,
1: no,
0: senza pietà.
1: Io con
0: arbitri d'Italia
1: ho avuto un pessimo rapporto nel mio passato, quindi ci sta. Però noi ci lamentiamo dei nostri, però all'estero, poverino, quello che arbitrava ieri, a un certo punto è stato richiamato al VAR, doveva dare l'annuncio allo stadio che...
0: e non parlava inglese.
1: Sì,
0: quello,
1: una consuetudine, sì. Non sapeva nemmeno l'inglese,
0: che uno può sapere tu,
1: buttato lì.
0: Insomma, ragazzi, i mondiali sono partiti con un patatrack di macelli, esatto, che non sono... c'è anche una seconda partita che è successa nella notte, di quella ne parliamo tra poco, state qua.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
7: L'oroscopo è offerto da...
8: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
9: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Maturità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Ci sto? A fare fatica, i giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
3: A San Nicolò di Terano, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
5: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
6: E mentre chiacchieriamo di sport, c'è anche il nostro viaggio nel tempo che passa dagli anni 70 con Mina, anche un uomo, e poi troveremo per gli anni 80 Antonello Venditti, In questo mondo di ladri.

0: In questo mondo di ladri, Antonello Venditti dagli anni 80 è fuori onda mentre stavamo chiacchierando di quello che è successo sul campo di Città del Messico ieri sera, e ci è venuta un'idea che è malvagia come poche cose al mondo, però insomma ci vogliamo anche un po' divertire. Cosa succede? Ieri sera, durante la prima partita inaugurale del Mondiale, ci sono state 3 espulsioni, e 2 a carico della squadra sudafricana e una a carico della squadra messicana, e ad un certo punto l'arbitro ha l'obbligo, penso istituzionale, di rendere conto, di motivare le sue decisioni.
1: È stato richiamato al VAR perché un'espulsione è stata rivista al monitor, e praticamente c'è questa consuetudine che una volta che hai rivisto devi comunicarlo allo stadio.
0: E dici, è successo questo, e lo comunichi allo stadio e con lo stadio a tutto il mondo. Siccome si tratta dei mondiali e la lingua internazionale per convenzione è l'inglese, questa cosa è stata fatta in inglese. Ora, si può anche non parlare benissimo l'inglese, ma sentite che cosa ha detto.
2: Attacker number 11, commissario for free.
0: Io ho capito solo number, è l'unica parola. E voi, se andate su YouTube a cercarvi il filmato relativo a questa cosa, a un certo punto vedete i giocatori sudafricani, che sono di madrelingua inglese, guardare la faccia dell'arbitro con in viso dipinto il vuoto, cioè non hanno idea di quello che sta dicendo questo signore. State con noi.

0: Nient'altro che noi, 883 in un ritorno dal 1994, questa è Radio Latte e Miele in questo venerdì pomeriggio insieme, ci siamo divertiti a raccontare anche gli strafalcioni che sono stati protagonisti della prima serata dei mondiali in questa edizione 2026, in cui noi italiani, non avendo assolutamente una cicca frusta di niente da raccontare perché la nostra squadra è rimasta a piedi e anche malamente facendo una figura abbastanza barbina, almeno ce la godiamo senza l'ansia di vincere. Edoardo, tu che sei un tifoso, chi speri che vinca? Tanto
1: io
0: detto adesso c'è tempo perché succede tutto.
1: La Spagna o l'Argentina? La Spagna o l'Argentina?
0: Beh, la Spagna sono i nostri fratelli, per
1: sì,
0: cui
1: ma poi
0: gli si vuol bene agli spagnoli.
1: Spagna,
0: non fosse altro che perché ci hanno dato Ibiza.
1: Tra l'altro.
0: Per dirne una.
1: Che comunque
0: ci ha dato delle belle soddisfazioni. E invece nottetempo, quando erano le 4 di questa mattina, oramai già il 12 di giugno, già venerdì, c'è stata un'altra partita.
1: Corea del Sud, Repubblica Ceca.
0: Come è andata?
1: 2-1 per la Corea del Sud, è andata in vantaggio la Repubblica Ceca, poi la rimonta dei coreani. Quello che fa sempre ridere quando c'è in campo
0: posso
1: la Corea del Sud è la le difficoltà dei telecronisti italiani nel pronunciare i nomi. E quello di Dazon è stato veramente bravo, perché si è incartato veramente solo poche volte, è stato bravissimo.
0: Tu pensa a tutti quelli che hanno dovuto pronunciare, non so, Schillaci all'epoca, no?
1: Sì.
0: Totò Schillaci, che erano stranieri, chiaramente, quelli italiani lo sappiamo.
1: Schillaci.
0: No, con tutto quello che per SCH Schillaci, cioè, mi posso vagamente immaginare cosa sarà successo. Comunque, le prime due partite sono andate, tra poco vi raccontiamo cosa ci aspetta questa sera, perché chiaramente i mondiali continuano e durante la nostra giornata ci saranno, ovviamente durante la nostra serata ci saranno altre partite che andranno sul campo, e state qui su Radio Latte e Miele.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena, la crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€ e con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone,

0: Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2026. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latteniele Media Partner.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
0: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Gesildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
3: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante Chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.

0: Cesare Cremonini, Latin Lover, sono passate le prime, insomma, ora e mezza insieme, manca ancora soltanto un'oretta e direi che con il calcio possiamo chiudere la nostra parentesi sportiva dicendovi quali sono gli appuntamenti di questa sera. Perché? Perché abbiamo cominciato ieri con le prime due partite, ma questa sera a partire dalle 21 si torna sul campo. Il programma prevede Canada contro Bosnia e Erzegovina, che è la squadra che ci ha fatto fuori.
1: Esatto, quindi questa sera alle 21 avrebbe potuto esordire la nostra Italia. Immagina che bello, venerdì sera alle 21 l'Italia ai mondiali, invece niente.
0: E invece?
1: Niente, niente.
0: No, quindi, e quindi l'Italia?
1: Niente.
0: Niente.
1: Niente.
0: Oppure?
1: Pure niente.
0: Niente.
1: Pure.
0: Benissimo. E poi invece quando saranno le 4 di notte qui da noi ci saranno sul campo gli Stati Uniti contro il Paraguay. Previsioni?
1: Stati Uniti.
0: Stati Uniti?
1: Sì.
0: Stati Uniti. Se si sposta a scommetterci dei soldi, non che si faccia, attenzione, però.
1: Sì, sugli Stati Uniti sì. Sì. Un po' più indeciso su Canada-Bosnia. Secondo me sarà più equilibrato.
0: Beh, allora io, come tutti sanno, quelli che mi conoscono, non sono un grande appassionato di sport. Ciò non toglie che vivendo al mondo qualche notizia raggiunge anche le mie orecchie, sia pure di sponda. E mi pare di aver capito che la Bosnia abbia dato prova di essere una squadra molto
1: hanno
0: brava.
1: Sì, hanno dei buoni giocatori, il Canada anche, però quelli bravi del Canada non arrivano in forma come quelli bravi della Bosnia. Quindi vediamo.
0: Quelle della Bosnia c'hanno la tigna.
1: Cioè, se dovessi lanciare una moneta nell'aria e decidere che cade da un lato, direi più Bosnia che Canada, ma non sono sicuro.
0: Staremo a vedere, perché lo scopriremo questa sera a partire dalle 21. Intanto noi tra poco continuiamo su Radio Latte e Miele e cambieremo argomento.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Superstar, le voci di Tiziano Ferro e di Giorgia che si intrecciano in questo successo targato 2026 su Radio Latte e Miele. Continuiamo il nostro pomeriggio per l'ultima ora insieme con purtroppo una notizia di cronaca che ci porta brutte novità. Quindi anche il mio tono si adegua al rispetto che va portato in queste situazioni. Mi riferisco ad un incidente che è occorso in tarda mattinata di oggi sul Lago Maggiore a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, è il nome della località. Il bilancio ufficiale ma provvisorio dell'impatto, e si tratta di un elicottero che si è purtroppo schiantato al suolo. Il bilancio, dicevo, provvisorio ma al momento l'unico dato ufficiale, registra un morto e tre feriti. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai siti di informazione, il velivolo era decollato da poco dal parco di una villa della zona. Sapete che la zona del Lago Maggiore è un paesaggio stupendo, bellissimo, ed è ricco anche di ville molto belle, e appunto da una di queste ville aveva preso il volo prima di perdere quota e precipitare. La persona deceduta a causa dell'impatto sarebbe una persona di 60 anni, ancora non si conoscono i dettagli, né purtroppo cambia molto. Ci dispiace per i parenti, la famiglia, gli amici, le persone che hanno voluto bene. Invece ci sono tre persone che sono sopravvissute allo schianto riportando ferite classificate in codice giallo. Due di loro sono già trasferite d'urgenza all'ospedale tramite l'intervento dell'elisoccorso. Speriamo che si possano rimettere almeno le persone che sono sopravvissute e possano dare una mano agli inquirenti a ricostruire la dinamica.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Auto Noleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
9: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
12: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
13: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

The Colors con Rolling Stones su Radio Latte Miele, e noi continuiamo con la nostra panoramica di notizie di cui vi diamo aggiornamento in questa fase pomeridiana, che chiaramente può vedere delle novità o degli aggiornamenti su notizie che vi sono già state raccontate, già di cui vi è già stato dato conto durante la trasmissione dell'amico e collega Francesco Bianco, che però va in onda la mattina. In questo pomeriggio, insieme, per chi non avesse avuto aggiornamenti sul negoziati tra USA e Iran, la situazione è sostanzialmente stazionaria e l'attenzione rimane sul giallo dell'accordo nucleare. Il presidente Trump ha ribadito che l'Iran ha accettato di non sviluppare armi nucleari, ma le autorità di Teheran frenano parlando di conclusioni non ancora definitive. Ancora una volta siamo a cercare di decifrare quali sia la verità, dove si trovi la verità tra le due opinioni che sono sempre costantemente in disaccordo, nel senso che capiamo che qualcuno dei due dice una cosa che l'altro, in un modo in cui l'altro non l'ha intesa, perlomeno è un po' la Torre di Babele, per intenderci. Questo però ha determinato il fatto che si profili all'orizzonte una possibile intesa, ha determinato una reazione positiva dei mercati globali, con una ascesa della borsa di Tokyo e un calo del prezzo del petrolio e una crescita del valore dell'oro.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Che come si dirà in piemontese? Come si dice mi dispiace?
1: Despias? Sì, una roba del genere. Male.
0: In friulano, io lo posso dire in milanese, non lo so. E in friulano, come si dice in friulano? Mi dispiace. Mi dispiace, sì. Mi dispiace, scusa, mi dispiace, non volevi, una roba così. Va bene, questo per trovare delle note, diciamo, di allegria in un pomeriggio in cui le notizie che vi devo dare non sono tutte positive, purtroppo. Andiamo al mondo della cultura e dell'arte, che vede la notizia triste della morte di David Hockney, che è un grande artista contemporaneo. Si è spento ieri a 88 anni nella sua abitazione. Lui è stato un leggendario pittore, fotografo e scenografo britannico ed è uno dei più influenti esponenti della pop art globale. Sappiamo quella corrente artistica in qualche modo creata e inventata da Andy Warhol tra gli anni 50 e gli anni 60, che ha visto alcuni esponenti molto eccellenti. Lui era nato a Bradford nel 1937 e si è imposto già a 25 anni negli anni che erano gli anni d'oro della Swing in London. Poi si trasferisce a Los Angeles, dove trova la sua massima espressione in anni in cui l'arte contemporanea in California ha fatto veramente grandissime e grandissime cose. Per tutte le persone che nel tempo hanno avuto modo di acquistare una delle sue opere, che già andavano vendute a costi notevoli, chiaramente questa notizia significa anche un'importante rivalutazione di quanto è in loro possesso.

sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99€ ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Spot.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gambero argentino congelato a bordo, 11,90 euro al chilo. Sugo con gamberi e i tre pomodori, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione.
4: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
3: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
7: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brennella. Latte Miele Media Partner.
8: Latte Miele.
9: E via che si va col viaggio nel tempo su Radio Latte Miele. Arriva Eugenio Finardi con la musica ribelle, datato 1976, e poi ci aspetta per gli anni 80 Bandiera Bianca, cantata da Franco Battiato.

Bandiera bianca, Franco Battiato, grande successo, 1981, anni in cui Battiato è stato particolarmente prolifico di grandi canzoni per sé, ma anche per artiste importantissime tipo Alice, per fare un esempio, Giuni Russo, insomma un uomo che ha dato grande impulso alla musica italiana negli anni 80 e poi fino purtroppo alla sua scomparsa. Rimanendo in tema di musica, facciamo un punto della situazione per quanto riguarda il tour estivo di Cesare Cremonini, che sta riscuotendo un successo travolgente. Si chiama Cremonini Live 26 e ha registrato oltre 250.000 biglietti venduti in tutta Italia. C'è stata una doppia data nei giorni scorsi al Circo Massimo di Roma, che ha radunato decine di migliaia di fan, e lui che definisce se stesso come la performance più potente della mia carriera, quella lì al Circo Massimo di Roma. E poi mercoledì 10 giugno ha fatto tappa all'Ippodromo SNAI di Milano, registrando un altro sold out. E ci sono una serie di date che ancora devono venire, per cui sapete sulle piattaforme dove andarle a cercare. Non era tanto che noi volessimo fare pubblicità al tour di Cesare Cremonini, quanto il fatto che la musica italiana sta vivendo un momento particolarmente positivo, in particolare per quanto riguarda le esibizioni dal vivo, perché tutti gli artisti, anche gli artisti emergenti, anche i giovani, hanno riscoperto in qualche modo il piacere di esibirsi davanti al pubblico. Questa è una bellissima cosa, è una bellissima notizia per chi come noi di musica vive, perché questa, come Radio Latte Miele, è solo e la tua musica italiana.

0: Amarti è l'immenso per me. Le voci sono quelle di Antonella Bucci insieme a quella di Eros Ramazzotti, che ci mantiene sul tracciato della musica italiana, non solo perché Radio Latte Miele è la tua musica italiana, ma anche perché oltre a Cesare Cremonini, di cui abbiamo parlato poco fa con il suo tour che sta raccogliendo grandi successi, c'è anche Eros Ramazzotti al centro dell'attenzione mediatica. Perché? Perché c'è stato un trionfale debutto italiano del suo tour che si chiama Una storia importante World Tour ed è negli stadi. Il 9 di giugno, quindi proprio nei giorni scorsi, è tornato ad esibirsi allo stadio San Siro di Milano dopo 28 anni di assenza. 28 anni in cui, insomma, sono successe tante cose, ma Eros è cresciuto, è maturato, ha trovato nuovi stimoli e nuove espressioni musicali. Questo però non ha, l'assenza di 28 anni da San Siro non ha minimamente pregiudicato l'affetto dei suoi fan, che si sono ritrovati in 51.000. Pensate cosa deve essere uscire su un palco e trovarsi davanti 51.000 persone che hanno celebrato insieme a lui i 40 anni di carriera che ha visto protagonista a fianco ad Eros una serie di altri nomi della musica, come Giorgia, con cui ha duettato sulla notte di Quanto amore sei, e poi Elisa e Max Pezzali, e poi ci sono stati anche momenti, diciamo, di affetto paterno, perché ha insomma in qualche modo coinvolto anche sua figlia Aurora, che è prossima alle nozze e che è stata anche la ragione di una canzone che lui ha scritto molti anni fa. E questo proprio perché il tempo, nel passare del tempo, Aurora da piccolina è diventata una donna e adesso è pronta per vivere la sua vita sposandosi con quello che è anche il padre di suo figlio. Il tour continua in tutta Italia, state qui su Radio Latte Miele, ve ne daremo conto, ma se no sulle piattaforme trovate tutte le date.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
7: Come fossi una bambola.
6: Fatti bravo, rap.
8: E batti tu animale, batte come.
6: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
9: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: scalzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.

Rotolando verso sud, in negrita su Radio Latte e Miele per arrivare agli ultimi minuti insieme. Oggi abbiamo parlato di tante cose che sono successe, del calcio che è cominciato ieri sera, di notizie di cronaca, di notizie legate al mondo della musica e ai grandi tour. Vi do anche un aggiornamento, perché purtroppo la cronaca richiede anche presenza, diciamo, sul pezzo e sul campo, perché c'è una cosa che succede a Mantova nella tarda mattinata di oggi, quindi poche ore fa, pochissime ore fa. Si è sviluppato un grande incendio nel polo chimico della città di Mantova. Cosa è successo? Le fiamme sono divampate all'interno di un reparto dello stabilimento petrolchimico Versalis del gruppo Eni, che conteneva materiali plastici e chimici. Questo ha determinato lo svilupparsi di una colonna nera di fumo denso e scuro che si è alzata dal sito e che, spinta dai venti, è visibile a decine di chilometri di distanza, fino addirittura alle province di Verona e di Reggio Emilia. Quindi veramente una cosa molto importante. Tutti i dipendenti del comparto interessato sono stati immediatamente evacuati e al momento, questa è l'unica buona notizia, non si registrano feriti o intossicati tra il personale. Chiaramente il sindaco di Mantova, d'intesa con la prefettura e la protezione civile, ha attivato le procedure d'emergenza. A tutte le persone che ci ascoltano in quell'area raccomandiamo di tenere le finestre chiuse, così è stato ordinato alla cittadinanza, in particolare nei quartieri limitrofi di Frassino e di Lunetta, ma anche tutti quelli che possono vedere questa colonna di fumo o avere la sensazione che si stia avvicinando. Chiudete bene le finestre, mi raccomando. Sono stati anche bloccate alcune strade ed alcuni treni per evitare che si possa accedere via auto alle zone adiacenti. Per il momento è tutto. Io sto aspettando che entri qui per prendere il testimone il mio amico e collega Vaschi, che vi accompagnerà per il resto del pomeriggio. Intanto ci ascoltiamo un po' di musica.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 17 in punto.
3: È arrivato il momento di passare il testimone, è arrivato anche in studio Vaschi che vi accompagnerà per le prossime due ore. Vaschi?
4: No, tre ore. Sì,
3: oh, ammazza, allora vabbè. Faccio in tempo, ma accompagni praticamente a casa col traffico che troverò a quest'ora.
4: Poi bisogna vedere se arriveremo alla fine di queste tre ore, perché questo testimone è a forma di birra e quindi penso che alla fine, essendo venerdì, ci berremo una cosa insieme, una specie di aperitivo.
3: Io sono più che per la birra, per la vodka, però insomma se c'è una bottiglia diciamo che mi trovi sempre favorevole.
4: Superate poco le da poco le 17, la vodka, cioè, a meno che non siamo in madre Russia in quel caso.
3: Vabbè, io da pranzo in poi pensavo che si può. Mi avevano detto, è un pettegolezzo.
4: No, Matteo, un bicchiere di vino rosso, non di vodka rossa.
3: Ah, devo sbagliare, la siamo con la vabbè, pazienza.
4: Dannazione.
3: Tanto noi ci ritroviamo domani alle 13:10 più o meno con la Dolce Vita, e lo stesso anche per domenica. In le prossime tre ore sarete in compagnia di Vaschi. Buon lavoro, Vaschi.
4: Grazie, Matteo Osso. Noi invece iniziamo subito con Clara e San Giovanni. Ciao.

0: succede questo il venerdì, è tutto più sorridente, la gente che vi sta intorno, la gente che vedete, la prossima persona che incontrate per strada, fatele un sorriso e la risposta non sarà tipo ah, anche tu contento per il venerdì, ma sarà ma che te guardi? Ecco, questo ovviamente diciamo più in zona Roma che nelle altre zone d'Italia. Ciao a tutti, io sono Vasco, inizia fin qui tutto bene. Questo momento che ci prendiamo tutti noi per stare insieme, per prenderci per mano durante la merenda e ci lasciamo durante l'aperitivo, che spero per voi sarà un buon aperitivo visto che ci affacciamo a un bellissimo weekend. Anche oggi giochiamo insieme con 5 secondi, il gioco da tavolo di Yes Toys. Quindi innanzitutto appuntatevi il numero di Radio Latte Miele, che è il 335 787 1910, e rispondete a una domanda, ovvero tre oggetti che si trovavano nelle case degli anni 80. Poi il messaggio vocale più bello, più nostalgico, si porterà a casa questo bel gioco da tavolo. Un po' di idee io già ce l'ho, però visto che comunque ci teniamo compagnia per tre ore, pian piano andremo a vedere quali possono essere gli oggetti. Intanto mandateci tanti bei messaggi vocali al nostro numero
1: 335 787 1910.
0: Tre oggetti che si trovano nelle case degli italiani degli anni 80.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
5: Scopri come su prouomorishilpi.org.
4: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimbi.
9: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
8: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimbi al miglior prezzo.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
13: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
14: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
13: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
14: E per il tuo matrimonio?
13: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
15: Gisildo, dove mangiamo oggi?
16: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
15: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
16: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
15: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
16: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
15: Ristorante Chalet numero 7.
16: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
17: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
1: Supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.

Lumiero cascasse il Duomo su Radio Latte e Miele con questo ragazzo che sembra un po' riportarci negli anni 60. Certo, non fosse che lui è un ragazzo del 97, si chiama Luca Benitta, in arte Lumiero, che ha preso e fatto sua la canzone un po' d'autore degli anni 60, ed è forse una di queste cose che ci potremmo riprendere dagli anni 80, visto che oggi stiamo raccontando, anzi vi stiamo chiedendo a voi ascoltatori, tre oggetti che si trovavano nelle case degli italiani negli anni 80. Ecco, sono arrivati un po' di messaggi, tra cui anche un rumore che, almeno io che sono millennial, che sono nato negli anni 90, mi è molto familiare. Perché tra le varie cose che un po' abbiamo perso dagli anni 80 in Italia c'era il telefono SIP, che oltretutto a casa mia era associato anche al mangianastri dove si registravano la segreteria telefonica, tanto che mi ricordo che noi un po' piccolini eravamo io e mia sorella, io del 93, mia sorella del 95, quando arrivava la chiamata sentivamo tramite un altoparlante all'interno del corridoio di casa il rumore, anzi più che altro le persone che lasciavano i messaggi, quindi magari se era un amico di mamma o di papà e dicevamo vabbè, poi lo sentiranno i nostri, sentivamo che erano i nonni, andavamo subito a rispondere. Ecco, questo è uno degli oggetti che si trovavano nelle case negli anni 80, quindi sto chiedendo anche a voi tre di questi oggetti al 335-787-1910. I messaggi più belli cosa si portano a casa? Si portano a casa 5 secondi, il gioco da tavolo di Yes Toys, con oltre 1000 domande esilaranti che metterà a dura prova i tuoi amici. 3 domande per carta, risate assicurate, una pallina da battere sul tempo nella spiroclessidra. Sare-

0: Le frequentali su Radio Latte Miele con Aranciata. Domani e dopodomani durante la classifica, dove insieme ascoltiamo le 25 canzoni che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana su Radio Latte Miele, parleremo anche di lui, ma più che altro di casa sua, perché fa molto ridere che quando va a cercare i nomi degli artisti, ovviamente stiamo parlando di musica italiana, su Google per esempio esce fuori l'articolo di Idealista o di Mobiliare che racconta a casa sua. Per esempio, cercando Fra Quintale su Google esce fuori tutto il racconto di come ha arredato casa sua, del fatto che abbia oltretutto pitturato un bel quadro molto grosso che ha messo sopra il suo divano. Ecco, non voglio farvi spoiler, domani ascoltate la classifica dalle 16 alle 18, dove ascolteremo ovviamente anche Fra Quintale. Ecco, chissà se a casa sua sono presenti per esempio i giradischi, che sono tornati molto di moda. Pure infatti a casa ho un bel giradischi, un Torrens degli anni che furono, che in realtà ha ricostruito mio padre, che è sempre stato molto bravo nella creazione e nella soprattutto ristrutturazione di impianti hi-fi. Ecco, questi sono gli oggetti che si hanno dagli anni 80, perché infatti oggi giochiamo con 5 secondi. La domanda di questo gioco da tavolo del giorno è: 3 oggetti che si trovavano nelle case degli anni 80. Ora i giradischi sono anche tornati un po' di moda, quindi li trovavamo negli anni 80, ma ancora oggi ci sono. Ecco, magari per esempio potrebbe essere un esempio la mangianastri, che a casa mia era presente, ma sempre per il motivo di mio padre, che è un grande amante del genere. Comunque, mandateci tanti bei messaggi vocali con i 3 oggetti che si trovavano nelle case negli anni 80 al nostro numero
1: 335 787 1910.
0: Il messaggio più bello si porterà a casa un bel gioco da tavolo.
1: Fin qui tutto bene.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Oliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Spot.
8: Convenienza. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
11: Ci sto? A fare fatica, i giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
12: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
13: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
15: Latte e miele. Non so.
9: Radio Latte e Miele c'è fin qui tutto bene, e anche oggi e soprattutto per tutta la prossima settimana giocheremo con 5 secondi, questo gioco da tavolo che vi fa delle domande. La domanda di oggi è: tre oggetti che si trovavano nelle case degli italiani negli anni 80.

0: svegliarsi un anno fa, Raff dal 1988 su Radio Latte e Miele. Se dovessi svegliarmi un anno fa sarei comunque contento, perché c'è un'estate che sta per iniziare ed è uno, posso dire personalmente, il mio periodo preferito, perché sia in quel momento in cui se ogni tanto ci sono queste ondate di caldo, però si dorme ancora bene la sera. Ecco, non è magari il periodo preferito di alcuni bagnanti di Cattolica che hanno avuto grosse difficoltà a mare, più precisamente in spiaggia. Stiamo parlando dei bagni 31-32 che si sono visti un intero sciame di api che ha colonizzato l'ombrellone in spiaggia. Ora, se andate a cercare Cattolica api su Google, trovate il video di questo ombrellone che è quasi tutto coperto di api, e anche la sdraio sotto è coperta di api. Questo è successo perché hanno iniziato la sciamatura, che non è una brutta parola, una parolaccia, quindi bambini tranquilli. No, semplicemente che è arrivata la regina, l'ape regina, con l'alveare che è andato in giro per cercare, visto che sono diventati magari un alveare troppo grosso, stanno cercando un posto dove rimanere in maniera definitiva. Solo che queste api a un certo punto si stancano e quindi si sono un po' appollaiate, in questo caso in un ombrellone, in un sdraio. E posso dire, mica sceme le api. Già che dobbiamo fermarci, spostiamoci un attimo al mare. Ecco, in realtà quando c'è la sciamatura le api si spostano e ogni tanto devono riposarsi, e di conseguenza hanno scelto un posto che avremmo scelto anche noi umani. Si parlava dell'ape Maya tanti anni fa, che era molto antropomorfizzata, come se fosse un umano, perché alla fine le api e noi umani non siamo così tanto diversi.
1: Passa con

0: sale. Un salto negli anni 90 con Francesco De Gregori, Adelante Adelante, su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di questo sciame d'api che si è fatto una pausa su un ombrellone nel bagno 31-32 di Cattolica. Cattolica che è in provincia di Rimini, e se la geografia, ovviamente l'ho cercato prima perché io in geografia sono molto scarso, ecco, se non dovessi ingannarmi, la geografia si trova in Emilia Romagna, dove alcuni stabilimenti balneari hanno esposto dei cartelli che vietano dei, più che altro non tanto dei profumi, ma delle creme solari dolci. Ecco, se avessi saputo prima questa roba, io sarei stato molto, avrei avuto un'infanzia migliore, perché quando ero piccolo spesso venivo rincorso dalle api e io scappavo in acqua con mamma che diceva: Francesco, mi raccomando, fermati, tanto non ti fanno nulla. Ma in realtà mi si appoggiavano addosso e io ero spaventato. Poi a un certo punto, finita l'estate, cioè verso la fine, ero già abbastanza abbronzato e smettevo di usare la crema solare e smettevo anche di avere le api intorno. In realtà smettevano di avere le api intorno perché avevo una crema solare al cocco che attirava le api, perché loro hanno un olfatto incredibile e vengono anche addirittura migliore dei cani, e vengono attratte dagli odori dolci che imitano i ferormoni del fiore e della frutta. Ora, questo l'ho letto perché è una parte scientifica che ovviamente non mi appartiene. Ecco, gli scienziati o gli esperti continuano a dire che bisogna rimanere immobili, e è sempre valida questa cosa per non sembrare un predatore agli occhi delle api, che magari a livello istintivo vedono un predatore e zac, lo vanno a pungere. Oppure posso consigliarvi una cosa: andate in Emilia Romagna, perché là non potete usare queste creme solari dolci, che poi perché le comprate dolci? Mica ve le dovete mangiare.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
8: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
9: Sabato 13 giugno a Force, Ascoli Piceno, i Pupazzi. Domenica 14 giugno a Poggio d'Api di Accumoli, Rieti, Lucrezia Ercoli e Mistura Popolare.
10: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334-88-12-138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Filetto di merluzzo d'Alaska, 7,90 euro al chilo. Filetto di platessa, panato o croccante, 13,20 euro al chilo.
14: Latte e miele.

0: Amaro dal 2005, mentre tutto scorre, stanno arrivando anche i vostri messaggi al 335-787-1910 per portarvi a casa il gioco da tavolo 5 secondi. La domanda era: tre cose che c'erano nelle case degli italiani negli anni 80. Ora però c'è un appuntamento, quello con la scienza. Vabbè, abbiamo parlato di api fino ad ora e quindi prendiamo un bello studio della University of Sussex, che è una di quelle università dove fanno studi, dove si spendono milioni e milioni di dollari in questo caso, che però non servono a nulla, cioè nel senso potrebbe tranquillamente vincere il Grazie al Cavolo Awards, darsi la mano da solo e andare avanti con sorridendo. Comunque, le api in spiaggia scelgono sempre l'ombrellone con più persone. Questo studio della University of Sussex ha mostrato che api e altri insetti sono fortemente attratti da bevande zuccherate, frutta e odori alimentari. Il problema però qual è? È che il cervello umano interpreta la situazione in modo molto diverso. Quindi cosa succede? Appena compare un'ape, il numero medio di persone che iniziano a fare movimenti completamente irrazionali aumenta drasticamente, e di conseguenza le api riescono anche un po' a indispettirsi, perché come abbiamo detto prima, un'ape che vede un movimento un po' strano, un po' troppo scattoso, come dicono quelli bravi, vedono un po' questo movimento come la possibilità di un predatore, quindi zac, vanno a pungerti. Quindi ragazzi, il consiglio che non seguo mai è sempre lo stesso: se vedete un'ape, fermatevi, non fate nulla, oppure fate come me, scappate!
1: Fin qui tutto bene?

17:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche

0: che male.
1: La voce di 13 Pietro, prodotto da Giulie, qui piangono tutti su Radio Latte e Miele, dove tra poco scopriremo chi di voi si porterà a casa il gioco da tavolo 5 secondi di Yes Toys. Voi comunque continuate a mandarci i vostri messaggi elencandoci delle cose che c'erano in casa degli italiani negli anni 80 e che oggi non ci sono più. E sono arrivati tanti bei messaggi che in un certo senso mi hanno fatto uscire anche una lacrimuccia. Per esempio Claudio da Rovigo ha raccontato che a casa sua era piena di sapientino e io ho un po' paura, anzi più che altro mia madre ha paura del sapientino, perché è successo una volta che stavamo traslocando ed era l'unica persona in casa e c'era il sapientino che dovevi cliccare il pulsante e nel momento in cui lo cliccavi si attivava ciao sono sapientino. Ecco, è successo che il sapientino aveva le pile scariche e quindi più che una voce squillante si è sentito ciao sono sapientino. Ovviamente lei si è spaventata perché era da sola in casa. Ecco, il figlio della donna spaventata sono io, sono Vaschi, ciao a tutti, ci teniamo compagnia in queste tre ore dalle 17 alle 20, cioè fin qui tutto bene, inizia la seconda ora e rimanete lì perché tra pochissimo scopriremo chi si porta a casa il gioco da tavolo 5 secondi.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Sabato 27 giugno dalle 18 il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, 10° anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
9: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.com. Ascolicatto.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
0: Latte Miele.

0: latte e miele. Questa nostra stupida
1: canzone d'amore. Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: domenica.
1: C'è Saif con Buona Domenica su Radio Latte e Miele anche oggi venerdì 12 giugno 2026, dove stiamo giocando con 5 secondi questo gioco da tavolo dove vi facciamo delle domande e voi al 335-787-1910 ci date giustamente delle risposte. La domanda di oggi era: tre cose che c'erano nelle case degli italiani negli anni 80, e in mio aiuto viene Eugenia da Catania. Ciao Eugenia.
2: Ciao.
1: Ci sono tre cose che ti abbiamo chiesto, che magari hai visto tu negli anni 80 e ci hai raccontato così fuori onda che tu gli anni 80 li hai vissuti bene, visto che avevi circa 20 anni.
2: Sì, più o meno, certamente mi ricordo gli oggetti che c'erano a casa negli anni 80.
1: Ecco, per esempio a Catania negli anni 80 in una casa di un italiano cos'è che c'era? Che oggi non c'è più.
2: Allora,
1: ovviamente
2: sicuramente una televisione a tubo catodico,
1: tutta praticamente a schermo piatto, giustamente.
2: Esatto. Poi per esempio una cosa che era un po' una follia, la rubrica telefonica scritta a penna. Praticamente era una rubrica telefonica in ordine alfabetico, però era scritta a penna, e quando un numero cambiava oppure dovevi cancellarne uno, ovviamente quando dovevi aggiungerne uno, dovevi andarlo a scrivere.
1: Che poi praticamente un'altra cosa che forse non c'è più nella casa degli italiani è la memoria dei telefoni, visto che molte dei numeri che usavamo più spesso ce li ricordavamo a memoria. Secondo me, se si va a chiedere a un ragazzo della Gen Z se sa a memoria il numero dei genitori, a spanne potrebbe non saperlo.
2: Neanche i genitori sanno quelli dei figli, moltissimi, perché oramai clicchiamo, quindi.
1: E basta, anche non c'è neanche più il numero veloce. Poi l'ultima cosa,
2: sicuramente erano presenti in tutte le case i dischi in vinile.
1: Sì, che sono tornati.
2: Oggi,
1: anche
2: sì,
1: di
2: sono
1: moda.
2: Sono tornati sicuramente, però allora negli anni 80 c'erano.
1: Erano necessari, c'erano. Quasi. Bene Eugenia, grazie sì. Per aver giocato con noi, ti arriverà a casa il gioco 5 secondi di Estois. Buona serata.
2: Grazie a voi. Ciao, buona serata.

0: C'è Brash su Radio Latte e Miele, dove stiamo giocando a 5 secondi. Abbiamo giocato con Eugenia da Catania, che ha fatto una lista di tre cose che c'erano nelle case degli italiani negli anni 80. Si è parlato, molti avete detto, di giradischi. Lei ha anche parlato della TV a tubo catodico, che forse è la seconda cosa più nominata. E per esempio ci ha scritto al 335-787-1910 anche Daniela, che ci ha parlato del lettore VHS, che è vero, c'era nella casa degli italiani, ora non c'è più, le radiocassette portatili e anche la cinepresa VHS, che era questa specie di videocamera gigantesca. È tutto vero, il VHS oltretutto io l'ho vissuto per un po' negli anni 90, inizio 2000, e mi ricordo di cartoni animati o film completamente eliminati da me, che per sbaglio registravo sopra qualcos'altro, la urla e sgridate da parte dei miei genitori. Ci scrive anche Davide: tre oggetti che si trovava nella casa negli anni 80 sono le Crystal Ball, che era questo gioco, questa pasta chimica colorata per fare i palloncini, le manine appiccicose, vero, che erano praticamente un purpurri di batteri, e il cubo di Rubik, che ho comprato tempo fa e non sono mai riuscito a risolvere. Tanti messaggi vocali al 335-787-1910, tipo questo di Maria Elena.
1: Negli anni 80 c'era il telefono con i numeri a disco.
0: Vero, vero.
1: Poi il giradischi.
0: Sì.
1: E ancora la TV in bianco e nero.
0: La TV in bianco e nero, quella non ho avuto la fortuna di conoscerla, anche un po' per... Non è vero, nella casa, della seconda casa dei miei nonni, c'era una TV in bianco e nero che era piccolina, era praticamente più lunga che larga, era una specie di quadratino, e anche lì ovviamente è stato un bel viaggio nei ricordi, anche grazie a 5 secondi, questo gioco di Yes Toys che ci ha fatto tornare, grazie a una sua cartella, negli anni 80.
2: Fin qui tutto bene! Radio Latte Miele.
3: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Florida.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Da Spazio Conad. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Cibu, cibu, bu.
8: Latte e miele.

Se non siete riusciti a portarvi il gioco da tavolo 5 secondi, non preoccupatevi, perché continueremo a giocare anche la prossima settimana. Quindi salvatevi il nostro numero, quello di Radio Latte e Miele, che è sempre lo stesso, il 335 787 1910.

Onesta dal mare, Giuni Russo dal 1985 su Radio Latte e Miele, con quest'estate che sicuramente passeremo al mare, visto che i mondiali non li seguiremo in molti. Ieri infatti Simone raccontava di come il 60% degli italiani guarderanno il mondiale, il resto no. Io sinceramente faccio parte del 40% delle persone che non lo guarderanno, ma semplicemente perché mi viene un po' di tristezza, visto che gli ultimi mondiali che ho visto erano quelli del 2014, che era un po' quel periodo dove ci si vedeva davanti a un bar che metteva lo schermo piatto, che ancora si chiamava in questo modo, davanti all'entrata, e tutti guardavamo le partite dell'Italia. Vabbè, comunque, per onor di cronaca, ieri ci sono state le prime due partite. Il Messico ha vinto contro il Sudafrica 2-0, la Corea del Sud ha vinto 2-1 con la Repubblica Ceca. E poi ha fatto molto ridere la situazione Rai, che ha tagliato la cerimonia d'apertura nel suo clou per dare linea al TG1. Canta Shakira, no, linea al TG1. Poi si sono scusati dicendo che c'è stato un errore di timing, e mi ricorda frasi simili al "c'è stato un errore di comunicazione". Sì, forse internamente l'hanno gestito un po' male, anche perché tanti anni fa, quando c'era ancora l'Italia ai mondiali, il TG1 si dava la linea quando c'era il primo tempo. Bei tempi quando si guardava l'Italia ai mondiali, si parla di circa 12 anni fa, era il 2014. Invece noi torniamo nel 93 con Marco Masini, Ti innamorerai. Ti innamorerai.

0: innamorerai, Marco Masini dal 93 su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando così velocemente proprio per onor di cronaca dei mondiali di calcio che sono stati, anzi saranno probabilmente quelli con più polemiche di sempre, visto che si gioca un po' nel paese che attira le polemiche, no? Si è parlato dell'arbitro somalo, ce la faccio, che non è stato fatto entrare negli Stati Uniti, che però alla fine è stato premiato dalla UEFA visto che arbitrerà la Supercoppa Europea tra Aston Villa e PSG. Oh, il nostro amico, e lo dico perché sono romanista, ovvero Saud Abdulhamid, che ne rischia di non partire per il mondiale. Si parla del terzino ex Roma, e posso dire un po' mi manca il suo irreprensibile sorriso, che è stato convocato dall'Arabia Saudita per questo mondiale, e dopo che ha festeggiato delle nozze non sue ma di un amico ad Amsterdam, è successo quello che non deve succedere quando devi fare un bel viaggio, soprattutto arrivando dall'altra parte dell'oceano. Ha perso o gli è stato rubato il passaporto. Paura e delirio ad Amsterdam con Saud, che aveva giustamente paura di non poter partire senza passaporto, una cosa che più o meno tutti abbiamo, ma per fortuna l'ambasciata si è attivata in maniera abbastanza tempestiva, visto che sarebbe dovuto andare a rappresentare l'Arabia Saudita, e gli ha trovato il passaporto. Il terzino con il sorriso più bello del mondo ci sarà nella Coppa del Mondo, più degli italiani ovviamente.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: ci sto? A fare fatica! I giovani marchigiani si prenderanno cura dei beni comuni. Vieni anche tu. Progetto finanziato dalle politiche giovanili della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iscrizioni su www.cistoaffarefatica.it.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

dargliela, ma sarebbe un colpo grosso, incredibile, anche perché lui guida per la Mercedes e ha come compagno di squadra George Russell, che si pensava che sarebbe stato un futuro campione del mondo. Ecco, George è in Formula 1 dal 2019 e sono ha 9 anni in più di Kimi. E George però ha vinto 6 Gran Premi, e quindi se il prossimo Gran Premio di Catalunya a Barcellona, che partirà domenica alle 15, Andrea Kimi Antonelli dovesse vincere, andrebbe a vincere, cioè ad aver vinto gli stessi Gran Premi di George Russell, sarebbe un colpo grosso anche per il mondiale, visto che è primo. Chi è il secondo di questo mondiale 2026 di Formula 1? È Lewis Hamilton, che da poco si è fidanzato con Kim Kardashian, più o meno sappiamo tutti chi è una delle persone più famose al mondo, che è oltretutto durante il Gran Premio di Monte Carlo della settimana scorsa è stata nel paddock della Formula 1. Lo sa benissimo Kimi Antonelli, perché Kim Kardashian gli ha rubato un asciugamano. Ma che vuol dire? Ecco, Hamilton è arrivato secondo sul podio durante la doccia di champagne, ha spruzzato un pochino di champagne dall'alto sulla Kardashian per renderla partecipe di questi festeggiamenti. Poi però lei è scappata e si è preso il primo asciugamano che capitava, non fosse che quell'asciugamano era proprio di Andrea Kimi Antonelli, che poi sui social ha pubblicato un video dove dice: dov'è il mio asciugamano? E sta lì cercandolo, un po' disperato, un po' anche sporco di questo champagne, ancora tutto bagnato, e lo va a cercare in giro in questo video. Oh, Kimi, stai tranquillo, se non lo dovessi trovare te lo porto io l'asciugamano. A Barcellona questa domenica, con la partenza alle 15.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 18 e 59
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: È pronta Baby K, eh? La capa dei tormentoni estivi quest'anno ha pubblicato in tempo la sua nuova canzone, Tuca Macarena, che si candida come tormentone estivo del 2006. L'abbiamo ascoltata su Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, la terza ora di Fin Qui Tutto Bene con me. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 17 alle 20, solitamente anche con Simone Rossi, che però oggi non c'è, si è andato a fare un bel viaggetto in giro per l'Umbria, e io spero per lui che porterà del tartufo settimana prossima. Vabbè, se lo mangerà sicuramente su una bruschetta mentre arriverà, magari ascoltando proprio Baby K, perché lei sa di essere in lizza per essere la capa dei tormentoni estivi anche di quest'anno, e ha girato il video di Tuca Macarena a Napoli, tra i quartieri spagnoli, il lungomare e la zona ovviamente del murales di Maradona, e si vede nel video Baby K che balla con un corpo di ballerini e ballerine, ogni tanto c'è qualche bandiera che sventola, forse un riferimento al mondiale, visto che c'è un po' di Italia, Giamaica, Stati Uniti. No dai, evitiamo, dai, non parliamo di mondiale, che sennò mi viene la tristezza. Comunque su Radio Latte Miele abbiamo un numero che è il 335-787-1910 per anche mostrare un po' di dissenso per questi mondiali che noi italiani non giocheremo.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distingue e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
6: L'economia.
5: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli $85 al barile. Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati, 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3% tra i nati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro. 44.000 in più e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44% della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura dei comuni di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
10: Gisildo, dove mangiamo oggi?
11: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
10: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
11: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
10: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
11: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
10: Ristorante Chalet numero 7.
11: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
14: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
15: Latte Miele.
16: Siamo eterni come il bacio di Clint.
15: Latte Miele.
17: Ti bacio ancora mentre dormi.
18: Radio Latte Miele.
15: La tua musica italiana.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

0: scattare una foto.
1: C'è Elisa su Radio Latte e Miele con Amore. E l'anno scorso abbiamo parlato dell'amore che abbiamo nei confronti dei nostri mari e del fatto che facciamo bene ad amarli, visto che sono i più puliti d'Europa. E anche quest'anno confermiamo questo trend. Infatti ISPRA e SNPA hanno fatto una classifica dei mari più puliti d'Europa e l'Italia è tra le prime, ovviamente. Il 95% delle acque è balneabile. Si parla non solamente del mare, ma anche per esempio di laghi e fiume. E così, alla fine, se dovessimo andare a fare un conto, prendo anche il Tevere o l'Arno, là non ci si può fare il bagno e quindi quei 5% di non balneabilità riguarda anche quei posti lì. Infatti stiamo parlando di zone foci fluviali, aree protette, mari vicino ai porti, dove non si fa il bagno. Ragazzi, è sconsigliato. Poi se volete farlo, fatevelo, ma uscite poi con quattro gambe. In Italia abbiamo anche stilato una classifica delle regioni più balneabili e tra tutte spicca il tacco dell'Italia, ovvero la Puglia, perché ha il 99,9% delle acque che sono eccellenti, non solamente balneabili. Eccellenti non vuol dire che possiamo berle, perché comunque si parla di acqua salata, però quello 0,1% che non si può, dove non si può fare il bagno, riguarda la fogna cittadina di Molfetta, che non è necessario neanche spiegarvi perché non sia balneabili. Poi seguono il Friuli Venezia Giulia con il 99,6% di balneabilità e la Basilicata con il 99,1%. Quindi grandi complimenti, perché vuol dire che riuscite in un modo o nell'altro a mantenere le vostre coste pulite. Ora, non capisco perché non ci sia, anzi, lo capisco perché non ci sia il Lazio tra le prime classificate, visto che non sono proprio famosissimi i bagni nel Tevere o nel litorale romano, dove entri umano e, come dicevo prima, esci con quattro braccia in più e un occhio che spunta dal ginocchio. Almeno magari con l'occhio giù puoi vedere dove evitare di sbattere il mignolo.

0: Me la sono cantata e ballata anche con le nacchere, Flamenco Paranoia di Samurai J su Radio Latte e Miele, dove abbiamo scoperto, in realtà non è che lo scopriamo oggi, però è stato sancito che la Puglia è la regione con il mare più pulito d'Italia, il 99,9% delle acque è eccellente. Questo forse perché il tacco d'Italia ha anche le spiagge quasi tutte sabbiose, che è un po' il tipo di spiaggia che preferisco sinceramente, perché secondo dei sondaggi, e non sono il solo, il 65% dei bagnanti sceglie la sabbia per questioni di relax e comodità. Infatti noi sabbiosi vogliamo camminare sul bagnasciuga senza scarpe, anche se poi c'è un problema grosso, il fatto che c'è la sabbia che ti segue ovunque. Tanto che io mi ricordo ancora mio padre che mi sgridava perché non si parla di 20 anni fa, si parla anche dell'anno scorso, di mio padre che mi sgrida perché magari entro in macchina e non mi sono ben levato la sabbia, tanto che la maggior parte degli italiani dopo una vacanza in mare deve portare sì tutta la famiglia a casa, ma soprattutto la macchina all'autolavaggio per far aspirapolverare chili e chili di sabbia che sono stati portati tramite i piedi all'interno dell'abitacolo. Ecco, poi c'è chi ama la spiaggia con gli scogli e è soprattutto consigliata per chi ama fare snorkeling e tuffi, ma la cosa un po' scomoda è che è necessario usare le scarpe, se no rischi di rovinarti i piedi. E io spesso che vado a Catania perché c'erano i miei parenti giù, mi sono trovato spesso e volentieri a fare il bagno in spiagge non tanto rocciose come le conoscete voi, ma fatta di roccia di pietra lavica che è molto acuminata, che alla fine crea dei bellissimi fondali, il mare poi tendenzialmente è pulito il mare, ma poi torni a casa che sembra che praticamente eri piegato con una tigre nana che non lo so, a cui stavano antipatiche le tue caviglie perché sono completamente tutte grattugiate.
1: Fin qui tutto bene.
2: Fin qui tutto bene.
1: Su Radio Latte e Miele.

0: Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I deodoranti Borotava.
1: È tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio, 2 per 100 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Cozze intere del Cile, pronta cottura, confezione da un chilo, 4,99 euro a confezione. Gran gratin di mare, pronto forno, confezione da 450 grammi, 4,99 euro a confezione.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
7: Latte Miele.
8: Siete su Radio Latte Miele, c'è fin qui tutto bene, dove abbiamo parlato di differenze di spiagge, sia quelle sabbiose che quelle rocciose, e poi arriva Claudio che al 335-787-1910 ci dice che preferisce i ciottoli, almeno non mi sporco l'auto.

Questo lo dice Sergio Caputo, anche se in realtà il peggio forse non è passato, visto che domenica ci sarà un matrimonio. In Italia abbiamo un po' questa moda, perché il sabato italiano, raccontato da Sergio Caputo nel 1983, non prevede il matrimonio ad agosto, di domenica, vestiti in giacca e cravatta e camicia, la camicia più sudata che bianca. Tra poco parliamo di matrimoni, li fanno a Roma, e esiste una macchina che ti sposa e non devi spendere né troppi soldi né troppo sudore. Prima però c'è Fiorella Mannoia con Sally, dal 1996. Sally cammina.

0: Che bello.
1: Fiorella Mannoia, Sally, dal 1996 su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di un modo per sposarsi ma non sposarsi, e i più attenti ci diranno: ma che cosa vuol dire? Allora, a Roma è arrivata la vending machine, una specie di macchinetta interattiva molto simile ai distributori di bevande, che ti sposa, cioè a 15 euro ci si sposa in 3 minuti con anello, certificato personalizzato e un per sempre sì, molto saldavinciano. Ecco, come funziona? Che si vanno a inserire i propri nomi, ognuno dei due sposanti clicca sì, ovvero vuoi tu Vaschi prendere in sposa Simo Rossi? Sì. Voi tu Simo Rossi prendere in sposa Vaschi? Sì, perfetto, siete sposati, non ufficialmente, ma lo siete, cioè non ufficialmente, un po' come quando vai a Las Vegas, ti sposa una specie di imitazione di Elvis, e sì, siete più o meno sposati, ma poi torni in Italia e figurati se lo siete. Poi sono 15 euro che bisogna spendere per questo matrimonio, ed è veramente poco, visto che i matrimoni low cost costano circa 15.000 euro per i pacchetti extra base con al massimo 3 invitati, sposi non compresi. Poi la luna di miele si può fare magari facendo una passeggiata sul ponte di Ponte Milvio, visto che questa macchinetta è proprio in piazza di Ponte Milvio. Posso dire, ponte molto carino, poi ovviamente andando un po' più in centro, tipo il ponte di Castel Sant'Angelo a Roma, è un po' più bello, tanto che molto spesso si vedono sposi, per lo più stranieri, che si fanno la passeggiata sul ponte e finiscono per farsi le foto a Castel Sant'Angelo. Poi se il nostro collega e amico Andrea Dag, che in questo momento è in luna di miele, ci sente, potrebbe mettersi una mano sulla fronte e dirsi: cavolo, potevo fare così anziché sposarmi e spendere mille euro anche per la luna di miele. Ciao Dag!
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: Spot. Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione: Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
6: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
7: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
0: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
0: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
0: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T. Generazione X contro Generazione Z.
10: Latte e miele. What?

0: hanno deciso di fare il matrimonio all'aperto. E sono arrivate anche testimonianze, per esempio, di Giovanna da Rieti, che ci ha detto che lei, per esempio, ha vissuto uno dei giorni peggiori della sua vita quando si è sposata sua cugina, e il matrimonio era all'aperto, però non c'era nessun tipo di copertura, e quindi sono tornati praticamente abbrustoliti da questo matrimonio. Oh, ragazzi, dai, teniamo duro, il matrimonio è un bel momento, è il momento magari di un vostro amico, di un vostro parente, voi potete solamente fargli compagnia e magari, che ne so, vestirvi un po' più leggeri. Poi le donne sono un po' più facilitate nel vestiario, perché possono comunque magari essere un po' più scoperte rispetto a noi maschiacci, che per forza di cose l'abito elegante dobbiamo mettercelo, però ci sono mille modi, il vestito di lino, il vestito comunque in frescolana, basta comprarsene uno e va avanti per tutta la vita, a meno che non facciate come me, che negli ultimi mesi ho perso 25 kg e oltre i chili ho dovuto rifarmi praticamente tutto il guardaroba.
1: Fin qui tutto bene,
2: fin qui tutto bene
1: su Radio Latte e Miele.
3: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: dove continua la programmazione con Edoardo De Simone che ha un po' di giovani fuori classe da far parlare ai nostri microfoni. Per quanto mi riguarda, io vi auguro un buonissimo weekend, la serata è praticamente finita, quindi rilassiamoci, calmiamoci e godiamoci questo weekend di sole e spero per voi anche un po' di mare. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani dalle 16 alle 18 con la classifica di Radio Latte e Miele, poi lunedì dalle 17 alle 20 anche con Simone Rossi, e fin qui tutto bene. Buona serata a tutti, ciao!
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Buon weekend a tutti, sabato 13 giugno. Ariete, fase netto miglioramento dopo giorni difficili, qui mi riferisco soprattutto agli inizi di giugno, la prima settimana di questo mese che probabilmente ha portato delle tensioni personali, familiari. L'amore è in recupero e il pomeriggio è favorevole per gli incontri. Il Toro ha dovuto affrontare Marte nel segno. Marte rappresenta anche gli incidenti, il nervosismo, la stanchezza, e c'è chi comunque ha affrontato dei problemi importanti o rischi di grande rilievo, come ho detto da sempre nelle ultime settimane, con coraggio e anche con una certa protezione, visto che Giove è favorevole. Attenzione, nelle coppie che hanno vissuto recenti problemi, il dialogo sarà fondamentale. Per i Gemelli le difficoltà si superano e oltretutto questo è un segno zodiacale che riesce a trasformare un problema in una opportunità. Periodo promettente anche perché Giove sta per arrivare in un punto del cielo che rappresenta forza, coraggio, novità. Il Cancro vive una situazione astrale interessante e tra l'altro in questo fine settimana Mercurio aiuta la comunicazione e gli accordi. Nessun problema per gli amori solidi e non bisogna avere neanche rimpianti se per caso un progetto si è chiuso. Se hai rinunciato ad un qualcosa, con Giove ancora nel segno, vuol dire che non era per te. Vai avanti per la tua strada. Leone, Venere nel segno porta fascino e opportunità. È tempo di definire obiettivi realistici. L'amore torna protagonista dal pomeriggio. Attenzione però alla forma fisica, perché ultimamente questo Marte dissonante ha creato qualche problema. Vergine, mattinata positiva, pomeriggio più nervoso. In realtà, se ci sono delle complicazioni, se non ti senti al meglio, sarebbe il caso di concludere entro questo sabato ciò che non va, perché domani serve più pazienza, costanza, insomma, da stasera meglio essere cauti. Bilancia, giornata migliore dal pomeriggio, progetti importanti che saranno maggiormente rafforzati visto il nuovo transito di Giove che, parliamoci chiaramente, fino ad oggi ha contrastato. Forse ti sei dovuto anche arrabbiare per far valere le tue idee, ma da luglio diventerà attivo. Critiche e ostacoli non mancano, ma sei superiore. Scorpione, mattinata impegnativa, pomeriggio più stabile. Giugno resta importante per il lavoro, per i liberi professionisti. In amore però serve un po' più di chiarezza, un po' più di realismo. E lo dico a ragion veduta perché questa Venere chiede soprattutto ai single di evitare illusioni e aspettative poco concrete. Sagittario, weekend un po' monotono ma positivo. Tra l'altro questa Venere da oggi favorisce l'amore, ecco perché potresti trovare anche noiosa una situazione che non ti piace più. Da oggi taglierai rami secchi, vorrai portare avanti progetti accantonati, insomma è in arrivo un periodo di grande liberazione. Capricorno, evitare polemiche e discussioni è importante, tra l'altro agli inizi di giugno ci sono stati più problemi. Per esempio, i rapporti in crisi possono e devono essere sanati. Il clima è più sereno in questo weekend. Acquario, mattinata confusa e serata migliore, ma attenzione, da luglio tutto quello che non funziona sarà chiuso. È come se non avessi più tempo, voglia di stare ad ascoltare chi non merita la tua attenzione. È tempo di eliminare ciò che non funziona più. E il segno dei pesci vive un weekend con qualche tensione di troppo, magari un cambio di programma. Se c'è qualcosa che non va, parla oggi, perché domani potresti sentirti un po' più intollerante. In amore cerca la verità. Ti abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
8: Spot.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
11: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
12: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
13: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
14: È bella la strada per chi cammina.
13: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
14: Bella

0: latte e miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte e miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Bam bam bambina.
1: E la voce di Elettra Lamborghini, bam bam bambina, su Radio Latte Miele, un po' di ritmo danzereccio, ma ci sta. D'altronde è venerdì 12 giugno e comincia la penultima puntata della stagione di Giovane Fuori Classe.

Sarebbe da preparare i fazzolettini, ma preferiamo tenerceli tutti per settimana prossima. Buonasera a tutti, io sono Edo, piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti. Questo è Giovane Fuori Classe, il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima degli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Sta finendo questa stagione, ma direi che è andata alla grande anche grazie al format che vi abbiamo proposto, che vi è piaciuto e che quindi riproponiamo anche stasera. Nella prima ora verrà a trovarci Antonio Casalino di At Music, la nostra ultima chiacchierata con i ragazzi di At Music per quanto riguarda questa stagione. Sarà lui, saranno loro, diciamo, i protagonisti della nostra rubrica Give Me Five, quella in cui un creator o qualcuno competente di musica ci presenta una playlist di 5 pezzi. Poi nella seconda ora verranno a trovarmi due artisti, la prima è Kate Lumina, lei italo-spagnola con un passato tra Bergamo, Minorca, Madrid e ora invece sta qui a Milano, ci racconterà del suo nuovo EP, Catalina. E poi, sempre in tema di EP, verrà a trovarci Giovanni Toscano, il suo è uscito alla fine di marzo, ma lui ha un sacco di storie che si porta dietro, tra l'altro da poco ha festeggiato i 5 anni dall'uscita del suo primo e per ora unico romanzo. Non solo, avremo un terzo ospite che sarà Aman, fresco vincitore del contest di Radio Latte Miele, proprio in collaborazione con At Music, quindi apriremo e chiuderemo il cerchio tutto durante questa sera. Non mancherà la musica che abbiamo selezionato per voi ad hoc anche in questo 12 di giugno. Il primo pezzo è una collaborazione tra Tormento e Ercomi, si chiama Fredda come l'inferno.

Che poi l'inferno freddo, insomma, soprattutto il 12 di giugno. Poco importa, state ascoltando Giovane Fuori Classe. Comincia la puntata di oggi, c'è Give Me Five. Dimmi che sei, dimmi che hai, dimmi che sogni te, give me five.

0: fa caldo, ma oggi c'è un bel appuntamento, l'ultimo della stagione con i ragazzi di At Music. Antonio Casalino, bentornato.
1: Ciao Edo.
0: Come
1: ciao
0: stai, amico?
1: Bene,
0: mio.
1: Bene, triste per l'ultima puntata.
0: Va bene, abbiamo combinate quest'anno, ne abbiamo anche tante da raccontare. Peccato che i fuori onda non vengano ripresi, in realtà, nel 90% dei casi. Tu come stai? Sei in forma?
1: Sì, sto bene, stiamo facendo cose molto carine in vista dell'estate.
0: Sì, vedo che state, cioè praticamente At, io li seguo, no? Come voi, no? Ogni tanto mi arrivano dei messaggi dai ragazzi e vedo di colpo live ovunque, artisti coinvolti ovunque. Che sta succedendo?
1: Stiamo accontentando tutte le richieste degli artisti. Vogliono suonare, tutti vogliono suonare, noi stiamo cercando di dargli modo di suonare effettivamente.
0: Siete troppo forti. E quindi state partendo, in parte da Milano, no? Sant'Egidio sì. Toscana, che è un posto che avete già battuto più volte, e poi vi sposterete anche nella
1: penisola. Ci stiamo spostando, adesso siamo a Salerno, a breve annunciamo finalmente.
0: Bella,
1: quasi casa.
0: È da novembre che diciamo che bisognava andare là.
1: Ci spostiamo nel sud, perché giustamente ci hanno chiesto tanto il sud, e ci sposteremo anche lì.
0: Allora, tra poco parleremo anche di questa situazione live. Intanto ascoltiamo il primo dei 5 brani che ci avete proposto, si chiama Un milione di volte, lui è Paride.

0: Un milione di volte Paride, che comunque propone un programma non male per la serata, se uno riesce, soprattutto d'estate. Beato lui, beata lei in questo caso. Anto, allora, questa è la vostra playlist Give Me Five. Ricordiamolo per chi ancora non lo sapesse, che è una playlist che in realtà è una selezione su non so quante migliaia di brani.
1: Alla fine abbiamo chiuso sui 4.000 qualcosa.
0: Quindi 4.000 brani che sono stati tutti ascoltati da Antonio.
1: Sì.
0: Tutti
1: sì,
0: quanti.
1: Tutti quanti.
0: E infatti voi non lo vedete in faccia. È abbastanza stanco. Ma ci sta a giugno 4.000 brani ascoltati. Però dai, dovendo fare un bilancio di quelli che sono stati questi 4.000 brani, non ci si può lamentare.
1: No, no, assolutamente no. In realtà servivano 100 puntate al mese per passare tutti quelli forti, perché in realtà il livello era molto alto. E la selezione è stata fatta ovviamente perché doveva essere fatta, ma avessi potuto ne avremmo passati molti di più, però assolutamente no, sono tutti brani validi, ragazzi validi, progetti validi.
0: E infatti per questo ATT comunque vi regala tutta una serie di opportunità. Una può essere il passaggio in radio, una può essere anche la possibilità di suonare live in tutti questi concerti che state organizzando. Mi dicevi Milano, Salerno, poi altri posti.
1: Forse abbiamo Sicilia e Sardegna, vediamo.
0: Vabbè, la Sardegna, parliamo, la Sardegna, cioè un saltino, ma anche la Sicilia sono terre bellissime. Bravi, bravi ragazzi, questo è lo spirito. Secondo brano di oggi, lui è Peppo, Giovani di oggi.

0: Peppo, giovani di oggi, sulla Temi alla giovane fuori classe, brano selezionato da Antonio Casalino di At Music. Di questo brano, a parte il brano, ci piace la copertina. Sì. È questo bambino che guarda la nonna, un brano dedicato ai nonni.
1: Un brano dedicato ai nonni, e io poi lo sento particolarmente perché mia nonna è quella che mi ha instradato.
0: Verso la musica,
1: nella
0: sì.
1: Nella musica, sì.
0: Come
1: sì,
0: mai?
1: Sì. Lei da quando ero piccolo, quando fingevo di stare male per non andare a scuola, lei mi lasciava a casa, stavo a casa con lei e sentivo tutti i giorni la radio. Infatti lei non si perde una puntata di Latte Miele, ovviamente.
0: Grande nonna,
1: quando sa che
0: ti vogliamo sul pezzo, ti vogliamo così.
1: Ciao nonna, se mi senti, così abbiamo fatto ciao, anche il saluto di fine anno,
0: giusto così.
1: E quindi insomma il valore dei brani è altrettanto importante nella scelta, ecco.
0: Bello, non so per la storia di tua nonna, vedi quante cose si scoprono fino alla fine. Dicevamo quindi At Music, tutta una serie di opportunità, tutta una serie di live. Ci saranno altre iniziative durante l'estate? Come vi state muovendo?
1: Sì, cioè in realtà ne abbiamo tante. Ci stiamo associando a tanti festival. Saremo associati al festival di Spaghetti Unplugged a Roma.
0: Ah, 27-28 giugno.
1: Sì, sì,
0: conosco l'ambiente.
1: Sì, sì, sì. Porteremo un artista in apertura della lineup del 28.
0: Molto bene, molto figo.
1: A breve lo annunceremo, piccolo spoiler.
0: Tanta però. Roba. Vedi quante cose si scoprono, bellissimo. Qualcos'altro?
1: Sì. E poi forse abbiamo un altro festival ad agosto, però aspettiamo un attimo.
0: Va bene. Già comunque la collaborazione con Spaghetti mi piace, anche perché comunque io sono host di Spaghetti nella zona di Milano, quindi apprezzo entrambi i progetti. Noi adesso andiamo avanti con la vostra playlist. Questo pezzo si chiama Guarda Avanti, tra parentesi punto. Molte volte dopo un

Lil Marchese con Febbre Guardo Avanti, tra parentesi punto il terzo brano della playlist Give Me Five di oggi dei ragazzi di At Music. Piccolo break, poi scopriamo gli altri due brani che Antonio insieme ai suoi ragazzi hanno pensato per noi.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot.
3: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
4: Tra poco gli ultimi due brani della playlist Give Me Five di oggi, l'ultima della stagione per quanto riguarda i ragazzi di At Music. Prima però qui a Giovane Fuori Classe ripartiamo da un artista giovane anagraficamente, Nicolò Filippucci, il suo ultimo singolo Mantra.

0: L'ultima di Nicola Filippucci, Mantra su Latte e Miele a Giovane Fuori Classe. Noi siamo con Antonio Casalino di At Music, l'ultima nostra chiacchierata di questa stagione. Poi ne torneremo a fare altre probabilmente dall'anno prossimo. Dicevamo, Anto, che ci sono tutta una serie di opportunità in ballo per gli artisti e At continua a crescere.
1: At sta crescendo tanto e questo ovviamente è anche soddisfazione mia personale, perché tutti quelli che lavorano in At vedono At come un figlio e quindi vedere tuo figlio che sta crescendo e viene apprezzato all'esterno è bellissimo.
0: Perché quant'è che esiste adesso?
1: Ma in realtà non è tanto, un anno e mezzo.
0: Capito.
1: Sì.
0: E siamo arrivati a più di 10.000 utenti.
1: Quasi 20.000.
0: Capito, realtà, un mercato, sì, che si è aperto anche all'estero.
1: Tantissimo,
0: ormai
1: siamo su 92 paesi.
0: Incredibile. Sì, e la roba che non so se si può raccontare, che voi adesso anche internamente fate, tutto il team qui a Milano in ufficio, fate riunioni in inglese.
1: Sì, perché ci dobbiamo internazionalizzare.
0: Bellissimo.
1: Quindi
0: cosa.
1: Sì, stiamo puntando a quello, ma facciamo tantissimi dialoghi con l'estero ormai.
0: Com'è il dialogare col mercato musicale straniero?
1: È diverso. Io devo dire che, vabbè, noi avevamo la concezione che una volta convalidati sul mercato italiano il resto sarebbe stato anche più semplice, perché l'Italia è tosta come mercato e l'estero in realtà è molto più easy,
0: okay,
1: molto più tranquillo. Ovviamente noi dobbiamo convalidarci anche lì, però sono molto aperti alle nuove iniziative.
0: Sì, sono, ma ci sta. Cioè, è brutto da dire,
1: ma è così.
0: Non mi aspettavo nulla di nulla di differente. Quindi state andando forte anche all'estero. Proponete dei brani italiani all'estero? Ci sono degli artisti emergenti apprezzati?
1: Ma sì, in realtà abbiamo visto che tutti gli utenti che vengono da nazioni diverse del mondo vogliono tanto collegarsi con utenti italiani maggiormente, cioè proprio ci tengono a collegarsi.
0: Riconoscono più loro il valore della nostra.
1: Assolutamente sì.
0: Come sempre, come anche giusto che sia. Quarto artista, lui lo conosco personalmente, mi fa super piacere ascoltarlo, Pozniak con Punture.

0: Bosniak, questa è Punture su Latte Miele, selezionata per noi di Giovane Fuori Classe da Antonio Casalino di At Music. Siamo quasi alla fine delle nostre chiacchierate, quindi dobbiamo fare anche un bilancio. Comunque siamo arrivati a non so quanti brani trasmessi, ormai ho perso il conto.
1: L'ho perso anch'io, forse 40.
0: Una quarantina, sì, di brani, quindi 40 artisti che abbiamo dato visibilità, anche perché sono abbastanza certo che siano 40 artisti diversi.
1: Assolutamente sì.
0: Infatti tu sì, anche sì, perché sì, sì, non ricordo delle, diciamo, delle
1: i doppioni.
0: Bravo, esatto. E questo significa che l'opportunità che abbiamo dato è stata un'opportunità, sì, credibile. Ne abbiamo un'altra per quanto riguarda la puntata di oggi, perché più tardi alle 22 verrà a trovarci un ospite che è stato selezionato anche da te, un po', sì, da, un po', da, un po' da tutti. Prova a presentarci. Lui si chiama Aman. E perché siamo arrivati, cioè hai deciso, abbiamo deciso insieme di accoglierlo nei nostri studi?
1: Ma lui in realtà ha un progetto interessante, poi è giovane, è fresco, ha una bella immagine proprio a livello di progetto artistico. È uno che ha fame di voler crescere, di voler imparare e di far ascoltare la propria musica. Quello è stato molto impattante nella scelta.
0: Tu l'hai conosciuto, immagino, sì, personalmente,
1: sì, sì, sì,
0: e ti ha colpito questa cosa,
1: sì,
0: quando,
1: esatto,
0: quando abbiamo deciso di portarlo qui. Lui farà un paio di chiacchierate, un paio di interventi con noi in onde e ascolteremo chiaramente anche uno dei suoi brani. Anto, cioè, è incredibile tutte queste cose. Cioè, abbiamo dato anche l'opportunità di venire degli artisti non, sei già il secondo lui. Sì. Abbiamo trasmesso un sacco di brani. Questo per dimostrare, e ci tengo a chiederlo a te, che comunque fai parte del mercato musicale, che la radio comunque è ancora una tappa importante per gli artisti.
1: La radio per me è la tappa fondamentale per gli artisti. Non si può perdere il culto della radio. È troppo importante. E ci tengono gli artisti ad appassare in radio.
0: Questo è importante. Passerà anche questo brano di Anne Lee, si intitola Tutto da rifare, l'ultimo di questa stagione.

0: Tutto da rifare, Anneli, un titolo che potrebbe suggerire una voglia che abbiamo, no? Che sarebbe quella di rifare tutta questa stagione da capo, per quanto siamo stanchi, siamo abbastanza cotti.
1: Provati.
0: Sì, sì, però è stata, secondo me, una stagione super positiva che ha visto la Temia Light Music entrare veramente in sinergia. Per questo io ci tengo a ringraziare te, a nome intanto di tutta la radio, di tutti gli ascoltatori, e te, Ema, Vale, tutti i ragazzi che sono passati qui a trovarci. So che state crescendo tantissimo. Questo no, è assolutamente innegabile. Vorrei chiederti delle cose per il futuro, però in realtà, cioè, forse per voi è il caso di godervi il presente, perché sta succedendo tutto così in fretta.
1: Sì, esatto, non ce ne stiamo proprio accorgendo, quindi forse dobbiamo un attimo metabolizzare il presente prima di considerare il futuro. Poi ne approfitto, Edo, per ringraziare anche te, tutta la redazione di Radio Latte Miele, perché avete creduto nel progetto in un momento in cui in realtà il progetto non era così grande. Poi crescerà ancora, però a noi ha colpito tanto la fiducia che ci avete dato.
0: Noi ci siamo conosciuti, cos'era, ottobre, novembre?
1: Sì. Poco prima della Music Week.
0: Beh, sì, esatto, bravo. Tra l'altro tornerete in pista.
1: Sì,
0: nella
1: sì,
0: Music Week.
1: Lì abbiamo una quantità di roba da organizzare che
0: per infatti immagino che ci sia novembre.
1: Novembre.
0: Che poi uno dice novembre. Il 12 di giugno, novembre è dopodomani.
1: Sì, è dietro l'angolo.
0: Praticamente. Quindi adesso voi godetevi l'estate, che poi per voi sarà un'estate di lavoro nella maggior parte dei casi. Io vi faccio un in bocca al lupo gigante. Se tutto va bene, incrociamo dita, tocchiamo ferro, come si suol dire. Ci sentiamo l'anno prossimo, la prossima stagione.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie, Anto, di tutto.
1: Te, Edo.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
3: Spot. 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.

Mark and Tremont con Serena Brancale e i The Colors. Questa è Partenope, voi state ascoltando Radio Latte Miele, Giovane Fuori Classe, pezzo che inevitabilmente ci porteremo dietro lungo l'estate del 2026, estate che volente o nolente sarà segnata anche dal fatto che è l'estate dei mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico, mondiali che sono cominciati ieri, che tra poco vedranno un'altra partita in scena, quella tra Canada e Bosnia. Ironia della sorte, questa sarebbe stata la serie in cui avrebbe dovuto esordire la nostra Italia al mondiale, Italia che invece è uscita ai playoff il 31 di marzo proprio contro la Bosnia. Mondiali su cui ho cercato un po' di frasi, ce ne sono alcune pazzesche. Per esempio Bob Marley diceva: se non fossi diventato un cantante sarei stato un calciatore, perché il calcio significa libertà, creatività, significa dare libero corso alla propria ispirazione. E poi Dino Meneghin diceva che la gente scopre il senso di appartenenza soltanto quando si giocano i mondiali di calcio o le Olimpiadi. Magari è proprio questo, no? Uno dei motivi per cui forse si è meno orgogliosi di essere italiani, perché l'Italia non ci rappresenta da un po' ai mondiali. Quindi ci sono un po' di corsi e ricorsi legati a questa competizione. Canzoni sui mondiali non le possiamo suonare perché non ce ne sono di brani italiani, visto che la nostra nazionale non partecipa, però ho deciso di farmi e di farci un regalo. Sono andato a ripescare la canzone che ci ha accompagnato durante l'ultima vittoriosa spedizione agli europei del 2021. È una canzone che hanno realizzato gli Autogol insieme a Risa, Ludwig e DJ Matrix. Si chiama Cor Azzurro. Buon mondiale a tutti.

0: Torniamo a parlare di musica qui a Giovane Fuori Classe su Radio Latte Miele, anche perché tra poco viene a trovarci la prima ospite di serata, italo-spagnola, e da poco fuori il suo EP Catalina. Sta per entrare in studio con noi Catelumina.
1: Radio Latte Miele,

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'estratto dall'ultimo disco di Sal Da Vinci si chiama Poesia su latte e miele. Voi state ascoltando Giovane Fuori Classe. È venuta a trovarci una cantante, il giro del mondo, nata a Bergamo, poi ha fatto Minorca, poi Madrid all'università, Erasmus a Milano, poi c'è stata una piccola deviazione per un'altra scuola, che è quella di Amici. Catalumina, ciao, benvenuta.
1: Hola, ciao, ciao a tutti.
0: Quanti posti del mondo hai toccato? E quanti ne toccherai ancora?
1: Un bel po', mi piace girare.
0: Hai fatto anche Los Angeles, giusto?
1: Sì,
0: hai fatto anche un po' di Stati Uniti. Perfetto. E tu sei qui perché il 15 di maggio è uscito il tuo primo EP, che si chiama in realtà Come Te, però in spagnolo, perché il tuo nome in spagnolo è Catalina. Giusto.
1: Che fatica. Giusto.
0: Meno male con mio fratello che vive in Spagna. Hai fatto anche un in-store tour, com'è andata?
1: Benissimo, mi sono divertita da morire.
0: Regali, cose.
1: Sì, mi hanno scaldato il cuore, devo dire.
0: Tipo, perché di solito c'era la moda del braccialetto, non sei presente?
1: Sì, mi hanno fatto tanti braccialetti con il nome delle canzoni, no. Adorabili.
0: Cibo?
1: Cibo, caramelle.
0: Caramelle.
1: Caramelle, caramelle.
0: In alcuni posti erano proprio i pasticciotti, poi dipende da dove fai l'in-store tour.
1: Buoni.
0: Sì, sei grande fan della cucina italiana?
1: Sì.
0: Italia o Spagna in quel senso?
1: Il cibo Italia.
0: Sì.
1: Cibo Italia, insuperabile.
0: Però c'è qualcosa della Spagna che dici si mangia solo là, qui ci provano a copiarlo. Sai, tipo che cozzalone, non si insulta, cose lì.
1: Le croquetas.
0: Ah, queste sono
1: le
0: quelle
1: croquetas,
0: con dentro il prosciutto, tipo quelle
1: sì,
0: di prosciutto crudo, di jamon.
1: Bechamel, prosciuttino.
0: Ok, no. ho presente quali sono. Tra l'altro c'è un altro piatto che non mi viene mai il nome, mm-hmm. Che sono tipo patate fritte sotto, poi l'uovo all'occhio di bue e l'amon. Non mi ricordo mai il nome, ma è una roba.
1: Sì, poi ci sono anche le patatas bravas, quelle con la salsa
0: sì,
1: tutto piccante.
0: Esatto, quella roba lì è la roba più buona del mondo, incredibilmente sottovalutata.
1: Concordo,
0: secondo
1: concordo.
0: Me.
1: Sì.
0: La paella è meglio però.
1: Dipende da dove e dipende come.
0: Era meglio a Madrid o Minorca?
1: A Minorca.
0: Sì.
1: È vicino al mare.
0: Ah,
1: è pesce,
0: dici...
1: vicino al mare.
0: Vabbè, sì, pardon. Sì. Recuperiamo anche un po' il focus, parliamo di musica e cominciamo prima ad ascoltare il tuo EP. Tra poco c'è un pezzo che si chiama Rose Rovi.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49€. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
0: Latte e miele. Latte e miele.
2: Che amica sei,
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: È uscita il 27 di gennaio, si chiama Rose Rovi, ha anticipato l'EP Catalina. Catalumina è il tuo primo EP. Ci pensavi che saresti arrivato un giorno ad un tuo primo EP?
1: Ma era un sogno, però sinceramente non me l'aspettavo, non me l'aspettavo così velocemente. Mi ci è arrivato molto, in maniera molto inaspettata. Sono entrata appunto con una sfida, quindi è stato tutto wow, sono felicissima.
0: Sì, tu tra l'altro hai cantato questo pezzo nella sfida, e quando eri a Madrid, no? Hai detto io devo fare l'Erasmus a Milano. Sì. Pensavi già a questa opportunità che si sarebbe potuta creare di amici, oppure zero, tu sei andata e...
1: Avevo fatto i provini a luglio, però io mi sono trasferita a Milano con l'obiettivo di fare musica, di scrivere canzoni e di cercare di entrare un po' in questo mondo, però non per fare amici.
0: Quindi l'idea è nata poi in un secondo momento.
1: Sì.
0: Beh, ci sta. Però sì. Te la sei cavata alla grande. Che cosa ti ha dato quell'esperienza? Cioè, in che cosa ti senti cambiata più di tutto?
1: Allora, sicuramente mi ha dato tanta consapevolezza, perché io appunto non avevo fatto nessuna esperienza del genere, scrivevo le canzoni in stanzetta, figurati, tra un esame e l'altro dell'università. Sempre stata la mia passione, e quindi avere un'opportunità del genere mi ha dato tanta consapevolezza, tanta sicurezza sul palco, soprattutto quello.
0: Ti pesava il fatto di vivere nella casetta un pochino isolata?
1: Beh, diciamo che io sono un po' mammona, quindi
0: sì.
1: Sì, tanto purtroppo, viviamo lontani da tanti anni, però...
0: Sì, te ne sei andata anche abbastanza presto per essere così mammona.
1: Sì, però ci sentiamo tipo 5 volte al giorno al telefono.
0: Ah, che
1: capito?
0: Bella. Top, top.
1: Quindi essere in casetta appunto senza poterli sentire i miei è stato un po' tosta, però diciamo che poi un po' ti abitui anche.
0: Sì, ti sei creato un'altra famiglia, diciamo,
1: sì, là dentro. Sì.
0: Recuperato lo speciale di Anna Montana, so che sei grande fan.
1: Sono grande fan, non ho ancora avuto il tempo di recuperarlo purtroppo.
0: Cioè, Michael Jackson invece l'hai visto?
1: Sì, quello sì, incredibile. Ma che filmone è?
0: Tanta roba. Mi ci hanno portato di peso, ma è stata una grande giocata di un amico. E senti, allora, è un periodo pieno di cose. Comunque è uscito l'EP e dovrei anche cantare un po' in giro. Su Instagram hai scritto: come lo spiego alla mini Kate che ballava Vamos alla playa? Ti sei dato una spiegazione oppure ti stai vivendo le cose senza farti domande?
1: Beh, sicuramente ho lavorato sodo in questi anni, diciamo che non ho mai smesso di crederci, di sognare. Quindi sicuramente quella potrebbe essere una spiegazione, il fatto di aver continuato.
0: Quando hai capito che la musica era il tuo?
1: Allora, diciamo che quando avevo 5 anni appunto chiesi a mia mamma di scrivermi un coro di voci bianche, e non aspettavo nient'altro che arrivasse quel giorno della settimana per appunto andare a cantare. Poi man mano, quando sono cresciuta, non ne potevo fare a meno, e poi da qualche anno a questa parte, da quando mi sono trasferita a Madrid, ho proprio avuto il bisogno fisico di proprio iniziare a scrivere le canzoni.
0: Quindi è da poco che scrivi?
1: Sì, 3-4 anni.
0: Sei giovanissimo, quindi
1: sì.
0: È da poco che scrivi. C'è un qualcosa che cambieresti di quello che hai fatto finora, nel senso di tutto il tuo percorso, anche del percorso universitario, del percorso di vita, oppure sei serena così?
1: No, sinceramente sono molto molto contenta di come sono andate le cose, perché sono state tutte scelte, cose che sono arrivate in maniera naturale, diciamo che non c'è stato nulla di forzato, quindi sono molto contenta.
0: Come si pronuncia il Paraíso? Si pronuncia con lei?
1: Giusto, bravissimo.
0: Meno male che ho chiamato mio fratello ieri. L'ascoltiamo, Catalumina e Praci su Latte Miele.

0: paraíso.
1: Titolo in spagnolo, Paraíso, Catelumina con Praci, che è un rapper sardo, giusto?
2: Sì, anche lui isolano.
1: Come è avvenuto questo incontro Madrid, Minorca, Bergamo, Sardegna?
2: Hai visto che bella,
1: cioè, che mappa, bel viaggio. Neanche al risico avrei fatto un giro del genere.
2: Allora, diciamo che io Praci lo seguo da un po', è un rapper che mi piace da morire e insomma quando sono uscita da Amici, che avevo scritto questa traccia, gliel'abbiamo mandata e c'è scritto sopra, è impazzisco perché me la canticchio tutto il tempo la sua parte.
1: Più della tua.
2: Sì, spesso.
1: Vuol dire che è salito a bordo nel modo giusto. Pezzo che rimanda anche un po' alla stagione in cui stiamo entrando, no? Quegli amori estivi, quelle cose che ti portano a vivere con un'intensità forse anche esagerata per certe
2: probabilmente
1: cose. E non ho mai capito perché.
2: È la magia dell'estate, secondo me.
1: Quindi ce la chiudiamo con una frase 0-0, la magia dell'estate. Perché non, cioè, a volte fai veramente delle follie per delle persone che hai conosciuto per pochissimo tempo.
2: Capisco.
1: Tu l'ultimo un annetto fa, giusto? Ho letto di questo volo.
2: Sì.
1: È andato tutto bene, in tuo posto.
2: Va bene, non c'è più quella persona lì, però. Cioè, nel senso, nella mia vita.
1: Ok. No, no, esatto. Si sa mai che.
2: Poi... No, nella mia vita. Sparito.
1: Hai aperto l'EP con questo pezzo, è la prima traccia. Come mai?
2: Beh, perché credo che rappresenta tanto bene il mood che un po' come sono io, che sono una persona tanto positiva, e un po' anche quello che volevo portare nell'EP.
1: Cioè, anche perché tu porti un sacco di robe in realtà dentro l'EP, perché parli di robe super comuni, il dolore per la perdita di un nonno, anche di una cosa che più o meno tutti abbiamo vissuto, parli della fatica che si vive quando si va in un posto nuovo, come nel tuo caso a Madrid, in Huelva. Sei soddisfatta di tutto quello che hai buttato dentro il disco a livello di sensazioni?
2: Moltissimo, moltissimo, perché in realtà ogni brano è nato da un'esigenza, una necessità diversa e quindi sono felice perché mi rappresenta al 100%.
1: C'è qualcosa che ti sei tenuta dentro e che dici aspetti, questo lo tengo per le prossime volte, per le prossime canzoni?
2: Beh, diciamo che un po' di canzoni ce le ho scritte di altre cose.
1: Quindi ci sono ancora dei lati di te che dobbiamo scoprire.
2: Certo.
1: È così.
2: Beh, certo.
1: Giusto, fai bene. Quanto c'è di te dentro quello che scrivi? C'è sempre tutto di te, tutto incredibilmente autobiografico, come dici, parte delle tue esperienze? Ci sono anche dei racconti di altri? Ti fa influenzare?
2: Al momento tutto di me. Al momento. Poi non dico che magari un domani ci sarà anche dentro un vissuto di qualcun altro, di una mia persona vicina, però al momento tutto di me.
1: Già. Che non è scontato, perché sai, di solito quando uno è giovane si fa anche un po' influenzare dalle storie degli altri. Ti diverti a fare musica, vero?
2: Tantissimo.
1: Sai che
2: da morire.
1: Si vede un botto. Si vede un botto.
2: Meno male.
1: Si vede tantissimo.
2: Meno male.
1: Ci mancherebbe.
2: Esatto.
1: Ci sono lavori molto peggiori. Parliamo un attimo di Huelva, che è un pezzo che mi ha colpito particolarmente. Lì parli di una difficoltà che è quella di arrivare in una città così grande, così nuova, da una realtà più piccolina, quella in cui hai vissuto fino a quel momento.
2: Esatto.
1: Qual era la cosa peggiore di vivere a Madrid?
2: Allora, sicuramente all'inizio ho fatto un po' fatica, visto che era la prima esperienza che facevo fuori casa, ad essere lontana dalla mia famiglia, dover riniziare tutte le mie amicizie, perché le mie amiche, la maggior parte, sono andate a Barcellona. Non sono andate a Madrid a studiare, le mie amiche di Minorca.
1: Okay.
2: Per cui mi sentivo tanto da sola, però allo stesso tempo sapevo che era la decisione giusta, il posto dove dovevo essere.
1: Puoi anche ripartire un po', essere un po' chi vuoi, perché riparti da zero e ti puoi anche costruire una storia nuova.
2: Sì.
1: Ci hai pensato, l'hai fatto, oppure tu sei andata?
2: È vero, adesso che me lo dici è vero, è come un'altra vita.
1: Potevo farlo psicologo.
2: È vero, è vero.
1: Ascoltiamola questa Huelva sul latte miele.

0: Vuelve di Catelumina fa parte dell'EP Catalina, che ricordiamo è uscito il 15 di maggio e da quasi un mesetto. Sei soddisfatta tu, nel senso dei feedback anche ricevuti dalla gente?
1: Molto, sono molto felice. Credo che stanno apprezzando, e anche durante l'in-store tour, diciamo che tanta gente mi ha detto che si è rivista nelle canzoni e mi ha fatto piacere.
0: Hai inquadrato un po' il tuo pubblico? Perché tu comunque arrivi da un'esperienza dove il tuo pubblico non sapevi nemmeno chi fosse, perché eri chiuso in una casetta. Adesso che li hai visti in faccia, sei riuscita un po' a identificarli in una categoria piuttosto che in qualcosa?
1: Sì, devo dire che, vabbè, adesso giustamente appena uscita da Amici, il pubblico principale sono i ragazzi e le ragazze che guardano il programma. Però diciamo che sono tanto diversi tra di loro. Sì. È bello.
0: Bene, nonni, sì, nonne, che sono i grandi
1: anche,
0: fan.
1: Sì. Anche.
0: Che loro
1: anche,
0: sono, sì, secondo me, i primi supporter, grandi fan della musica
1: totale.
0: Pop. Totalmente, senza alcun tipo di dubbio. Che sei una viaggiatrice, l'abbiamo capito. Mm-hmm. Quest'estate che giri facciamo? Che programmi hai?
1: Abbiamo un po' di giri da fare, sicuramente sui social annuncerò tutto, però sì, ci divertiamo, cantiamo live.
0: Vacanze? Zero?
1: Sicuramente avrò tanta voglia di tornare a Minorca prima o poi dai miei.
0: Spero di tornarci. Troverai un buco nel...
1: Sì,
0: chiaro, dai. Il calendario è bello fitto. E invece a livello di nuova musica ti sei già rimessa al lavoro?
1: Io sono iniziata subito a scrivere, ma perché proprio ne ho troppo bisogno, quindi sto già scrivendo.
0: E allora ti devo strappare una promessa: qualsiasi cosa succeda a livello di musica, a livello di live, devi tornare qui a raccontarci.
1: Promesso.
0: Andata.
1: Sarà un piacere.
0: Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
2: Radio Latte Miele.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
3: E batte tu animale, batte come.
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot.
5: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30. Allo stadio Elvia Recina di Macerata.
7: Dopo una bella chiacchierata con Kate Luminast, per cominciarne un'altra con un artista toscano di nome e di fatto, anche se il suo nome di battesimo è Giovanni. Prima però ascoltiamo Gaia col suo ultimo singolo, Bossa Nostra.

0: L'ultima di Gaia si intitola Bossa Nostra. Voi state ascoltando Radio Latte Miele, giovane fuori classe, venuto a trovarci un artista toscano che non è solo artista, perché lui in realtà ha anche recitato, ha scritto romanzi, è un cantautore che ha iniziato alle medie suonando in una roulotte. Già questo è una storia che vogliamo, di cui vogliamo avere delle informazioni in più. Giovanni Toscano, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Sei qui perché è uscito da poco il tuo EP che si chiama Il Gioco delle Tre Domande. Prima domanda, come stai?
1: Devo dire bene. Sì, stranamente bene.
0: Ti vedo anche abbronzato.
1: Sì, sì, sono stato a Lisbona da poco.
0: Com'è?
1: È una città incredibile. Ho fatto 30 anni ora il primo marzo. Non c'ero mai stato in questi 30 anni, nonostante abbia anche degli amici che vivono lì, tanti inviti. È una città accogliente, piccola alla fine, in fondo piccola, in fondo. Mi sono divertito tanto.
0: Bellissimo, sì, mi manca. Ci ho fatto la gita della quinta superiore a Lisbona.
1: Ah sì?
0: Bellissimo.
1: In autonomia o con i professori?
0: Allora, sì, con i professori, ma erano due personaggi che ti lasciavano abbastanza libertà, soprattutto okay. dalle 19 in poi. Ti piacciono tanto i viaggi, vero?
1: Molto, molto, mi piace mettermi alla prova. Ad esempio qui a Lisbona sono stato più o meno solo, ecco, sì, avevo due agganci, ma che poi gente, insomma, lavoravano la loro vita. Mi piace mettermi in difficoltà e vedere come reagisco, se riesco a trovare qualcosa di bello. Mi piacciono le culture nuove.
0: Col portoghese come facevi là?
1: No, portoghese, sono andato pure al cinema una volta a vedere un film giapponese degli anni 50 sottotitolato in portoghese. Ho capito solo grazie, obbligato.
0: alla fine.
1: Sì, troppo.
0: E quindi comunicavi in inglese più delle volte?
1: Inglese e poi piano di italiani.
0: Ok, quindi, comunque sì. Noi siamo un po' ovunque. Cominciamo ad ascoltarlo questo tuo EP, anche perché poi dobbiamo parlarne più nel dettaglio. Il primo pezzo è uscito il 16 gennaio e si intitola Mi Manca.
2: Questo momento sono qui accanto a te. Non voglio il successo.

0: mi manca Giovanni Toscano, uscita il 16 gennaio, traccia numero 2 dell'EP Il gioco delle tre domande, uno dei pezzi che lo ha anticipato. Questo pezzo è nato in un periodo parigino, giusto? In cui eri in quelli
1: sì,
0: a Parigi.
1: Ero sì, ho un po' di amici sparpagliati e mi piace, se ho tempo e disponibilità, mi piace andare lì a trovare. E ci eravamo ritrovati con questo amico, anche lui fa musica, in una situazione abbastanza simile. Eravamo tutti e due un po' spersi e ci chiedevamo: ma dov'è la nostra casa, no? E quindi mi è venuto in mente, insomma, quando ero più piccolo, come per tutti noi immagino sia un po' la stessa cosa, se abbiamo avuto un po' di fortuna. E quindi l'infanzia è un periodo in cui di grande presenza, sei lì, sei in quel momento, c'è tutto, la famiglia è il centro, e puoi passare quei pomeriggi infiniti in cui ti perdi nei giochi e a un certo punto perdi la concezione del tempo, certo. E poi ti chiamano per la scena. E quindi ho pensato: ok, non voglio tornare a questa cosa, perché a me piace andare avanti, mi piace la mia età, però come poter conciliare questo senso di presenza e questa ansia perenne invece che mi pervade in questi 30 anni,
0: certo.
1: E da qui è uscita Mi manca.
0: Io l'ho ascoltata e la prima cosa che ho pensato quando ho finito il pezzo è stato: certo che effettivamente quando andiamo via da un posto, che è il posto in cui siamo nati e cresciuti, ci rendiamo conto di quelle cose importanti che davamo per scontate, e
1: sì,
0: che un po' questa è la sensazione che mi è arrivata quando l'ho sentita.
1: Sì, sì, poi sensazione ritrovata anche, poi io mi sono trasferito a Roma per lavoro e per curiosità, e in realtà anche con Roma poi dopo 2 anni ho detto: ok, adesso basta, mi voglio tornare a casa, e sono tornato a Pisa e è successo questo, cioè ho ritrovato, anzi il ritorno è stato ancora più bello. Ogni tanto il ritorno può essere più triste e amareggiato, ogni tanto invece può essere una grande festa.
0: È più consapevole sicuramente. E poi questo pezzo rappresenta secondo me bene un lato dell'EP che è quello che non cerca risposte ma ti invita a farti le giuste domande, che non è una cosa scontata, c'è una differenza molto, molto sottile ma super importante. Quali sono le domande da cui è nato l'EP e quali sono quelle che ti fai più spesso oggi con l'EP uscito?
1: Questa è una domanda, dovrei interpellare.
0: Perché ho ascoltato l'EP, mi sono fatto delle domande da girare a te.
1: La mia psicologa, no, bello insomma questa cosa che mi dici, mi piace insomma, perché non mi ricordo chi disse questa cosa, però durante proprio gli anni dell'Accademia venne fuori questo tema che comunque un buono spettacolo di teatro non dà risposte, una buona, ma crea appunto domande. Di risposte no, io ne ho generalmente poche, perché poi mi do tante risposte ma durano veramente poco, cioè ogni conquista mi sono reso conto che dura molto poco, poi ho capito questo, dopo 2 mesi non l'hai già più capito e c'è un'altra. Quindi no, non lo so, che domande mi faccio? Mi faccio spesso la domanda: cosa voglio davvero in questo momento? Questa è sicuramente una domanda.
0: Beh, e ti dai le risposte chiaramente che sono...
1: Ogni tanto, per dire, quando sono partito per Lisbona, effettivamente lì ho detto: cosa voglio in questo momento? Ho bisogno di qualcosa di nuovo e vedere come gestisco questo nuovo.
0: Ed è nato anche da lì l'esigenza dell'EP, da questa domanda: cosa voglio davvero? Oppure...
1: Sì, credo di sì, forse lì c'erano anche delle domande più tristi, tipo perché mi sento un po' così, eppure stanno tutto così bene, allora lì inizia la ricerca, ecco.
0: È giusto. Hai detto anche: mi sono chiesto cosa significhi essere messi alla prova e soprattutto se il male abbia davvero un'utilità. Il male ha un'utilità?
1: Ma io posso parlare per fortuna solo di piccoli o medi mali, insomma, non abbiamo avuto traumi familiari, grandi perdite, però per adesso, insomma, per fortuna. Però sì, mi chiedo spesso, io se fosse per me vorrei solo essere felice, ecco, quelli. Poi però chiaramente la vita non è, quindi dice: no, beh, però la sofferenza serve anche perché così poi ti puoi godere la felicità. Io vorrei essere solo felice, ma c'è, e quindi proviamo a dargli un senso, ed è quella effettivamente che ti fa fare poi dei passi avanti, dipende da come la prendi, come l'affronti, e poi arriva il cambiamento, no?
0: E il cambiamento ha portato ad un EP che si intitola Il gioco delle tre domande. Il prossimo pezzo che ascoltiamo è l'ultimo estratto, si intitola Una macchina giusta.

0: Una macchina giusta, l'ultimo estratto dall'ultimo EP di Giovanni Toscano, il gioco delle tre domande. C'è Giovanni Toscano qui con noi stasera per raccontarcelo. In questo pezzo parli di un amore che rimane quasi incubato. È incubazione lì per mancanza di coraggio, di non so, di quella roba che non è facile però trovare.
1: Ma il coraggio?
0: Sì, quella cosa di non so, quella roba per trasformare l'amore da incubato a certo. Reale.
1: Ma io diciamo che allora quando scoprì, cioè, questo pezzo si chiama Le Passanti, che poi ha rifatto nella versione italiana di Andrea, bellissimo, e parla proprio di tutte le occasioni che abbiamo sprecato per timore. Allora lì la mia filosofia di vita, non solo nel, come si dice a Pisa, nel baccaglio, nel provarci con le ragazze, ma in generale nella vita, è sempre meglio provarci e tornare a casa che con la vergogna di non avercela fatta, meglio un rifiuto che tornare a casa pensando ah, perché non ho fatto questa cosa. E tendenzialmente rispetto questa mia filosofia, però ogni tanto effettivamente uno è fiacco, è stanco, non lo fa. E quindi sì, questa canzone, che è anche un po' una canzone anche ironica, parla di questo, no? di quelle aspettative che uno ha di una vita fantastica e poi la realtà, che ogni tanto ci sentiamo invece degli sfigati, insomma.
0: E il mondo secondo te ci aiuta in questo senso? Perché tu hai detto è meglio sbagliare che convivere con rimpianto, no? Riassumendo un po', però il mondo forse è un mondo che oggigiorno, con la velocità a cui siamo costretti, enfatizza anche un po' gli errori, eppure ti dà comunque poco tempo per dimenticare. Cioè, non so, è un po' difficile forse sbagliare oggi.
1: Sì, sì, credo di sì. Ora mi viene subito in mente, appunto, ora anche noi che siamo qui stiamo parlando, c'è un telefono che ci sta filmando. Se ora faccio
0: se vuoi lo possiamo togliere.
1: No, vabbè, fa parte del processo. Però con i telefoni, cioè, se uno fa una cappellata, cioè un attimo che sei
0: capito,
1: proprio no, umiliato sulla pubblica piazza.
0: Quello ti dico, se tu ci stai provando, prendi il palo e vieni pure ripreso, sei certo, rovinato, anche perché sono virali i video di pali.
1: Mamma mia, è una cosa tremenda.
0: Ma li ho visti un paio, alcuni fanno molto ridere, sì. Però mi immagino nei panni di quel povero ragazzo che è stato palato in diretta web.
1: Sì.
0: Capito, quindi non so. Comunque, arriviamo al tuo EP, Il Gioco delle Tre Domande, una storia che ho letto in un articolo non finisce bene, il che rende tutto il progetto più umano e in qualche modo confortevole. Mi piace questo aggettivo, non so se ti ci ritrovi in questo senso.
1: Ma sì, io penso, cioè, se penso a tutto quello che mi ha emozionato, tutti i libri che ho letto, il motivo per cui ho deciso di provare a creare qualcosa di mio è che, no, ci sono dei, ora mi vengono in mente dei libri nello specifico che mi hanno fatto sentire molto meno solo, molto meno sbagliato, perché ascoltando una canzone, leggendo di un protagonista e dei suoi errori, alla fine questa è, no, la funzione per me, insomma, dell'arte. Ho dei film bellissimi, insomma, perché mi vengono in mente dei film di Ettore Scola, Una Giornata Particolare, Il Sorpasso, questi due soli che si ritrovano a fare questa pazzia durante una giornata caldissima di agosto.
0: E quindi quando tu hai scoperto questa funzione della musica, che è quella di lasciare meno soli, il momento in cui hai deciso no, adesso mi chiudo nella roulotte in campagna con i miei amici e ci mettiamo a suonare,
1: oppure... Beh, no, lì è stato tutto un po' una casualità. Avevamo deciso di fare un gruppo, una band, una rock band, poi noi avevamo, i nostri grandi modelli erano gli ACDC, i Pantera,
0: e noi facciamo il delirio,
1: volevamo quello. E poi casualmente uno dei nostri amici aveva una roulotte di suo zio, credo, arenata in un campo di grano e dentro lì c'erano due amplificatori, una batteria e una macchinetta del caffè. E quindi noi eravamo alle scuole medie, passavamo così i pomeriggi a metà a fare le prove e a bere i nostri primi caffè, poi schizzatissimi di caffeina andavamo a giocare a guardie e ladri, non so, i giochi che si facevano.
0: E l'emozione
1: fuori,
0: più grande era il suonare oltre a sgredire bevendo i primi caffè, che i primi sono, sì, sembra che stai bevendo non so cosa.
1: Allora no, era bello tutto, era bello suonare, era bello uscire poi e sporcarsi i pantaloni di terra, tutto era bello.
0: Tra poco ascoltiamo un pezzo che è diventato importante per te soprattutto nell'ultimo periodo, fa parte del tuo ultimo album Un Posto Migliore, si chiama Emma.
2: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Spot.
5: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.

0: Emma di Giovanni Toscano su Radio Latte Miele, giovane fuori classe, pezzo che fa parte dell'ultimo album di Giovanni Toscano, Un posto migliore, ed è in gara nella 37esima edizione di Musicultura. Tu sei uno degli 8 vincitori e il 19 e il 20 giugno, quindi tra una settimanella via, sei allo Sferisterio di Macerata, ti esibirai lì, location bellissima, bellissima, che rende tanto omaggio alla musica suonata live. Stai preparando qualcosa in particolare per quell'evento?
1: E ora sì, faremo le prove con i musicisti, tre fantastici musicisti.

0: in mezzo qualche disco.
1: Ma guarda, quello sì, nel senso che io adoro scrivere, è anche la parte della musica che una, insomma, delle parti che più mi appassiona è la parte della scrittura, mi piace proprio mettermi lì e trovare, quindi sì, ci sono già delle cose che stanno, hanno praticamente ormai preso forma e vediamo poi se troveranno la giusta collocazione.
0: Qual è la differenza grande tra lo scrivere un libro e lo scrivere una canzone nell'atto pratico? Cioè, quando ti accorgi che un pensiero può diventare libro o può diventare canzone?
1: Beh, questo, ogni storia sì, ha il suo mezzo, io infatti adoro questa multidisciplinarietà. Beh, intanto sì, beh, la durata, sì, certo. Quelle sono delle cose, infatti forse per questo che ci sono tante canzoni d'amore, no? Che durano poco, e a volte anche l'amore a volte dura poco, e poi ci sono dei romanzi invece di, dove ci sono l'amore di una vita e queste bellissime panoramiche su queste ascese e declino di una relazione. Non saprei però qual è la differenza, forse ci sono delle cose in cui è più un'emozione verticale, no? Comunque la musica è molto verticale, no? Arriva ed è come un lampo, e poi altre storie che invece ci vuoi entrare, vuoi capirne proprio i dettagli più profondi, particolari, non lo so, le immagini.
0: Promosso, risposta perfetta. Giovanni, grazie mille di essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto quello che succederà, per i tuoi live anche quest'estate, immagino che sarai un po' in giro, farai
1: sì sì, sono delle date, alcune una appena annunciata il 13 giugno e poi altre che verranno, insomma, dai canali social,
0: quindi seguite Giovanni Toscano sui social, e ti faccio un grande in bocca al lupo per i live, per la tua musica, e ti strappo una promessa: qualsiasi cosa dovesse succedere sei chiaramente invitato a tornare a raccontarcela, va bene?
1: Grazie
0: a te di essere stato con noi.

0: Non è ancora finita questa puntata di Giovane Fuori Classe, ne abbiamo parlato nella prima ora insieme ad Antonio Casalino di At Music. È arrivato il momento di chiacchierare con colui che ha trionfato nell'ultimo contest proposto da Latte Miele e At Music. Aman, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Come stai?
1: Tutto bene, alla
0: grande.
1: Sei
0: contento di essere qui finalmente?
1: Contentissimo.
0: Io sono contentissimo di averti qui, anche perché poi parleremo della tua storia, del perché effettivamente tu sei seduto in questo studio. Partiamo innanzitutto dal tuo nome, perché tu sei di Latina, vicino a Roma,
1: sì.
0: E hai delle origini indiane, giusto?
1: Sì, origini italo-indiane. Papà è indiano del Punjab e mamma invece è di Roma.
0: E il tuo nome quindi nasce, immagino, da questa...
1: Allora, in realtà all'anagrafe mi chiamo Aman Manuel Singh.
0: Okay.
1: Tanti mi chiedono in realtà se Aman è realmente il mio nome, un nome d'arte. Lo confermo qui, è il mio nome.
0: È il tuo nome vero?
1: Sì, ne ho due appunto, perché avendo due origini i miei hanno deciso di darmene uno da parte di papà, quindi un nome indiano, che poi in realtà Aman vuol dire pace, e un nome appunto italiano, Manuel.
0: E quindi tu con i tuoi amici come ti fai chiamare più delle volte?
1: Allora, io in realtà ti dico la verità, ho avuto un periodo in cui non mi piaceva molto Aman.
0: Ok.
1: Quando ero più piccolo l'ho rinnegato un po', perché sai, quando inizi ad andare a scuola comunque è un nome diverso rispetto agli altri.
0: Certo.
1: Quindi è un nome che non mi piaceva, non sentivo mio. Poi col tempo in realtà ho capito che mi appartiene al 100%, e che appunto il fatto che sia diverso è una cosa bella.
0: E quindi sei partito da quello anche per darti un'identità dal punto di vista artistico.
1: Sì, sì, infatti io ho iniziato a pubblicare come Manu Singh, che riprendeva il nome Manuel. Poi 3 anni fa ho detto no, Aman è il mio nome, mi piace, è bello. Ho capito che il fatto che io abbia due origini è una cosa bella, non è una cosa negativa, e quindi adesso sono Aman con la testa alta.
0: Ed è giusto che sia così, tra l'altro. Com'è che ti sei avvicinato alla musica e perché hai deciso che avresti voluto fare questo nella vita?
1: Allora, ti dico la verità, è una cosa che non ho deciso.
0: Okay.
1: Nel senso che io a 3 anni cantavo nel blu, dipinto di blu, almeno così mi dice mamma,
0: certo.
1: Per le scale del palazzo in cui abitavo. Quindi ecco, un bambino di 3 anni che canta nel blu dipinto di blu vuol dire che insomma è una cosa proprio nata da, non lo so, una cosa nata con me,
0: un'esigenza espressiva.
1: Esatto, infatti attualmente la musica per me è fondamentale, è un modo per fuggire un po' dalla realtà e mi porta un po' in un piccolo rifugio.
0: Bravo,
1: e
0: bravo.
1: Quindi
0: scrivi da tanto?
1: Scrivo da quando ho 12 anni.
0: E sì. Adesso ne hai?
1: 20.
0: Beh, sei giovanissimo ed è giusto che sia così. Adesso ascoltiamo anche un tuo pezzo che ci è stato consegnato tra le mani dai ragazzi di At Music. Il titolo è abbastanza inequivocabile, ma è giusto che sia così. Si intitola Stronza. Mi sono

0: stronza.
1: Si chiama Stronza, lui è Aman su Latte Miele. Questo pezzo l'abbiete selezionato insieme ai ragazzi di Ad Music per passare qui da noi. Perché questo pezzo, cos'ha di importante per te?
2: Allora, racconto un po' il pezzo insieme.
1: Certo.
2: Il pezzo racconta, come si può dedurre dal titolo,
1: il fatto
2: una
1: che
2: storia,
1: tu ti sei innamorato di uno.
2: Una storia finita e anche male, come si può dedurre. Poi
1: vissuta da... realmente?
2: Esatto, sì, okay. Sì, questo sì. E, diciamo che con il pezzo volevo far arrivare un po' il rancore, no? Rancore, la delusione, tutto ciò che c'è dopo la fine di una storia.
1: Anche... E l'hai fatto però ballando, per un
2: esatto,
1: quel pezzo è
2: esatto.
1: Up tempo.
2: Ci tengo molto a questa cosa in realtà perché credo che non per forza le cose tristi o comunque le delusioni vadano trasmesse con un sound triste o comunque malinconico, ma si può fare anche appunto ballando.
1: Bravo, si può piangere in discoteca, come diceva un saggio.
2: Esatto.
1: Senti, allora io ho in mano il tuo profilo Instagram, tra l'altro seguitelo, io sono Aman, tutto attaccato, tutto
2: esatto.
1: Piccolo. E nella bio dici, 20, cantautore, origini italo-indiane, ne abbiamo parlato, scrivo canzoni d'amore.
2: Sì.
1: Questa è un po' la frase che ti contraddistingue. Cos'hanno secondo te le tue canzoni per essere definite d'amore e perché hai deciso di scrivere canzoni d'amore?
2: Allora, io sono un amante dell'amore, ma soprattutto delle canzoni d'amore. Io in realtà nasco ascoltando Battisti e Mogol, tante canzoni anche d'amore e forse quello ha un po' diciamo
1: influenzato.
2: Esatto.
1: Certo.
2: Ha influenzato la mia scrittura e tutto quanto. Io ho iniziato a scrivere, come ti dicevo prima, 12-13 anni, che era il periodo, insomma, in cui uno inizia ad uscire con la prima ragazza, le prime cose,
1: okay.
2: O comunque inizia a conoscere quel, se possiamo chiamarlo amore, o comunque quella piccola storia adolescenziale. E quando mi sentivo giù per motivi esatto, scrivevo, ho iniziato a scrivere proprio per quello.
1: E quest'estate ho visto che girerai un po' live, tra l'altro tu hai avuto anche dei, comunque hai già un background discretamente live, hai aperto anche dei grandi artisti,
2: sì.
1: E questo è innegabile, tra l'altro è tutto documentato sul tuo Instagram,
2: sì,
1: lì trovate tutto, è un grande portfolio in questo senso. E cosa succederà quest'estate, cosa ti aspetti?
2: Allora, quest'estate ho dei live, ho diverse date, diversi festival. E cosa mi aspetto? Insomma, di divertirmi come sempre, perché sul palco mi diverto veramente da morire come un pazzo.
1: Okay.
2: E di far divertire soprattutto le persone che avranno modo di essere lì.
1: Noi speriamo che la gente ti abbia conosciuto grazie a questi minuti insieme. Caro Aman, ti faccio un in bocca al lupo gigante per i festival, per tutti i live che avranno da vedere. Ti teniamo sott'occhio, che non so se è una minaccia o una cosa positiva, però seguiremo quello che farai. Grazie mille per essere stato con noi, in bocca al lupo.
2: Grazie a voi, viva il lupo, buona serata.

Si chiama Flamenco Paranoia e di Samurai J è il disco weekend di Radio Latte Miele ed anche l'ultimo disco della puntata per quanto riguarda noi di Giovane Fuoriclasse. Abbiamo messo in archivio anche la penultima puntata di questa stagione. Grazie mille ad Antonio Casalino di At Music, grazie mille in generale ragazzi di At Music per tutte le belle cose che abbiamo fatto in questa stagione. Speriamo di ripetere la collaborazione con loro nella prossima. Grazie mille anche ad Aman, che è colui che ha vinto il contest in collaborazione proprio con At Music e che ci è venuto a raccontare un po' della sua storia in chiusura di puntata. Grazie anche ai due artisti che sono passati a raccontarci i loro rispettivi EP, Cate Lumina che ci ha presentato Catalina, e poi grazie mille anche a Giovanni Toscano che ci ha portato in giro per il suo bellissimo mondo, per la sua bellissima musica. Ancora in bocca al lupo per le finali di Musicultura che saranno settimana prossima allo Sferisterio di Macerata. Tutte queste belle interviste sono recuperabili sul nostro sito lattemiele.com tra pochissimo, visto che verranno caricate in formato podcast, mentre tutta la puntata andrà in replica domani, sabato 13 giugno, a partire dalle 23. Io credo di avervi detto tutto, spero di non essermi dimenticato nulla. Non mi resta che dirvi che io mi chiamo Edo, piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Ci risentiamo per l'ultima puntata della stagione venerdì prossimo, 19 giugno, sempre a partire dalle 20.

0: Ciao, buon weekend.
1: Latte e miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Latte miele.
3: La felicità.
2: Latte miele.
4: Che rumore fa la felicità.
5: Radio Latte miele.
2: La tua musica italiana. Latte miele. Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: È bella

0: 23 e 15.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Buon weekend a tutti, sabato 13 giugno. Ariete, fase netto miglioramento dopo giorni difficili, qui mi riferisco soprattutto agli inizi di giugno, la prima settimana di questo mese che probabilmente ha portato delle tensioni personali, familiari. L'amore è in recupero e il pomeriggio è favorevole per gli incontri. Il Toro ha dovuto affrontare Marte nel segno. Marte rappresenta anche gli incidenti, il nervosismo, la stanchezza, e c'è chi comunque ha affrontato dei problemi importanti o rischi di grande rilievo, come ho detto da sempre negli ultime settimane, con coraggio e anche con una certa protezione, visto che Giove è favorevole. Attenzione nelle coppie che hanno vissuto recenti problemi, il dialogo sarà fondamentale. Per i Gemelli le difficoltà si superano e oltretutto questo è un segno zodiacale che riesce a trasformare un problema in una opportunità. Periodo promettente anche perché Giove sta per arrivare in un punto del cielo che rappresenta forza, coraggio, novità. Il Cancro vive una situazione astrale interessante. E tra l'altro in questo fine settimana Mercurio aiuta la comunicazione e gli accordi. Nessun problema per gli amori solidi e non bisogna avere neanche rimpianti se per caso un progetto si è chiuso. Se hai rinunciato ad un qualcosa, con Giove ancora nel segno, vuol dire che non era per te. Vai avanti per la tua strada. Leone, Venere nel segno porta fascino e opportunità. È tempo di definire obiettivi realistici. L'amore torna protagonista dal pomeriggio. Attenzione però alla forma fisica, perché ultimamente questo Marte dissonante ha creato qualche problema. Vergine, mattinata positiva, pomeriggio più nervoso. In realtà, se ci sono delle complicazioni, se non ti senti al meglio, sarebbe il caso di concludere entro questo sabato ciò che non va, perché domani serve più pazienza, costanza, insomma, da stasera meglio essere cauti. Bilancia, giornata migliore dal pomeriggio, progetti importanti che saranno maggiormente rafforzati visto il nuovo transito di Giove che, parliamoci chiaramente, fino ad oggi ha contrastato. Forse ti sei dovuto anche arrabbiare per far valere le tue idee, ma da luglio diventerà attivo. Critiche e ostacoli non mancano, ma sei superiore. Scorpione, mattinata impegnativa, pomeriggio più stabile. Giugno resta importante per il lavoro, per i liberi professionisti. In amore però serve un po' più di chiarezza, un po' più di realismo, e lo dico a ragion veduta perché questa Venere chiede soprattutto ai single di evitare illusioni e aspettative poco concrete. Sagittario, weekend un po' monotono ma positivo. Tra l'altro questa Venere da oggi favorisce l'amore, ecco perché potresti trovare anche noiosa una situazione che non ti piace più. Da oggi taglierai rami secchi, vorrai portare avanti progetti accantonati, insomma è in arrivo un periodo di grande liberazione. Capricorno, evitare polemiche e discussioni è importante. Tra l'altro agli inizi di giugno ci sono stati più problemi, per esempio i rapporti in crisi possono e devono essere sanati. Il clima è più sereno in questo weekend. Acquario, mattinata confusa e serata migliore, ma attenzione, da luglio tutto quello che non funziona sarà chiuso. È come se non avessi più tempo, voglia di stare ad ascoltare chi non merita la tua attenzione. È tempo di eliminare ciò che non funziona più. E il segno dei Pesci vive un weekend con qualche tensione di troppo, magari un cambio di programma. Se c'è qualcosa che non va, parla oggi, perché domani potresti sentirti un po' più intollerante. In amore cerca la verità. Ti abbraccio, a domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
7: Latte e miele. Rewind. Rewind. Rewind.
0: Wind.
7: I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele.
8: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
9: Re Wind, la musica che non si dimentica.

0: 1974.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: Mezzanotte e 7.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: fatta, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

2 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.